0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:04.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Radiolina. Caffè Corretto.
6: Eccoci qui insieme, io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia. La domanda del giorno è: a cosa dobbiamo rinunciare dopo i rincari e questa stangata che ci stiamo preparando a vivere? 340-87-15-015 per inviarmi i vostri messaggi. Claudia Sanluri: per me la cosa più difficile è stata rinunciare ai viaggi, era il mio piccolo sfizio. Salvatore invece da Carbonia dice: ho ridotto le serate fuori, però al pranzo da solo, come avete appena raccontato, cerco di non rinunciarci. E allora voi continuate a scrivermi e leggeremo i vostri WhatsApp. E ora cambiamo tono, parliamo di cinema, proviamo un po' a sognare, lo facciamo insieme al nostro critico cinematografico da Roma, Giovanni Scanu. Buongiorno.
7: Eccoci qua, buongiorno Francesca.
6: E
7: buongiorno,
6: allora Giovanni, siccome una bella giornata dove il carrello della spesa e i nuovi dati Istat raccolti dal Sole 24 Ore ci hanno dato proprio una grande batosta, beh, portaci a Venezia dove domani inizierà la mostra del cinema e facci volare sulle ali della fantasia.
7: Bene, dunque, come al solito, l'occasione della mostra d'arte cinematografica di Venezia è un portale non solo per le nuove uscite cinematografiche, ma anche per discutere in maniera più ampia sui temi più dibattuti, quelli che sono insomma sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista prevalentemente politico e sociale. Quindi,

0: Quindi sicuramente avrà un'impostazione dialogica molto marcata e questo sarà interessante per approfondire quelle che sono le dinamiche razionali e le immaginiamo adesso, poi ovviamente il
1: Certo.
0: film andrà visto, però da quello che si è lasciato trapelare è anche le tossicità di coppia, perché il bunker è la dimensione affettiva che a un certo punto inizia a scoppiare. Questo è da quello
1: Quindi
0: che
1: non solo
0: appare.
1: il bunker che poi l'architetto dovrà costruire nella casa del miliardario, ma anche quel bunker emozionale da
0: Esatto.
1: affrontare. E allora, Giovanni, noi continueremo a sentirci in questi giorni perché io voglio assolutamente il tuo parere sulle prime giornate veneziane. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me qui a Radiolina. Adesso torna la musica. E poi c'è l'informazione con i GR nazionale e regionale.

0: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina. Radiolina Estate. Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, ancora a Caffè Corretto. Io sono Francesca Figus.

0: c'è Giuseppe Valdés con me in regia e questa settimana la rubrica delle 9:12 è dedicata ai più piccoli, ma non solo, perché la fantasia e il piacere della lettura non hanno davvero età. E allora la favola del buongiorno, insieme a me c'è Veronica Marzi, insegnante esperta di letteratura per l'infanzia. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: E allora, oggi cosa ci consigli?
1: Oggi vi propongo L'atelier sul mare di Rimako Orikawa della Kira Kira Edizioni del 2023, un progetto di Elena Rambaldi molto coraggioso che porta testi originali giapponesi in Italia. Questo libro lo propongo perché è un esempio di come per i bambini fa la differenza avere qualcuno che ci possa ispirare, che può essere un parente, che può essere una persona comune incontrata per strada, può essere un vicino di casa. È l'esempio tangibile di quanto avere a fianco un mentore nella vita faccia la differenza.
0: Un punto di riferimento.
1: Esatto, che ci dia la possibilità di esplorare, di sbagliare e di non avere paura di essere noi stessi. C'è una frase all'interno di questo libro che vorrei leggervi perché così capite proprio il succo del discorso, che dice: tutte le persone possono creare una storia dentro il loro cuore, perché lì dentro siamo tutti liberi. Disegna pure ciò che è così com'è, ciò che c'è, non importa come viene.
0: La magia del Giappone, ma la grande letteratura giapponese troppo spesso ce la dimentichiamo, invece ha fatto la storia. Veronica, senti, ad accompagnare queste parole ci sono anche i disegni.
1: Esatto, è stato scelto in questo caso la tecnica dell'acquerello perché è una storia che appunto affaccia sul mare e parla della fine di un'estate e del tempo morto che una bambina vivrà per una settimana prima di riniziare la sua routine, quindi mi sembrava adatto per questo nuovo inizio di settembre.
0: È assolutamente perfetto, come perfette sono sempre le tue scelte che tornano domani qui a Radiolina alle 9:12. Veronica Marzi, grazie. Anche a te per averci fatto sognare, perché oggi il nostro programma ha un po' due registri stilistici: la realtà che ci porta davanti alle guerre, al carrello della spesa sempre più alto e alle tragedie come il Nepal, e poi invece la voglia di evasione con il cinema, la letteratura e adesso la grande musica di Radiolina. Grazie Veronica Marzi, noi ci ascoltiamo insieme Anna.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Il 19 settembre Samurai J sarà in concerto gratuito a Carbonia in Piazza Roma. 27 anni, originario di Napoli, ha fatto il botto con Ossessione, brano disco di platino che da marzo non ha mai abbandonato le classifiche, diventando un super tormentone. Ma qui a Radiolina ci piace molto anche Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Samurai J, il 19 settembre a Carboni. Adesso, per chiudere questa puntata di Caffè Corretto, torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it e insieme a me c'è il grande Chicco Fesu. Sì. Grande non solo perché sei altissimo, perché sei grande. E allora, Chicco, infatti sei seduto, vedi la differenza.
1: Perché ho un'imposizione, che mi arriva dall'altra parte del vetro. Io devo rispettare determinati canoni.
0: Perché sai studio, che il nostro pubblico, oltre che ascoltarci, ci guarda, perché Videolina è anche una visual radio. Quindi l'informazione è da ascoltare e da vedere. E allora?
1: E allora anche sul sito torniamo sull'argomento che domina anche l'apertura del giornale, cioè il caro vita, perché lo sappiamo, i prezzi continuano a salire e continueranno a salire ulteriormente, quindi è in arrivo la staccata d'autunno che inizierà a concretizzarsi per molte famiglie con i soldi che dovranno essere sborsati per l'attrezzatura scolastica, con l'anno scolastico l'apertura imminente 17 settembre, quindi ora queste spese si aggiungeranno a quelle ordinarie, e per andare a comprare libri e quaderni bisognerà utilizzare l'auto, e l'auto, andiamo a vedere quanto costa oggi il gasolio. In Sardegna siamo a 2,143 euro. Sono 2,14, poco più di 14 centesimi. La benzina, stiamo parlando del self, ovviamente, quindi per chi è abile a utilizzare la pompa.
0: Ma dobbiamo imparare a farlo tutti.
1: Per forza, per risparmiare quei 10-15 centesimi al litro. La benzina, anche la benzina ha superato ormai, ha consolidato questa posizione, la soglia cosiddetta psicologica di 2 euro, perché siamo a 2,03 euro. Quindi chi ha un tempo col diesel si risparmiava, adesso chi ha il diesel paga molto di più. Stiamo parlando di 11 centesimi in più al litro, che sembra una fesseria, ma litro su litro ti arrivano a erodere lo stipendio, mentre il GPL allo 0,86. Questo è l'ulteriore prezzo della benzina. Dobbiamo ringraziare queste guerre che non ci appartengono, come quella in Iran.
0: Il dramma, non vediamo la fine.
1: Non se ne vede la fine, nonostante ormai si è perso il conto degli annunci di Donald Trump sull'imminente fine, l'Iran in ginocchio, abbiamo sconfitti, almeno oggi l'ultima dichiarazione di Trump che abbiamo riportato riguarda il fatto che ha assicurato che comunque le bombe atomiche non le utilizzerà perché non è necessario, perché lì non è in ginocchio. Speriamo che questa volta almeno abbia detto la verità.
0: Sai, Chicco, io in apertura di Caffè Corretto sto sempre facendo una cosa, sto dando il numero dei giorni della durata della guerra in Ucraina. Oggi siamo al 1461, per dare al nostro pubblico la dimensione reale.
1: E anche quella è, noi contiamo i giorni, lì si contano i morti, e purtroppo le ultime dichiarazioni che sono state rilasciate è da una parte e dall'altra non lasciano ben sperare. Adesso sto guardando il telefono per vedere se ci sono notizie dell'ultimo momento, ma abbiamo un grave incidente alle porte di noi. Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla SP 38 bis all'ingresso di Olbia, per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, 4 le persone coinvolte, 3 in una vettura all'interno una all'interno dell'altra, per la quale è stata necessaria l'estricazione da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Al momento non conosciamo le condizioni dei feriti, però vedere le lamiere contorte non ci dovrebbe essere, è una notizia che mi è arrivata anche prima, non ci dovrebbe essere nessuno in pericolo di vita, però si sono fatti abbastanza male. Questa è la notizia dell'ultimo minuto, e sul sito abbiamo già dato invece conto del fatto che c'è il maestrale e qualcuno continua a piccare incendi. È stato questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona vicino ai Lini, perché a ridosso della strada è partito un altro incendio nell'area che nei giorni scorsi è stata devastata dalle fiamme, con 200 ettari di bosco bruciati. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, le fiamme sono state spente subito e non abbiamo dovuto fare i conti dei danni, grazie al lavoro di chi è sul campo.
0: Il maestrale che dovrebbe darci sollievo, non pena. Esatto. Chicco, posso chiudere chiedendoti un commento? A me i tuoi commenti piacciono sempre tanto, che ha fatto discutere non solo sul nostro giornale, perché è uno dei titoli di apertura dello sport, ma anche sul sito. Questi fischi a Barella, sceso in campo contro il suo Cagliari,
1: sono fisiologici. C'è chi li attribuisce agli juventini, ai milanisti che vanno allo stadio, perché purtroppo lo stadio è pieno di gente che va a vedere il Cagliari.
0: Purtroppo, per fortuna,
1: di così, no, perché è purtroppo è pieno di cosiddetti strisciati. Invece, in realtà, è una cosa che è nelle cose. Lui, immagino, lo sappia, ne è perfettamente consapevole. Il pubblico cagliaritano, quando sei con lui, è un supporto fondamentale, e quando vai da un'altra parte diventi altro. Nessuno si dimentica quello che ha fatto Barella a Cagliari, però i fischi fanno parte dello stadio. Certe cose allo stadio devono essere accettate, fanno parte di un codice.
0: Del codice conoscevo. D'onore, esatto, dello stadio. Allora, unionesarda.it, l'informazione precisa e puntuale, ma anche unionesarda.it per lasciare tutti i vostri commenti nel corso di questa giornata ancora lunga, lunghissima. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me, insieme a Giuseppe Valdés. Torniamo in diretta domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la Porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, maoristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeo, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

Su Valente s'è morto, su Zigante s'è morto, posto a mano si rughe, in salosa de frese.

0: Abbiamo ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: l'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini, che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Globuli rossi che ossigenano i tessuti, piastrine che ci proteggono dalle emorragie e globuli bianchi che ci proteggono da tutte le infezioni.
1: Adesso parleremo anche della modalità che non deve spaventare, però ecco, battiamo ancora su questo aspetto. Insomma, la donazione del midollo osseo è davvero una delle forme di solidarietà più importanti, più concrete. Quanto può cambiare la vita di una persona malata avere un donatore, trovare un donatore compatibile, perché questa questo è il problema.
0: Allora, la probabilità di trovare un donatore compatibile, tenuto conto che questo sistema dell'istocompatibilità si dice è molto polimorfico, quindi è variabilissimo, ci sono miliardi di possibili combinazioni, non è molto alta, è di 1 su 100.000. Quindi trovare un donatore è veramente come vincere alla lotteria. La probabilità in Sardegna è un pochettino più elevata, proprio perché noi abbiamo un'uniformità genetica, quindi per un paziente sardo è molto più facile trovare un donatore sardo, però anziché 100.000 è 25.000. Noi in Sardegna non siamo tantissimi, quindi ovviamente
1: i donatori iscritti attualmente nel registro sono, sembrano tanti, 22.000, ma visto che la statistica porta numeri così imponenti, sì, sono pochi.
0: Sì, bisogna sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, perché i requisiti per iscriversi sono fondamentalmente tre: sono avere un'età tra i 18 e 35 anni, essere in stato di buona salute e pesare almeno 50 kg. Perché diciamo iscriversi da 18 a 35 anni? In realtà si rimane iscritti se ne hai 55 anni, perché si è visto che i risultati dei trapianti con donatori giovani sono molto migliorati nel tempo, sono ottimali, danno maggiore efficacia e minore complicanze, e quindi si cerca di stimolare l'iscrizione delle giovani generazioni. La donazione adesso poi è facilissima, mentre prima si faceva il prelievo di midollo osseo, che non è comunque un atto chirurgico, anche se si faceva in sala operatoria.
1: La donazione è quasi come una donazione di sangue.
0: Nel 90% dei casi è un pochettino più impegnativa di una donazione di sangue, ma è più facile a farsi che a dirsi.
1: Allora sì, lo diremo tra pochissimo, spiegheremo bene in che cosa consiste. Adesso, dottoressa, ci consenta una pausa musicale e ascoltiamo Bruno Mars.

0: a prendere le cellule le porterà al centro trapianti, dove il paziente è stato sottoposto a una preparazione radiochemioterapica messo in camera sterile perché sarà in aplasia, e quindi si attende che queste cellule arrivino per essere infuse al paziente, perché sia per il donatore che per il paziente non si tratta di un atto chirurgico. Quindi il donatore nel 90% dei casi donerà le sue cellule al centro trasfusionale con una modalità che è simile a quella della donazione di plasma e della donazione di piastrine.
1: Quindi un prelievo di sangue.
0: Un prelievo di sangue, sì.
1: Molto semplice.
0: Sì.
1: Non immaginiamoci chissà
0: cosa. No, è un impegno quella giornata di un paio d'ore, però è una modalità collaudata, abbastanza semplice. I nostri colleghi del centro trasfusionale, le nostre colleghe, perché sono quasi tutte donne, sono espertissime, e quindi metteranno a proprio agio il donatore, che sarà comodo su una poltrona, non sul letto.
1: E non avrà nessuna conseguenza.
0: È veramente di una semplicità unica. Perché queste cellule però possono essere raccolte? Ovviamente i giorni precedenti il donatore dovrà fare la somministrazione di una molecola che viene somministrata come l'insulina, che si può fare anche come autosomministrazione. Dopodiché al quarto giorno viene valutata la crescita di queste cellule. Se queste cellule sono cresciute in maniera sufficiente, il donatore va al centro trasfusionale e lì queste cellule verranno raccolte. Vengono raccolte con una modalità che prevede un accesso venoso in un braccio, no? Dove le cellule vengono raccolte, le cellule vanno in questo separatore cellulare, vengono raccolte le cellule staminali, e quindi il resto del sangue privo delle cellule staminali viene reinfuso nell'altro braccio. Quindi questo si fa per un paio di cicli, sino a che non si raggiunge il livello di cellule che serve, ecco, in base al peso del paziente.
1: Ed ecco perché l'unico problema può essere rappresentato da una permanenza un po' più lunga di un normale prelievo di sangue. Però per il resto si sta facendo un gesto eroico, perché si salva una vita,
0: sì, sì.
1: E si rappresenta davvero speranza tra pochissime, perché abbiamo detto che un donatore compatibile davvero è molto raro
0: la
1: trovarlo.
0: Probabilità è di uno su 100.000,
1: quindi è una su 100.000, quindi si rappresenta davvero l'ancora di salvezza per una persona. Ecco, adesso vediamo, le chiederò come la risposta dei sardi giovani all'invito a diventare donatori, però abbiamo un'altra pausa, un breve break, resti con noi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Radiolina, estate. La strambata.
1: 12:49, ancora Stefano Birocchi per La Strambata. Stiamo parlando di un tema molto importante con Adriana Vacca, la presidente regionale dell'ADMO, vicepresidente nazionale. Il trapianto di midollo osseo e l'importanza della donazione. Un donatore può essere compatibile con un caso su 100.000, quindi davvero un donatore può rappresentare l'unica ancora di salvezza fra ogni 100.000 persone per guarire una persona che le ha provate tutte. Quella è l'ultima chance, insomma.
0: Certo.
1: Però con l'evoluzione della scienza, insomma, della tecnologia medica, il ventaglio di patologie si sta ampliando, no?
0: Sì, non
1: curabili.
0: Solo si sta ampliando, ma i risultati sono sempre più migliorando, nel senso che ovviamente all'inizio dei trapianti eravamo ancora molto inesperti, non avevano la disponibilità di tanti farmaci anche per fare il trapianto, quindi è per preparare il paziente al trapianto. Molti pazienti non arrivavano neanche al trapianto, quindi i trapianti stanno

0: aumentando costantemente nel tempo, non solo perché queste malattie sono presenti sempre nella popolazione e sono diagnosticate sempre in maniera più precisa, ma perché prima questi pazienti non arrivavano al trapianto, morivano prima. Adesso invece si riesce a portare il trapianto, però devi trovare il donatore, e questo è sempre più difficile, cioè è difficile trovarlo, come dicevamo, nonostante i 45 milioni di donatori al mondo, talvolta non si trova il donatore, e quindi bisogna incentivare le iscrizioni di persone che siano sane e soprattutto giovani, perché i risultati sono migliori. Infatti noi facciamo delle manifestazioni durante l'anno, in particolare a breve dal 21 di settembre all'11 di ottobre ci sarà la manifestazione Match Now, che coincide con la manifestazione mondiale per appunto ricordare che ci sono, per festeggiare i donatori che si sono iscritti nei registri dei donatori volontari, e quindi faremo delle manifestazioni con varie attività in diverse piazze in tutte le città d'Italia, in tutte le regioni d'Italia, perché noi come ADMO regionale facciamo parte della federazione di ADMO nazionale, ma in collaborazione con le istituzioni, quindi con il Centro Nazionale dei Trapianti, con l'Istituto Superiore di Sanità, con il registro dei donatori. Quindi faremo queste delle manifestazioni, una delle quali per esempio sarà una passeggiata della
1: camminata del cuore
0: a fine settembre, a Cagliari, sarà il 27 settembre, che non è organizzata da noi, ma noi partecipiamo in quanto associazione di volontari e associazione che si occupano di problemi umanitari, e se faremo rete con le altre associazioni, e questa è una cosa molto importante perché è uno degli altri obiettivi nostri, quello di fare rete con altre associazioni, e questa è un'opportunità che ci dà visibilità, ci consente appunto di consolidare queste reti. Noi in particolare facciamo rete con le associazioni che si occupano della cultura del dono, in particolare l'AVIS è un partner eccetera con cui collaboriamo attivamente, perché dal punto di vista anche psicologico un donatore di sangue è già portato di per sé a
1: donare. E lo ripetiamo
0: donare.
1: Per chi non ci avesse seguito dall'inizio, la donazione di midollo è praticamente come una donazione di sangue o poco più, insomma è solo un po' più lungo nel tempo, bisogna dedicare un paio d'ore
0: esatto, con l'AVIS
1: mezz'ora.
0: Collaboriamo molto, ecco. E quindi noi cerchiamo di fare scrivere il più persone possibili qual è la necessità? La necessità di far capire quanto è facile donare, quanto sia poco impegnativo, perché le persone molto sono frenate da questo, e quindi per noi è importante far arrivare il messaggio. La situazione della Sardegna è quella che se noi riusciamo ad arrivare alle persone e a comunicare il messaggio, i sardi sono sempre stati generosi. Però bisogna fargli fare questo piccolo salto di qualità, metterli nelle condizioni di recepire le informazioni, perché diversamente loro pensano al trapianto come un atto chirurgico, e poi sentono la parola midollo, pensano midollo spinale, e invece è una cosa diversa, è midollo osseo.
1: Una cosa totalmente in dolore, senza nessuna conseguenza, ed è come davvero una donazione di sangue, solo bisogna trattenersi anziché mezz'ora, magari due ore. Ecco, però davvero si può contribuire a salvare una vita. Ecco, parleremo anche ancora dell'ADMO che si avvia a compiere 40 anni. ADMO, un'associazione nazionale nata proprio a Cagliari, proprio in Sardegna.
0: La prima associazione dei donatori
1: nata in
0: Sardegna.
1: Concediamo un'altra pausa musicale, c'è Kate Bush.

0: Ancora Radiolina, ancora Stefano Birocchi per La Strambata. Stiamo parlando dell'importanza della donazione di midollo in compagnia di Adriana Vacca, la presidente regionale dell'ADMO, vicepresidente nazionale. Insomma, una poco più che una donazione di sangue, fondamentalmente indolore, che non lascia nessun, che non crea nessun problema, nessuna conseguenza per il donatore, che diventa però un eroe perché rappresenta una possibilità su 100.000 per quel paziente di ricevere una cura fondamentale per delle malattie gravi, leucemie, linfomi, mielomi, spesso a danno di bambini, di pazienti pediatrici addirittura, che in molti casi guariscono, no? Ci sono dei, sì, dei casi
1: sempre più guariscono, sì, perché ovviamente abbiamo molte più opzioni terapeutiche anche per portare in condizioni migliori il paziente al trapianto. E poi, siccome molte complicanze sono dovute per esempio al fatto che non ci sia una compatibilità perfetta, trovare il donatore ottimale ti garantisce anche che ci siano meno complicanze, e quindi ovviamente i risultati diventano sempre più nel tempo ottimali, e quindi si sta arrivando a una situazione in cui la probabilità di superare queste malattie gravissime sta diventando veramente molto più frequente, perché diciamo che appunto il paziente, certo, non ha risposto a nessuna delle terapie precedenti, o comunque ha la probabilità che questa malattia si ripresenti a breve termine, le cosiddette recidive purtroppo. E quindi ovviamente il fatto di trovare il miglior donatore possibile ci dà la migliore garanzia di un risultato. Poi se il donatore è anche giovane e dà una migliore qualità di, certo, cellule, è per questo che noi appunto puntiamo molto sui giovani. E nel tempo si è visto che sempre più statisticamente, sulla base dei dati che noi abbiamo, l'età del donatore sta sempre diminuendo, più o meno adesso l'età intorno ai 28 anni del donatore ottimale, quello che si sta riuscendo a portare alla donazione.
0: E ecco, solo l'anno scorso in Sardegna, tra il Businco e il Microcitemico, sì, i centri dove viene fatto questo, sì, tipo di operazione, il trapianto di midollo, sono stati fatti 44 trapianti per adulti e 8 bambini, 54 persone. Pensate che ognuna di loro aveva una possibilità su 100.000, esatto, di ricevere un donatore, una donazione compatibile. Quindi immaginate quanto è importante essere tantissimi, essere numerosi, certo, per un gesto davvero di poco conto dal punto di vista sì, dell'operazione tra virgolette medica, ma fondamentale per salvare le vite.
1: Allora dobbiamo dire una cosa, che noi per regola dopo il trapianto dobbiamo somministrare al donatore un questionario per sapere quali sono le sue percezioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. Allora, in tanti anni io non ho mai visto un donatore che non fosse soddisfatto, contento e orgoglioso di quello che aveva fatto. Sembrava quasi che avesse ricevuto un regalo lui, perché si è sentito veramente importante nel poter, cioè quali sono le occasioni perché una persona con un piccolo impegno può salvare la vita di un'altra persona,
0: magari di un bambino, magari,
1: esatto,
0: che ha una leucemia, magari
1: è un'occasione anche unica. Quindi queste persone sono sempre veramente molto orgogliose e molto spesso vengono con noi aiutarci, quando noi andiamo a sensibilizzare soprattutto nelle scuole, andiamo alle quinte superiori, perché è necessaria la maggiore età per iscriversi nel registro, o anche nelle caserme, e loro ci accompagnano spesso e sono contentissimi di farlo, perché veramente pensano di aver fatto una cosa importantissima, ed è veramente una cosa importantissima.
0: Benissimo, allora vi ricordo dal 21 settembre all'11 ottobre le settimane di Match It Now, insomma di sensibilizzazione, sì, e il 22 ci sarà la giornata del donatore, noi torneremo anche sul tema naturalmente, e vi ricordo il 27 settembre a Cagliari la Camminata del Cuore, un'altra bella iniziativa a cui partecipare, dove prendere altre informazioni e contatto, certo, anche con i volontari. Dove sarà a Cagliari? Si parte da?
1: Sì, a Molentargius.
0: Sì. La mattina, poi insomma, sì, vi ricorderemo mattina ancora gli orari, ma li
1: più
0: trovate
1: o meno ci si iscrive insomma all'inizio della mattinata, ci si può iscrivere anche adesso, anzi sarebbe meglio, perché si deve raggiungere un numero oltre il quale forse mi pare che si deve raggiungere 2500 iscritti. Non è una cosa non è una camminata agonistica, no, è una passeggiata, certo, cioè veramente anche per una cosa rilassante,
0: per godere anche di quel meraviglioso, esatto, posto che è il parco di Molentargius, esatto. Allora trovate tutte le informazioni online, le trovate anche sul nostro sito, sì, nel podcast podcast sul sito che pubblicheremo dal primo pomeriggio. Allora, molte grazie, dottoressa Vacca, anche per
1: grazie
0: quello che fate. A presto.
1: A presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: 13 e 10 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Mi ha raggiunto in studio la collega Egidia Angela Secchi per la consueta finestra sui titoli del telegiornale di Videolinea in onda fino all'edizione pomeridiana delle 14.30.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a chi ci ascolta. Titoli principali del nostro TG: intanto gli incidenti mortali, è stata un'estate pesante da questo punto di vista. Da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi del 2026. Abbiamo interpellato un esperto che cura l'osservatorio dell'incidentalità all'Università di Cagliari e ha confermato che effettivamente in Sardegna è altissimo il tasso di mortalità. Sarebbe interessante anche capire perché, insomma, c'è una vasta combinazione: da una parte le strade, dall'altra il fatto che d'estate arrivano molte persone che utilizzano la moto e che non sono magari avvezze a farlo, quindi non hanno molta esperienza e si ritrovano quindi in strada, insomma, non proprio pensate e fatte per le moto, e quindi c'è molta incidentalità da questo punto di vista. Poi ci sono anche molti giovani, quindi occorre anche in questo caso fare campagne di sensibilizzazione per le persone più giovani che si mettono al volante, ma insomma questa è tutta un'altra storia. Poi ancora Tyrrhenian Link, abbiamo sentito il sindaco di Quartu, c'è stata una proroga di un anno dei lavori per questa grande opera sulla provinciale 17, quindi insomma scoppiata la polemica. Il sindaco Milì ha detto le opere devono terminare prima dell'estate 2027, altrimenti il comune annuncia battaglia. E poi a Flumini Maggiore è partita la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfuru, 14 milioni di euro, questo è il costo dei lavori previsto. Il sindaco ha detto che ovviamente questo è un passaggio fondamentale per la salute di tutti i cittadini, perché insomma ci sono lì veleni che vanno sanati. Poi il premio dedicato a Maria Carta in onda su Videolina domenica prossima 6 settembre, dedicato alle eccellenze sarde, anche soprattutto alla musica di qualità nel nome della grande cantante sarda, in diretta da Siligo, 24esima edizione. Poi naturalmente il Cagliari, quando mancano poche ore alla chiusura del mercato, come sa chi ci ascolta, gli appassionati di calcio, alle 20 chiude la sessione estiva, quindi insomma intanto c'è il difensore giapponese che si sottopone alle visite mediche in questo momento. Per Bonazzoli c'è una trattativa in corso, altri invece salutano. Ovviamente ulteriori informazioni, Stefano, o sui telegiornali serali di Videolina, insomma noi staremo sul pezzo, come si dice, per informare i telespettatori dei nuovi movimenti.
0: E un'altra poi c'è cosa... un grande outsider rispetto al sommario, sì, del nostro Maurizio Landi.
1: Sì, sì, è interessante, si è parlato nei giorni scorsi del fatto che i rottami di un aereo militare ritrovati, affiorati diciamo grazie all'uragano Harry questo inverno, non appartengono a Volpe 132, uno dei misteri irrisolti sulla spiaggia di Maddalena Spiagge, sì, di Capoterra, e appartengono invece a un caccia. Maurizio Landi ha rintracciato due persone che uno aveva 15 anni, e quando ricorda di aver soccorso questo pilota negli anni 60 appena arrivato in acqua con il suo paracadute, ma in realtà ufficialmente non c'è traccia di questo incidente con un caccia, è un F-104, e questi resti ritrovati a

0: La strambata su Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

E siamo alle 13:19 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Tra poco ascolteremo insieme dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola il caffè scorretto grazie dell'America di Celestino Tabasso, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Fulminacci, maledetto me.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 1 settembre 2026. Grazie dell'America, a cura di Celestino Tabasso. Noi che d'infanzia ce ne intendiamo, siamo bambini da molto più tempo di questi dilettanti di oggi. L'America la scoprimmo con Super Gulp. Era cucina casereccia. I grattacieli li disegnava Bonvi, il papà di Sturmtruppen, e le storie le scriveva Guido.

Guido de Maria, che non era solo italiano ma amico di Guccini. Eppure quella sua New York al ragù funzionava tantissimo. Fu la base di un oltreoceano che poi continuammo a costruirci con materiali sempre meno ingenui. La Manhattan del negozio dei fiori del gruppo TNT. Poi i gangster di Sergio Leone. Dopo ancora i mafiosi di Coppola. E infine nuotammo in aperto Atlantico. Ognuno verso i suoi States, che odorassero di Marvel o di Rocky poco conta. Eppure, con tanta America nello zaino, ancora oggi è in redazione, arrendendoci a un collega che contesta un titolo o una data, ci capita di sbottare. «Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta!» E quello resta come un baccalà. Bonvi ci aveva lasciato da un pezzo. Ieri è morto Guido De Maria. In tanti gli dobbiamo tanto, un pizzico d'incanto, un ricordo spensierato, una TV simpatica, un'America prêt-à-porter. E quando, frattanto ci mancherebbe, finiremo anche noi oltre le nuvole a fare compagnia a Guido, che quando eravamo piccoli ce ne fece tanta, ci sarà almeno uno di noi abbastanza in gamba da avvisare «E l'ultimo chiuda la porta!». Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: agli ultimi traguardi. Davvero Gianni è un orgoglio del Made in Sardinia. Ben trovato a Radio Linea, la prima volta.
1: Grazie Stefano, buongiorno a tutti.
0: Mi fa piacere farti fare questo esordio.
1: Grazie, è un onore, assolutamente.
0: Ecco, la tua storia di produttore di biciclette di grande successo, che stai portando davvero il Made in Italy in tutta la Sardegna e non solo, anche nel mondo, ma in che palcoscenici, adesso lo racconteremo. E lo stai facendo ormai da tanti anni. Ecco Gianni, la tua storia inizia, la storia da imprenditore, da produttore di biciclette, inizia nel lontano 2000, insomma, quando per necessità anche personali, per uno scatto d'orgoglio, hai detto basta, adesso produco biciclette pistidda.
1: Sì, esattamente, hai detto proprio bene, perché in maniera molto semplice, come si sa, insomma, la maggior parte degli artigiani italiani ha nella propria bicicletta il proprio cognome. Sicché un giorno così partì la scintilla,
0: Bianchi,
1: Colnago, Legnano,
0: sì.
1: Insomma, ci sono tanti produttori, che adesso qualcuno è venuto anche a me, Fondriest, Moser, per citarne alcuni, qualcuno ha venduto, poi sai, adesso la globalizzazione ha portato, diciamo così, alla partecipazione di grossi gruppi mondiali, per cui insomma io dissi ma insomma non è possibile che io non mi possa fare una bicicletta come voglio io, con i colori che voglio io, con le misure che voglio io. E da lì partì proprio la scintilla di, appunto, mettere il mio cognome sul mio telaio. Ecco
0: perché tu realizzi i telai su misura. Io ti ho già definito in passato il sarto della bicicletta. Tu non hai un'officina e un impianto di produzione, che poi diremo, sei sbarcato anche nella penisola, tu hai un atelier della bicicletta, ci sono passato anch'io, tu misuri tutto coi computer, con la computer grafica, fai proprio una sorta di tac del futuro ciclista e realizzi una bicicletta su misura, quindi anche per poi gli agonisti, insomma, per chi vuole le prestazioni, davvero per sfruttare al massimo ogni millimetro del telaio con le varie declinazioni. Ecco, quindi tu hai avuto questa idea, questo coraggio, sei diventato glocal, io dico, cioè il locale che diventa globale. Perché? Perché dopo aver fatto delle signore biciclette, il tuo nome è cominciato a girare negli ambienti e poi c'è stato un primo balzo davvero verso l'iperspazio, perché un pilota di Formula 1 17 anni fa ti aveva ordinato una bicicletta in carbonio supersonica,
1: sì,
0: no? Webber.
1: Sì, Mark Webber. Guarda, veramente fa sorridere questa esperienza, perché l'allora medico Riccardo Ceccarelli, l'unico medico che allora era presente in Formula 1, gli altri erano tutti fisioterapisti, mi chiamò e mi disse: Gianni, guarda, ti farebbe piacere fare la bicicletta, a costruire la bicicletta su misura a un pilota di Formula 1? Perché lamenta dolori alle spalle, capito? Quindi ho detto: ma di chi si tratta? Io, che sono appassionatissimo di auto, mi disse: si tratta di Mark Webber. Gli ho detto: no, ma Riccardo, gli ho detto, ma scherzi, Mark, gli ho detto, è amicissimo di Armstrong, quindi figurati, Trek, giusto per fare il nome della bicicletta che avevano loro, per cui non ha sicuramente bisogno di me. E lui mi fa: ma senti, lui ha problemi, gliela vuoi fare o no? Come no? E io partì proprio, come hai detto tu, da sarto, con la mia valigetta di cartone, con quattro attrezzi, dove c'erano ancora i computer nel 2009, sembra preistoria, eppure è così. Partì con il livello, goniometro, filapiombo, il metro e un piccolo softwareino, ma veramente proprio era una cosa.
0: E quindi poi avevi realizzato una super bicicletta in carbonio, che allora era già fantascienza, per Webber, che da pilota di Formula 1 l'ha usata, l'ha apprezzata moltissimo.
1: Ha vinto il primo Gran Premio di Formula 1 dopo che
0: grazie agli allenamenti in bicicletta, con la bicicletta pistida made in Quartuccio,
1: esatto.
0: Lì è stato dato in Natalia a questo mezzo straordinario, e lui poi è diventato forse il più grande promoter delle bici pistida, che hanno iniziato a viaggiare per il mondo.
1: Esatto.
0: Allora Gianni, ascolta con noi un brano musicale, poi continueremo a parlare delle tue biciclette che viaggiano davvero per il mondo. E allora abbiamo Manu Chao viaggiando per il mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo, e noi stiamo raccontando qui alla strambata il viaggio per il mondo delle biciclette made in Sardinia, made in Quartucciu, le bici Pistidda, super biciclette che hanno avuto un padrino, possiamo dire, d'eccezione ormai 17 anni fa, un pilota di Formula 1, lo stavamo ricordando, Webber, che si è innamorato del telaio in carbonio prodotto a Quartucciu da Gianni Pistidda e che insomma ha dato un po' così il via a un'escalation che ormai davvero non conosce confini. Le bici Pistidda si trovano in tutto il mondo, Gianni, e tra l'altro adesso io ti ho invitato qui anche perché insomma ci sono delle commesse un po' straordinarie a cui stai facendo fronte. Intanto la Ferrari.
1: Assolutamente. La Ferrari direttamente con AF Corse, il titolare appunto di AF Corse si chiama Amato Ferrari ed è colui che ha la licenza ufficiale appunto da Ferrari per le gare di Hypercar, quelli che hanno vinto l'anno scorso a Le Mans con Kubica, Fuoco, Giovinazzi, e tutti i Gran Turismo e le Super Turismo, quindi le Ferrari, le 296 Challenge, ecco, tutti quelli lì. Noi abbiamo fatto, siamo partner loro perché abbiamo cominciato col costruirgli delle biciclette ai loro piloti, e poi invece adesso, infatti settimana prossima saremo a Budapest, l'ultima tappa del Ferrari Challenge, per cui abbiamo costruito le biciclette anche per tutto lo staff.
0: Quindi, queste sono bici da corsa con cui loro si allenano, cioè non sono bici di rappresentanza con cui girano nei paddock.
1: No, no.
0: Magari girano anche nei paddock, ma insomma, sono strumenti di allenamento performanti.
1: Sì, sì. Hai detto bene, perché loro percorrono, i piloti percorrono tanti chilometri, quasi quanti ne percorre un ciclista professionista. Qui sono allenatissimi perché c'è bisogno di tanto allenamento sulle gambe per la forza della frenata. E anche per il controllo del peso, quindi quella è una cosa importantissima che possono fare solo facendo delle ore in bicicletta, oltre che la palestra e gli sport di contorno.
0: E quindi pensate un po' che responsabilità per Gianni Pistidda, ma se la scelta è ricaduta sulle biciclette prodotte a Quartucciu, anzi il telaio in carbonio lo fate a Bergamo, avete rilevato uno stabilimento proprio specifico per le produzioni del carbonio, però poi gli assemblaggi vengono fatti qua, sì, a Quartucciu, sì. Insomma, quindi è davvero un made in Sardinia che funziona.
1: Diciamo che a Bergamo ci appoggiamo, appunto abbiamo questo stabilimento che ci permette di risparmiare i costi di trasporto e i tempi di consegna.
0: Sì,
1: purtroppo noi differentemente dai nostri cugini siciliani, ai quali i trasporti vengono presi in carico dalla regione, quindi diciamo gli operatori non pagano i trasporti, noi siamo costretti a questo vai e vieni che, sai, ti allunga i tempi di consegna ma incide tantissimo sul prezzo finale poi, e quindi abbiamo trovato questa escamotage, ma l'ambizione, come tu sai,
0: è quella di portare tutta la produzione in Sardegna.
1: Assolutamente.
0: Delle bici Pistidda, e chissà insomma riusciremo ad arrivare a questo risultato. Intanto tu ti stai dando da fare perché sei al lavoro per soddisfare altre importantissime commesse, dopo aver fatto commesse un po' più ridotte per forze dell'ordine, quindi guardia costiera insomma, che girano con le bici Pistidda nel sud della Sardegna, a Villa Simius,
1: sì, esatto.
0: In particolare le potete vedere, adesso è arrivato, sono arrivate due grosse commesse che ci inorgogliscono: una è Carabinieri a livello nazionale, sì. E l'altra le polizie municipali d'Italia, quindi insomma stiamo parlando di centinaia di biciclette,
1: sì, sì.
0: In questo caso a pedalata assistita, però Pistidda.
1: Sì, sì, assolutamente, sono anche queste biciclette costruite proprio alla carta, per cui hanno degli equipaggiamenti particolari per le loro esigenze. I Carabinieri sono il CUFA, che è praticamente la ex forestale, quindi le usano appunto per girare sui parchi e montagna, dove appunto viene meno l'utilizzo dell'automobile ovviamente per la parte green, ovviamente anche perché comunque c'è un maggior controllo del territorio con la pedalata assistita.
0: E sono biciclette dei Carabinieri, cioè con la foggia dei Carabinieri, la livrea,
1: sì, sì.
0: Delle macchine dei Carabinieri.
1: Esatto, come se tu vedessi una volante dei Carabinieri, identica e precisa.
0: Però marca Pistidda.
1: Esatto.
0: Complimenti Gianni, continueremo.
1: Grazie.
0: A parlare della tua avventura, perché insomma ci sarebbe tanto da dire di questi 26 anni davvero così importanti e con tante prospettive, però adesso dobbiamo ancora fermarci, abbiamo una piccola pausa, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radiolina, estate.
4: La strambata.
0: 13:46 minuti, Stefano Bidocchi, Radiolina, la strambata. Tra poco continueremo a parlare dell'avventura delle bici Pistidda Made in Sardegna, orgoglio del Made in Sardegna che sta davvero travalicando il Tirreno per arrivare in tutto il mondo. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Irama con Cabana.

0: comunque al 3% di salite rispetto a tutto il resto dell'area vasta, si presta ovviamente a questo utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo. Noi speriamo e ci crediamo ancora nell'appunto tornare a Cagliari con un sistema di bike sharing, perché comunque nel frattempo si è anche evoluto, quindi adesso
1: prima era più faticosa la manutenzione,
0: assolutamente,
1: anche la conformazione delle bici forse non era messa a punto, adesso sono più adatte a questo tipo di servizio, come vediamo in tutte le capitali europee.
0: Sì, infatti noi siamo partner di una, appunto, di un'azienda grossissima italiana che installa bike sharing, e contiamo, appunto, cioè ci stiamo proprio lavorando affinché anche a Cagliari possa tornare veramente in un sistema che sia dal quale non se ne possa proprio fare a meno, ecco.
1: Naturalmente potrebbe essere un'altra occasione per poter mettersi in sella a una bici pistida,
0: magari,
1: che è davvero un grande onore, e anche per quello che rappresenta, quindi davvero scelta coraggiosa, premiata dal riscontro del mercato, dalle tante commesse in tutto il mondo, davvero, quindi complimenti Gianni Pistida, speriamo si riescano a superare anche gli annosi problemi dell'insularità, dei costi eccetera, perché davvero i nostri produttori, i nostri artigiani, quando raggiungono questi livelli devono essere sostenuti e aiutati. Ancora complimenti Gianni,
0: grazie,
1: buon lavoro
0: ancora.
1: Tienici aggiornati su tutte le novità. Noi terminiamo qui anche la strambata per quest'oggi, grazie per averci seguito, torniamo puntuali domani alle 12.30, un saluto da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: Vi è un incremento rilevante di flussi di traffico durante il periodo estivo, pensiamo a quello che succede nella 125. Ma il secondo aspetto è il fatto che purtroppo non vi sono reali alternative per i turisti rispetto all'uso dell'auto privata.
1: E quindi resta inchiodata la Sardegna a quei dati ancorati al terzo posto in Italia per tasso di mortalità. L'estate 2026, da giugno fino al mese di agosto appena archiviato, spicca in negativo per numero di incidenti mortali. Da gennaio a maggio, primi 5 mesi, le vittime sono state poco più di 30-31, dato quasi eguagliato nei soli mesi di giugno, luglio, agosto, 27 i morti sull'asfalto negli ultimi 90 giorni in sostanza. I docenti dell'Università di Cagliari Gianfranco Fancello è il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
0: Il dato è in linea con i dati degli ultimi 10 anni. L'Istat certifica che nel 2025 ci sono stati 100 morti in Sardegna ed è più o meno il dato che negli ultimi 12 anni abbiamo registrato, ma forse il numero che preoccupa di più è il fatto che il tasso di mortalità in Sardegna è del 6,3%, o pensiamo che il dato nazionale è del 5,1%. La Sardegna è la terza regione per tasso di mortalità in Italia.
1: Invertire la tendenza è complicato anche per questa ragione.
0: Perché sono stati pochi gli investimenti fatti su sistemi alternativi all'uso dell'auto, pensiamo ai bassi investimenti sul sistema ferroviario o al fatto che il trasporto pubblico fatica ancora ad essere una reale alternativa all'uso dell'auto in Sardegna.
2: Ancora un pomeriggio di paure e fiamme in diverse zone dell'isola, a Macomer si sono vissuti attimi di terrore dalle parti di Funtana Giaga. Il fuoco ha aggredito la periferia nord. 4 persone sono state evacuate, costrette a lasciare la propria casa. Il corpo forestale è intervenuto con tempestività, con il supporto di 2 elicotteri leggeri di un performante Super Puma, mezzi che sono decollati dalle basi di Bosa e Fenosu. Come detto, la tensione ha preso il sopravvento quando le fiamme si sono avvicinate paurosamente alle abitazioni, come immagini testimoniano. Ecco perché una famiglia è stata evacuata in tutta fretta su disposizione della Polizia di Stato. Ma come Erman non solo. Sempre nel pomeriggio il corpo forestale è intervenuto anche nelle campagne di Giave con un elicottero leggero partito dalla base di Anela. Rogo di lieve entità in località Nuraghe Samuradu. Infine, fiamme pure a Villa Peruccio in località Nuraghe Cristu, domate con l'invio di un elicottero decollato da Iglesias.
3: Sembrava un nuovo capitolo del mistero di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso nel marzo del 94 al largo delle coste di Muravera, con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. E invece no, quei rottami affiorati sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra nei giorni successivi al ciclone Henry non sono di un elicottero ma di un caccia F-104. Lo hanno accertato il RIS dei Carabinieri. Ora, il fronte aperto è un altro. A quale incidente aereo sono riconducibili i frammenti del caccia? Dal 1963, data di entrata in servizio dell'aereo da combattimento di fabbricazione italo-statunitense, nelle carte ufficiali non risultano incidenti nell'area del Golfo degli Angeli. Eppure, quel crash ci sarebbe stato, come raccontano 2 testimoni. Siamo nell'autunno-inverno del 64-65. Dante Rossi aveva 15 anni quando, insieme a Efisio Arigi, salva un uomo nelle acque di Maddalena Spiaggia. Si tratta di un Top Gun dell'aviazione tedesca che si era lanciato col paracadute.
4: Abbiamo sentito questo grande guatto su di noi e abbiamo visto questo aereo, e poi ad un tratto è uscito fuori il pilota col paracadute e è caduto in acqua. C'era questo mio collega, un mio amico, che gli ha detto: lei è stato molto fortunato. E lui ripeteva: fortunato, fortunato. Era un po' spaventato sicuramente.
5: Mi raccontava sempre di questo salvataggio di questo pilota, di questo F-104, che non si sa esattamente se fosse per il brutto tempo, perché il giorno diceva che era un bruttissimo tempo, fulmini e tuoni, e hanno sentito questo scoppio, ma il periodo, risalendo anche il signor Rossi, che ha detto che aveva un 12, 13, 14 anni, possiamo risalire al 64.
6: Siamo rimasti molto sorpresi che dopo quello che è accaduto l'anno scorso, dopo le nostre lamentele dello scorso anno, ci venga riproposta un'ordinanza di chiusura dei lavori di nuovo a giugno anziché a maggio.
7: Attenzione scavi aperti, è l'avviso che campeggia sui cartelli lungo uno dei tratti di strada interessati dai lavori del Tyrrhenian Link. Da questa mattina nell'Interland di Cagliari si apre una nuova fase del progetto di Terna per collegare la Sardegna alla penisola con il grande elettrodotto sottomarino. Un nuovo capitolo del cantiere che coinvolge diverse arterie dalla provinciale 17 di Quarto alla 15 di Maraca Lagonis fino ai tratti attorno al lago Simbirizzi. Lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2027, ma il loro avvio ha suscitato non poche perplessità nel sindaco di Quartu.
6: È evidente che la percorrenza di una strada provinciale come la SP17 aumenterà nel

0: Per decenni qui si sono estratti piombo, zinco e fluorite. Oggi su Zulfuru cambia pagina e apre il cantiere della bonifica, un intervento da quasi 14 milioni di euro per mettere in sicurezza l'ex area mineraria e risanare materiali di scarica lasciati dalla lunga attività estrattiva.
1: Dopo anni siamo finalmente riusciti a mettere a terra un importante progetto per tutto il territorio di Flumini Maggiore. Questo lavoro ha anche una valenza in termini di tutela dell'ambiente e di tutela della salute pubblica, in quanto la miniera è a poche centinaia di metri dal nostro paese ed è attraversata da due fiumi.
0: 70 ettari da risanare tra discariche, cumuli di materiale e residui dalla lavorazione. Il progetto prevede di rimuoverli, sistemare l'area e migliorare la gestione delle acque.
2: Grazie alla collaborazione con l'assessorato all'ambiente siamo riusciti ad andare avanti appunto con l'appalto. Manca la bonifica della falda e quindi non è una fine dei lavori, è un inizio per quanto ci riguarda.
0: Ma la bonifica non riguarda solo il sito. A Zulfuru la storia della miniera è già raccontata nel Museo della Memoria e ora si guarda al futuro.
1: L'obiettivo è quello di migliorare la ricezione turistica e di ridare nuova vita a questo luogo.
3: Orientarsi in spiaggia, raggiungere il mare e conoscere i servizi messi a disposizione dal comune. A Santa Teresa Gallura tutto questo è possibile, con spiagge accessibili anche alle persone non vedenti e ipovedenti. L'amministrazione comunale, capofila in Italia, ha installato un sistema con i radiofari in 6 spiagge: Rena Bianca, Rena di Levante, Rena di Ponente, Baia Santa Reparata, Marmorata e Conca Verde. I dispositivi guidano le persone lungo l'arenile e forniscono punti di riferimento per muoversi con maggiore autonomia.
4: In prossimità dei radiofari l'ipovedente o il non vedente sentirà ancora prima di premere il tasto quali sono i servizi a cui può accedere nelle vicinanze.
5: Dove si trova il solarium, dove ci sono i bagni, dove c'è l'infopoint, i servizi di cui l'utente deve usufruire necessariamente.
3: Ci sono poi cartelli informativi in braille con la mappa della spiaggia e l'indicazione dei servizi presenti. A completare il progetto, un'applicazione web disponibile in 5 lingue.
6: È importantissimo per dare la possibilità alle persone con un'invalidità di avere una certa inclusività e vivere la giornata assieme ad altre persone, e soprattutto anche d'estate nelle spiagge, per vivere dei momenti con serenità e felicità.
7: Ore 19, 58 minuti, 42 secondi e in questo istante, 1 minuto e 18 dalla chiusura del calciomercato, ultimo trasferimento della sessione in Serie A, che viene depositato il contratto di Mbalanzolà e il trasferimento è a titolo definitivo. L'attaccante angolano l'anno scorso, in prestito dalla Fiorentina tra Pisa e Sassuolo, aveva il contratto coi Viola in scadenza giugno 2027. Il Cagliari erediterà l'anno di contratto in una formula molto simile a quella che l'anno scorso, anche in quel caso all'ultimo istante di disponibile, aveva portato in rosso-blu Andrea Belotti. Un'idea, quella di Nzola, emersa 2 ore dal gong dopo le difficoltà registrate per arrivare a Federico Bonazzoli, che sembrava vicinissimo a vestire il rosso-blu. Chiude così la campagna acquisti extra large del Cagliari con 13 nuovi volti, praticamente una rivoluzione. Il penultimo prima di Nzola era stato Yukinara Sugawara, laterale destro classe 2000, primo giapponese nella storia del Cagliari, titolare della nazionale sulla corsia, in prestito con diritto di riscatto dal Southampton l'anno scorso, ancora in prestito in Bundes al Werder Brema. Già sbarcato nell'isola dove ha ricevuto il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi, restano in Sardegna invece, nonostante siano stati a un passo dalla cessione sul gong, Mattia Felice e Gennaro Borrelli, mentre parte in prestito con diritto di riscatto al Catania Niccolò Cavuoti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Bombolo!
1: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo nel 1997.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Fedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Ondeggia tra funky e country, Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: I cordas et canna sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas con anche il tenore Luis Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Agli inizi del nuovo millennio la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radio Lina.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: vi è un incremento rilevante di flussi di traffico durante il periodo estivo, pensiamo a quello che succede nella 125. Ma il secondo aspetto è il fatto che purtroppo non vi sono reali alternative per i turisti rispetto all'uso dell'auto privata.
1: E quindi resta inchiodata la Sardegna a quei dati ancorati al terzo posto in Italia per tasso di mortalità. L'estate 2026, da giugno fino al mese di agosto appena archiviato, spicca in negativo per numero di incidenti mortali. Da gennaio a maggio, primi 5 mesi, le vittime sono state poco più di 30-31, dato quasi eguagliato nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, 27 i morti sull'asfalto negli ultimi 90 giorni in sostanza. I docenti dell'Università di Cagliari Gianfranco Fancello è il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
0: Il dato è in linea con i dati degli ultimi 10 anni. L'Istat certifica che nel 2025 ci sono stati 100 morti in Sardegna ed è più o meno il dato che negli ultimi 12 anni abbiamo registrato, ma forse il numero che preoccupa di più è il fatto che il tasso di mortalità in Sardegna è del 6,3%, o pensiamo che il dato nazionale è del 5,1%. La Sardegna è la terza regione per tasso di mortalità in Italia.
1: Invertire la tendenza è complicato anche per questa ragione.
0: Perché sono stati pochi gli investimenti fatti su sistemi alternativi all'uso dell'auto, pensiamo ai bassi investimenti sul sistema ferroviario o al fatto che il trasporto pubblico fatica ancora ad essere una reale alternativa all'uso dell'auto in Sardegna.
2: Ancora un pomeriggio di paure e fiamme in diverse zone dell'isola. A Macomer si sono vissuti attimi di terrore dalle parti di Funtana Giaga. Il fuoco ha aggredito la periferia nord. 4 persone sono state evacuate, costrette a lasciare la propria casa. Il corpo forestale è intervenuto con tempestività, con il supporto di 2 elicotteri leggeri di un performante Super Puma, mezzi che sono decollati dalle basi di Bosa e Fenosu. Come detto, la tensione ha preso il sopravvento quando le fiamme si sono avvicinate paurosamente alle abitazioni, come immagini testimoniano. Ecco perché una famiglia è stata evacuata in tutta fretta su disposizione della Polizia di Stato. Ma Comer ma non solo. Sempre nel pomeriggio il corpo forestale è intervenuto anche nelle campagne di Giave con un elicottero leggero partito dalla base di Anela, rogo di lieve entità in località Nuraghe Samuradu. Infine, fiamme pure a Villa Peruccio in località Nuraghe Cristu, domate con l'invio di un elicottero decollato da Iglesias.
3: Sembrava un nuovo capitolo del mistero di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso nel marzo del 94 al largo delle coste di Muravera, con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. E invece no, quei rottami affiorati sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra nei giorni successivi al ciclone Irri non sono di un elicottero ma di un caccia F-104. Lo hanno accertato il RIS dei Carabinieri. Ora, il fronte aperto è un altro. A quale incidente aereo sono riconducibili frammenti del caccia? Dal 1963, data di entrata in servizio dell'aereo da combattimento di fabbricazione italo-statunitense, nelle carte ufficiali non risultano incidenti nell'area del Golfo degli Angeli. Eppure quel crash ci sarebbe stato, come raccontano 2 testimoni. Siamo nell'autunno-inverno del 64-65. Dante Rossi aveva 15 anni quando, insieme a Efisio Arigi, salva un uomo nelle acque di Maddalena Spiaggia. Si tratta di un Top Gun dell'aviazione tedesca che si era lanciato col paracadute.
4: Abbiamo sentito questo grande boato su di noi e abbiamo visto questo aereo. E poi ad un tratto è uscito fuori il pilota col paracadute e è caduto in acqua. C'era questo mio collega, un mio amico, che gli ha detto: lei è stato molto fortunato. E lui ripeteva: fortunato, fortunato. Era un po' spaventato sicuramente.
5: Mi raccontava sempre di questo salvataggio di questo pilota, di questo F-104, che non si sa esattamente se fosse per il brutto tempo, perché il giorno diceva che era un bruttissimo tempo, fulmini e tuoni, e hanno sentito questo scoppio, ma il periodo, risalendo anche il signor Rossi, che ha detto che aveva un 12, 13, 14 anni, possiamo risalire al 64.
6: siamo rimasti molto sorpresi che dopo quello che è accaduto l'anno scorso, dopo le nostre lamentele dello scorso anno, ci venga riproposta un'ordinanza di chiusura dei lavori di nuovo a giugno anziché a maggio.
7: Attenzione scavi aperti, è l'avviso che campeggia sui cartelli lungo uno dei tratti di strada interessati dai lavori del Tyrrhenian Link. Da questa mattina nell'Interland di Cagliari si apre una nuova fase del progetto di Terna per collegare la Sardegna alla penisola con il grande elettrodotto sottomarino. Un nuovo capitolo del cantiere che coinvolge diverse arterie dalla provinciale 17 di Quartu alla 15 di Maracalagonis fino ai tratti attorno al lago Simbirizzi. Lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2027, ma il loro avvio ha suscitato non poche perplessità nel sindaco di Quartu.
6: È evidente che la percorrenza di una strada provinciale come la SP17 aumenterà nel traffico e nella consistenza a partire dal mese di giugno, soprattutto nei fine settimana, cioè diventa una cosa assolutamente ingestibile.
7: Già stamattina lunghe code sulla litoranea con il traffico rallentato dal senso unico alternato.
6: La nostra richiesta che adesso rivolgiamo dal punto di vista politico alla città metropolitana è quella di anticipare la chiusura del cantiere di un mese, e se questo non dovesse accadere siamo pronti a fare un ricorso per impedire che questo accada. Non siamo stati interpellati, e questa è una cosa che credo debba essere sottolineata non come molto positiva.
8: Questo lavoro comporta un impegno per le comunità, guardare le comunità con attenzione, con sensibilità, ascoltare e farlo nella propria terra, per me è particolarmente significativo, è davvero una bella chiusura.
9: Chiude dove tutto era cominciato, nella sua Sardegna e nella sua Cagliari. Paola Dessì conclude la carriera nell'amministrazione dell'interno e lascia la guida della prefettura del capoluogo, ultimo incarico di un percorso professionale lungo oltre 40 anni. Prima donna sarda a diventare prefetto e prima cagliaritana a ricoprire l'incarico nella propria città.
8: Penso che sia significativo per le altre donne, per dare un segnale che si possono raggiungere risultati. Certo ci vuole impegno, sacrificio, però si possono raggiungere, e spero peraltro di perdere presto questo primato, augurando alle colleghe di sarde di seguirmi.
9: In precedenza aveva guidato le prefetture di Sassari e Taranto, ora si attende la nomina del nuovo prefetto. Nel frattempo la guida della prefettura passa alla vicaria Maria Antonietta Gregorio.
8: Le istituzioni naturalmente non sono entità astratte, ma camminano sulle gambe delle persone. Ecco, qui esiste una grande collaborazione che credo che vada mantenuta. Ci vuole un'attenzione, quella che io ho cercato di porre, ad alcuni aspetti, quali quelli dei giovani, i comportamenti dei giovani e le tossicodipendenze, da affrontare con la collaborazione istituzionale che ho detto e anche con lo spirito e i valori della Sardegna.
10: Per decenni qui si sono estratti piombo, zinco e fluorite. Oggi Sud-Sulfuru cambia pagina e apre il cantiere della bonifica, un intervento da quasi 14 milioni di euro per mettere in sicurezza l'ex area mineraria e risanare materiali di scarica lasciati dalla lunga attività estrattiva.
11: Dopo anni siamo finalmente riusciti a mettere a terra un importante progetto per tutto il territorio di Flumini Maggiore.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: più.
1: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco, Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
2: Sono le 7:59 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
5: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
6: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
5: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
5: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone con 2,25 metri alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos. Argento a 2,19, l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
9: Radio Lina. Radio Notizie.
10: Buon mercoledì da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura alla sanità, con le difficoltà nei vari ospedali della Sardegna. Il titolo principale è dedicato all'oncologico di Cagliari. A 16 mesi dalla chiusura, regna l'incertezza sulla consegna del nuovo blocco operatorio dell'ospedale Businco. I lavori sono stati finanziati con fondi del PNRR. Motivo di tensione in più all'Arnas. Brozzi, il direttore generale, ha convocato i sindacati. A Isili, scongiurata per ora la chiusura del pronto soccorso nel margine di disagi per la dialisi. Lo sbarco di migranti nell'isola, ieri una cinquantina di persone sono state intercettate dai mezzi della Guardia di Finanza a bordo di quattro barchini a sud di Capo Teulada. Un ragazzo con la gamba rotta è stato portato al Sinai di Carboni. Intanto il centro migranti di Monastir è un ghetto, uno stato nello stato in cui noi però non possiamo entrare. Questo è il duro atto di accusa mosso dai sindacati, dalle forze dell'ordine e dai consiglieri regionali che ieri sono entrati nell'hotspot di Monastir. La morte della badante romena di 67 anni, Florina Florea, lo scorso 14 aprile è precipitata a un appartamento del terzo piano nella zona di Scorri a Sassaragio. È stata respinta l'istanza di dissequestro dell'abitazione di Mariano Pinna, l'87enne indagato con l'ipotesi di omicidio della donna. La casa, per gli inquirenti ancora una potenziale scena del delitto, l'avvocato dell'uomo ha presentato l'opposizione alla decisione, fissata l'udienza il 12 ottobre. Paura ieri sera ad Arzachena, nel cortile di un'abitazione ha preso fuoco una bombola di gas collegata ad un barbecue. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme, raffreddando la bombola e mettendo in sicurezza l'area coinvolta. Non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura. Alcuni appuntamenti per oggi: a San Teodoro al Museo Archeologico alle 18.30 per il San Teodoro Jazz Farside Quartet in concerto, alle 22 la Posta Art Pub STJ, il San Teodoro Jazz Session del trio USB. A Seneghe, Prenza de Murone alle 19, nuovo appuntamento per Capodanno del Sos Poeta. Santonella Sinopoli presenta il suo libro Black Sisters, le donne e la guerra nell'Africa subsahariana. Alle 21.30 Federico Krobe in Questa donna è un'isola. E chiudiamo con il calcio. Ieri sera alle 20 si è chiusa la sessione estiva del calciomercato con il Cagliari che ha piazzato l'ultimo acquisto a poco più di un minuto dallo scadere, con l'attaccante angolano Nzola che arriva dalla Fiorentina, vista l'impossibilità di arrivare a Bonazzoli della Cremonese. Ieri l'arrivo e la firma del primo giapponese della storia del Cagliari, Sugawara, 26enne esterno destro. Cavuoti va al Catania come ultima uscita, saltate le cessioni di Borrelli e Felici. E oggi anche vigilia di Coppa Italia con il rossoblù che ospiteranno domani l'Hellas Verona alla Domus per i sedicesimi di finale. Alle 21 il fischio d'inizio con la possibilità e curiosità di vedere una parte dei nuovi arrivati. Chi vince sfiderà la Roma, out, Mine e Borrelli ancora infortunati. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
0: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
0: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Pan, sardi come voi.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
17: Radiolina presenta Caffè Corretto.
18: Due settembre, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés e insieme a me in regia sino alle 9:30 in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Farai delle sciocchezze ma falle con entusiasmo. Colette, la nostra frase del giorno, perché il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo abbiamo un sorriso. Subito il giro del mondo, è davvero, non c'è niente da ridere. Io parto da Torino, è una notizia che sta facendo discutere e farà discutere davvero tanto nelle prossime ore. Ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che succede, sono molto dispiaciuto. Poche parole accompagnate da una piena confessione e dopo 48 ore di carcere un 42enne indagato per aggressione sessuale a una bambina, lo sottolineo, una bambina di 13 anni, viene rimesso in libertà contro il parere del pubblico ministero con il solo obbligo di presentarsi tutti i giorni al commissariato più vicino. La politica insorge da destra e da sinistra, a cominciare proprio dalla premier Giorgia Meloni. Le leggi le abbiamo scritte, sono più severe che mai, le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere, l'hanno fatto benissimo, la procura ha chiesto la misura più dura, tutta la catena ha funzionato e poi è arrivato un provvedimento che la spezza. C'è da sottolineare una cosa, che i filmati che l'uomo ha consegnato dimostrano che pochissimi minuti prima aveva palpeggiato una cliente di 40 anni. E ancora siamo in Italia per aggiornarvi sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Venerdì rientrerà in Italia, lo farà a sue spese con una aeroambulanza. Mi sento molto meglio grazie ai medici di Cuba. Andiamo invece a parlare di guerre, con quelli che sono gli aggiornamenti, prima di tutto dal Medio Oriente, nuovi attacchi USA sull'Iran, Teheran bersaglia le basi americane e il petrolio balza a $95. Immaginate che cosa succederà poi adesso, quali saranno le ripercussioni sulle nostre spese quotidiane. Dal fronte europeo invece tensione tra Berlino e Mosca, a Lipsia attacco russo con droni esplosivi, un atto di guerra ibrida, la replica di Putin aiuta i terroristi e noi reagiremo. Siamo al giorno numero 1652 della guerra in Ucraina. E poi ho una lettera da leggervi, è la lettera della mamma di Alberto Stasi. Elisabetta Ligabò ha scritto a Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante, adesso in onda su Rete 4, e la donna dice: la verità trova sempre la sua strada anche quando sembra impossibile. È una lettera toccante, una lettera molto emozionante di una donna sola, di una donna che ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi. Ho sempre saputo che Alberto è innocente e se avessi avuto un solo dubbio sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità. Da leggere oggi su tutti i quotidiani, sui cartacei che trovate in edicola e sui quotidiani che trovate online, perché apre davvero una grande riflessione in quello che è il caso di Garlasco, uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni della storia giudiziaria italiana. E adesso la musica qui a Radiolina. E che bello, torna Fabri Fibra che io adoro, Giuseppe Valdés, insieme questa volta ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
4: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: E allora, mentre beviamo il nostro caffè corretto, lanciamo la domanda del giorno. Ieri avete risposto in tantissimi inviando al 340 87 15 015 le vostre risposte, le vostre analisi e i vostri commenti. E allora, quali sono oggi le professioni su cui puntare? La domanda nasce da un'analisi dello Osservatorio di Confprofessioni. Carriere come l'avvocato, il commercialista, l'architetto sono ancora capaci di attrarre giovani laureati, ma sono carriere sempre più complicate dal punto di vista economico e dal punto di vista professionale. L'Italia invecchia, il mercato del lavoro segue la stessa traiettoria e anche il mondo delle professioni risente così del calo demografico e della riduzione degli ingressi nelle nuove generazioni. Meno giovani, più lavoratori maturi, un cambio generazionale sempre più difficile. Pensate, negli ultimi 50 anni l'età media della popolazione italiana è passata dai 33 ai 49 anni, la quota di giovani tra 0 e 14 si è dimezzata e quella degli over 65 è raddoppiata. Questo cambiamento si riflette direttamente sulla composizione degli occupati e in particolare sul settore delle libere professioni. Quindi un genitore che ci voleva avvocato, che ci voleva commercialista, forse oggi Giuseppe Valdés, che dici, dovrà ricredersi. 340 87 15 015 e io ho già due commenti da leggervi. Giovanni da Samassi: dipende che cosa intendi per conveniente, per lavoro conveniente, se vuoi picchi di guadagno o se vuoi la salute e stare vicino a casa. Beh, anche questo è un ragionamento assolutamente da fare. Più sintetico invece Luca da Oristano, ma c'entra assolutamente il punto: medici e odontoiatri, soprattutto nei centri privati che stanno aprendo molte posizioni nell'isola, e questo ci fa ragionare su quella che è l'apertura del nostro quotidiano dell'Unione Sarda oggi in edicola, perché parliamo ancora una volta di sanità al Brozzo, che è il più grande ospedale dell'isola. I sindacati sono sul piede di guerra e proclamano lo stato di agitazione. All'oncologico, questo è il nostro grande titolo di apertura, la beffa dei lavori, le sale operatorie, lo sapete, sono state smantellate, ma i lavori di ristrutturazione sono fortemente in ritardo. A Isili è stato scongiurato lo stop del pronto soccorso, ma la situazione è davvero drammatica. E allora la nostra domanda del giorno: quali sono le professioni sulle quali puntare in questo momento, soprattutto in Sardegna? 340 87 15 015 e io vi aspetto

0: Ma quanto è bravo Saif! Allora, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Fabio da Muravera: lavoro in agricoltura, ho studiato all'agrario. Elisa: i miei mi obbligarono a fare medicina, non mi piaceva e oggi ringrazio quell'obbligo. 340 87 15 015, quali sono le professioni oggi su cui puntare? E a proposito di puntate, beh, Fabiano Gagini, ieri alle 20 si è chiuso il mercato. Stiamo parlando di calcio, è il momento del nostro bar dello sport. Io che sono in redazione all'Unione Sarda, a fianco a te, ho visto veramente il grande lavoro delle ultime ore. Buongiorno.
1: Buongiorno, quanto è bravo Saiba, quanto è bravo Brescia, visto che la cantano insieme.
0: Visto che la cantano insieme. Poi tu ieri mi hai svelato un sacco di segreti di Brescia e di Olli.
1: Sì, ieri la stavamo canticchiando in redazione questa canzone, parla d'amore di Brescia e Saiba. Sì, di Brescia, Olli, sì, un po' di tutto. Ci piace la musica.
0: Ci piace la musica, piace. Anche perché poi spesso è legata al calcio, al come calcio. Mi hai spiegato ieri, sia Brescia che Olli sono due grandissimi tifosi.
1: Esattamente, uno sampdoriano e uno genovano. Ma parliamo del...
0: Allora, dai, andiamo in queste pagine sempre più belle di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola.
1: Sì, ieri ti abbiamo coinvolto nel conto alla rovescia del calciomercato, che si è chiuso ieri alle 20. A 1:12 dalla fine del mercato è stato depositato il contratto di Nzola, che appunto completa la rosa del Cagliari 2026-2027. L'attaccante che chiedeva Pisacane è sfumato Bonazzoli, a quel punto il Cagliari ha dirottato su Nzola, che tra l'altro è anche un vecchio pallino, perché già in passato il Cagliari aveva provato a portarlo nell'isola. La speranza che i suoi gol servano per conquistare la salvezza, appunto per completare il cerchio, per chiudere il cerchio in questa nuova stagione. Un mercato rivoluzionario.
0: Ecco, questo mercato... Fabiano, mi incuriosisce questo aggettivo che tu hai usato nel titolo, perché è rivoluzionario?
1: Rivoluzionario perché non si era, infatti ieri dovevamo fare un grafico con acquisti e cessioni, con i giocatori in entrata e in uscita, e sinceramente quasi quasi non ci bastava la pagina intera, perché è una cosa incredibile. Sono 13 ingressi, 23 circa, forse sbaglio di qualche unità, 23 circa le uscite. È una veramente una rivoluzione pazzesca. Sembrava quasi che l'addio di Pavoletti fosse chiudesse un'era, ma l'addio di Pavoletti poi ha scatenato una serie di operazioni incredibili. Non sono stati riscattati dei giocatori, dei giocatori svincolati, e poi ci sono stati ceduti tanti giocatori, ultimo Zappa, e ne sono arrivati tantissimi con questo nuovo DS, che ha una politica diversa rispetto al recente passato. Molti, prima si è puntato anche molto negli ultimi anni, si è puntato molto anche sull'italianità del Cagliari, invece stavolta ci sono arrivati molti stranieri. Vediamo, siamo tutti molto curiosi di capire come sarà questa nuova avventura, questa nuova stagione. Poi è chiaro che sulla carta tutto è possibile, nel bene e nel male, poi alla fine il campo quello che parla. Già lunedì prossimo ci sarà uno scontro diretto importante con il Lecce, e quindi aspettiamo la parola del campo.
0: Aspettiamo la parola del campo, siamo tutti curiosissimi poi anche di capire quale diventerà, no, il giocatore del cuore dei tifosi. C'è anche il primo giapponese nella storia del club.
1: Sì, non ci siamo fatti mancare nulla, come verrebbe da dire. Sì, è arrivato il giapponese, un terzino, è arrivato un angolano, sono arrivati due inglesi. Stavolta davvero c'è da sbizzarrirsi. Comunque ci sono anche gli italiani che restano i punti di riferimento. Comunque ricordiamo sempre l'arrivo di Maldini, l'arrivo di Fazzini, abbiamo anche uno svizzero, perché poi alla fine è romano, di cui tanto si parla anche in chiave azzurra, comunque è svizzero. Secondo me poi alla fine l'acquisto più importante, che poi è il modo in cui ho concluso l'articolo, l'acquisto più importante secondo me resta la conferma di Caprile, del portiere Caprile, uno dei portieri più forti italiani, che
0: ha già dimostrato anche in questi due match tutta la sua forza.
1: assolutamente, è stato fondamentale contro l'Inter. Se il Cagliari è rimasto in partita fino alla fine, se l'è potuta giocare nel finale, il merito è stato soprattutto di capire, oltre che degli errori degli attaccanti dell'Inter.
0: E allora tutto questo e molto altro, molto molto altro, nelle pagine di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola. Fabiano Gaggini, grazie, e noi ci vediamo più tardi in redazione, dove continueremo a cantare Brescia, Holly e Saif. Segnale orario qui a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
12: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Radiolina. Caffè Corretto.
0: Si intitola Amateur, il nuovo disco di Cesare Cremonini, nuovo disco di inediti che il cantautore bolognese ha annunciato ieri a sorpresa. Uscirà il 23 ottobre, secondo me nei prossimi giorni avremo un singolo qua in rotazione in radio. Amateur, l'amatore, ma c'è una postilla che mi è piaciuta particolarmente tanto che ha fatto Cremonini a questo annuncio. Ha detto: questo disco è stato scritto e suonato senza l'intelligenza artificiale. Beh, che dire, è sempre il più grande. Allora ci ascoltiamo insieme. Buon viaggio.

0: Cesare Cremonini, una musica che non ha bisogno di intelligenza artificiale, come di intelligenza artificiale non ha bisogno l'universo lirico e fiabesco di Marc Chagall, la grammatica poetica ancestrale di Maria Lai. Insieme a me questa mattina dalla stazione dell'arte di Ulassai, Marco Peri, il direttore bravissimo a cui va subito il mio grande applauso. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno e grazie per questa introduzione.
0: Papà, è il minimo. Allora, 5.000 visitatori e la mostra non è ancora chiusa. Che dire?
1: Beh, abbiamo ancora un altro mese, infatti, perché la mostra è aperta fino al 27 settembre. Siamo molto soddisfatti del flusso di pubblico che ha raggiunto Ulassai in questo periodo. Sono persone che con motivazione hanno raggiunto la stazione dell'arte e il Museo Camuc, dove è ospitata la mostra. Ulassai, sappiamo, è un posto un po' periferico e decentrato rispetto ai grandi flussi turistici.
0: Complesso questo... arrivarci, Marco.
1: Beh, insomma, non più come in passato, perché ormai le infrastrutture delle strade sono abbastanza lineari, non più tutte quelle curve che magari ricordiamo noi, però di sicuro è una meta che non sta sulla costa, e quindi chi raggiunge Ulassai lo fa per cercare anche un'esperienza culturale o un'esperienza di paesaggio e di natura un po' diversa da quella del mare. Quindi la mostra che abbiamo organizzato quest'anno, che cade nel ventennale dell'apertura della stazione dell'arte, è anche un modo per celebrare questo appuntamento importante. Maria Lai nel 2006 ha aperto questo luogo speciale con una collezione di opere che ha donato alla sua comunità, a tutta la comunità degli appassionati dell'arte, e per celebrare appunto questo significativo anniversario abbiamo scelto di ospitare un artista molto poetico, tra i più intensi del Novecento, che è appunto Marc Chagall.
0: Che cosa mette insieme Chagall e Maria Lai? Quali sono le caratteristiche che hanno in comune, e invece quali sono le caratteristiche che differenziano i due artisti?
1: Allora, intanto non vuole forzare una connessione formale tra due universi poetici espressivi molto differenti. Gli artisti si distanziano per geografia, biografia, però senz'altro entrambi, e questo mettiamo in evidenza nella mostra, hanno tratto dalle loro radici, dai luoghi di origine, sempre un nutrimento vitale che ha ispirato la loro opera. Per Maria Lai naturalmente è la Sardegna, il suo paese, Ulassai, ma in generale tutta la storia dell'isola, mentre per Chagall le sue origini nel villaggio di Vitebsk, che lui nonostante lasci rimangono per sempre una visione che alimenta la sua arte. I suonatori di violino, gli amanti, sono sempre i minareti, sono sempre ricordi di un tempo nel suo villaggio che per tutta la vita porta nella sua memoria, e il concetto di memoria anche per Maria Lai sappiamo essere fondamentale.
0: Mi piace, amo particolarmente il sottotitolo che avete scelto per la mostra, proprio questo villaggio interiore che va a scontrarsi forse, Marco, con quel villaggio globale invece in cui tutti siamo ormai abituati a vivere.
1: Sì, diciamo che l'invito è anche quello di immergersi in questo mondo personale, interiore, che per gli artisti è appunto personale, ma poi diventa anche un linguaggio universale attraverso l'arte. Il pubblico viene condotto e guidato in un'esperienza di scoperta delle opere di Chagall e del confronto con Maria Lai. Tutti i giorni le nostre guide molto brave raccontano appunto le loro opere, in modo che il pubblico possa compiere un'esperienza di immersione nell'arte che sia non solo di visione fugace, superficiale, come purtroppo siamo abituati, ma che possa davvero muovere il pensiero e le emozioni.
0: Le guide bravissime, hai detto, e mi piace condividere il tuo successo anche con tutti gli uomini e le donne che lavorano con voi.
1: Senz'altro, la stazione dell'arte è un luogo che è presidiato da uno staff che dal giorno dell'apertura lavora al museo, e mi piace ringraziarli perché fanno un lavoro proprio per onorare la memoria di Maria Lai. È un lavoro quotidiano che serve proprio per raccontare l'arte e avvicinare le persone all'arte così come era nel pensiero dell'artista.
0: E così voi state facendo. E allora Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore a Ulassai fino al 27 settembre, una domenica, quindi c'è tanto tanto tempo per andare a visitarla. Marco Peri, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me, ma grazie soprattutto per il tuo lavoro che ci regali con grande passione.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiale.

0: lo dobbiamo dire anche a tutte quelle ragazze sempre più giovani che invece ricorrono magari alla chirurgia per cercare di assomigliare a.
1: Sì, beh, Patrizia Mirigliani, la patrona, ne ha anche parlato di questo. Io concordo con la sua idea perché, cioè, a parer mio, ognuno può fare quello che vuole.
0: Assolutamente, sì, cioè, però, ci mancherebbe altro, certo.
1: La bellezza naturale conta molto anche in questo concorso.
0: Conta tantissimo, è una delle idee che Patrizia Mirigliani ha sempre portato avanti quando ha ereditato il concorso dallo storico patrono Enzo, da suo padre, che l'ha fatto davvero grande. Senti Martina, quali sono adesso le prossime tappe? Tu sei stata incoronata Miss Sardegna Oristano, ora cosa succede?
1: Allora, ora devo andare l'8 a Roma, all'Academy di Miss Italia. Dall'8 al 10 ci saremo tutte 40 le Miss, quindi 20 Miss Regione e 20 Miss che selezioneranno in questi giorni dall'1 al 4.
0: Sì.
1: Dall'8 al 10 saremo in 40, poi il 10 selezioneranno 10 Miss che staranno lì dall'11 al 14 e poi il 21, sempre a settembre, ci saranno le finali.
0: Senti, c'è stato durante queste passerelle o durante queste sfilate un momento brutto? È successo qualcosa no, che può essere antipatico, che ti è infastidito?
1: Allora, durante la passerella no.
0: Cioè, la cosa che mi interessa, c'è sempre molto rispetto per una ragazza che sfila oppure no?
1: Beh, da parte di noi...

0: perché ce l'hanno imposto, obbligato, ecco.
1: Al centro del dibattito ogni anno c'è sempre il costume da bagno. Costume da bagno, sì. Sfilare in costume da bagno svilisce o meno una donna?
0: Io non credo, anche perché un conto è se tu ti metti in mostra, troppo in mostra, e dico ok, ma neanche tanto, perché io ho già sfilato anche in costume da bagno, anche in altre

0: Olivia Dean qui a Radiolina. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi in risposta alla domanda del giorno: quali sono le professioni su cui oggi puntare? E allora abbiamo Massimiliano da Castiadas che ci scrive: abbiamo bisogno di professionisti formati che facciano gli idraulici o i medici, poco importa. Luca da Olbia: se vuoi fare i soldi veri in pochi mesi devi andare in costa. Presumo Costa Smeralda, ma devi essere un professionista, mica un improvvisato. Aggiunge Michele che ci scrive da Cagliari: addetti e tecnici per il fotovoltaico ed eolico. Con i cantieri legati alla transizione energetica, la richiesta di installatori e manutentori specializzata è altissima. Quindi Giuseppe Valdés, quello che emerge da tutti i messaggi che ci stanno arrivando è che bisogna studiare. Qualsiasi professione, qualsiasi carriera si voglia intraprendere, studiare è assolutamente la prima regola e non è mai un'eccezione. Qui dei microfoni di Radiolina non ci stancheremo mai di dirvelo. E adesso torna l'informazione con il GR nazionale e il GR regionale. A tra poco, state con noi, ma poi dove volete andare?
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
4: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
5: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
4: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
5: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento.

0: con la frana.
1: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuova edizione del GR di Radiolina. Oncologico, la beffa dei lavori, questo è il titolo dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola sull'app Unione Digital. A 16 mesi dalla chiusura regna l'incertezza sulla consegna del nuovo blocco operatorio dell'ospedale Businco. I lavori sono stati finanziati con fondi del PNRR, motivo di tensione in più all'Arnas Brozzo. Il direttore generale ha convocato i sindacati. A Isili scongiurata per ora la chiusura del pronto soccorso nel margine di disagi per la dialisi. Lo sbarco di migranti nell'isola, ieri una cinquantina di persone sono state intercettate dai mezzi della Guardia di Finanza a bordo di quattro barchini a sud di Capoteolado. Un ragazzo con la gamba rotta è stato portato al SIRAI di Carboni. Intanto il centro migrati di Monastir è un ghetto, uno stato nello stato in cui noi però non possiamo entrare. Questo è il duro atto di accusa mosso dai sindacati delle forze dell'ordine e dai consiglieri regionali che ieri sono entrati nell'hotspot. La morte della badante romena di 67 anni Florina Florea lo scorso 14 aprile è precipitata da un appartamento del terzo piano nella zona di Scorria Sasselargius. È stata respinta l'istanza di dissequestro dell'abitazione di Mariano Pinna, l'87enne indagato con l'ipotesi di omicidio della donna. La casa per gli inquirenti è ancora una potenziale scena del delitto. L'avvocato dell'uomo ha presentato opposizione alla decisione fissata all'udienza il 12 ottobre. Prezzo medio di carburanti, il Ministero ha pubblicato poco fa l'aggiornamento giornaliero dei prezzi di diesel, benzina e GPL in Sardegna, ancora in aumento sia per il diesel che è salito di 2 millesimi a 2,145 euro a litro e di 5 millesimi quello della benzina che arriva a 2,039 euro a litro, stabile il GPL. Questa sera alle 18.30 a San Teodoro al Museo Archeologico per San Teodoro Jazz Farside Quartet in concerto, alle 22 alla Postart Pub SDJ Session del trio USB. Taseneghe a Prenza de Murone alle 19, il nuovo appuntamento per Capodanno de Sos Poeta, Santonella Sinopoli, presente sul libro Black Sisters, le donne e la guerra nell'Africa subsahariana, alle 21.30 Federico Crovi in Questa donna è un'isola. Il calcio, ieri sera alle 20 si è chiusa la sessione estiva del calciomercato, il Cagliari ha piazzato l'ultimo acquisto a poco più di un minuto dallo scadere con l'attaccante angolano Nzola che arriva dalla Fiorentina. Ieri l'arrivo, la firma del primo giapponese della storia del Cagliari, Sugawara, 26enne, esterno destro, Cavuti va al Catania, saltate le cessioni di Borrelli e Felici. Oggi anche vigilia dei Coppa Italia con il rossoblù che domani ospiteranno l'Ellas Verona per i sedicesimi di finale, alle 21 il fischio d'inizio alla Domus con la possibilità e curiosità di vedere una parte dei nuovi arrivati. Chi vince sfiderà la Roma. Out, Mine e Borrelli ancora infortunati. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna di origine sarda a 69 centesimi letto e l'arrosto morto di bovino di origine sarda a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu. I want it to
9: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina. Caffè Corretto.
14: Eccoci qua, Caffè Corretto, siamo qualche minuto in anticipo rispetto alle nostre 9:12, l'appuntamento con la rubrica della settimana. E allora un altro messaggio da leggervi, questa volta ce lo manda una donna, Luisa da Sassari. Sviluppatori software, data e specialisti in cyber security. Spesso lavoriamo da Cagliari o in modalità smart working per grandi aziende nazionali, godendo del costo della vita dell'isola, ma con stipendi da metropoli. 340 87 15 015. Allora, per rispondere alla domanda del giorno, quali sono le professioni oggi su cui puntare? E noi adesso puntiamo sulle favole. Lo facciamo insieme alla nostra Veronica Marzi, insegnante esperta di letteratura per l'infanzia, con la nostra fiaba del buongiorno. Veronica.
15: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
14: E allora, oggi che cosa ci consigli di leggere?
15: Oggi vi propongo Che cos'è la scuola? Di Luca Tortolini e Marco Somà, edizioni Terre di Mezzo 2021.
14: Che cosa ci racconta?
15: Allora, non è un caso che questo libro sia uscito dopo la pandemia. È un libro difficile da ignorare, è un vero e proprio manifesto sulla scuola, un inno, una dichiarazione di intenti, e ci parla della resistenza e della tenacia e dell'importanza della scuola.
14: Ascolta Veronica, mi ricollego a quella che è la domanda del giorno, cioè quali le professioni su cui puntare. Troppo spesso il mestiere che tu fai, quello dell'insegnante, è bistrattato nel nostro paese.
15: È vero, purtroppo è vero, ma la scuola è la somma di tutte le differenze che appunto e le contraddizioni di cui appunto parli. È uno spazio aperto, anche quando è chiuso, quindi io penso che siano le persone che siano promotrici di cambiamento.
14: È così, io non posso che essere d'accordo con te, soprattutto perché poi la scuola parte dai nostri bambini, quelli che saranno gli adulti, gli uomini e le donne del futuro, e quindi bisogna veramente seguirli dall'età più tenera. E allora, raccontaci nel dettaglio questo libro.
15: Allora, ti leggo un pezzo che secondo me è proprio il manifesto di questo libro, che dice... la mia citazione preferita, diciamo così: dentro la scuola ci sono le bambine e i bambini, dentro le bambine e i bambini c'è tutto il mondo.
14: Dentro i bambini e le bambine c'è tutto il mondo. E allora noi non dimentichiamolo mai che su queste piccole tenere creature dobbiamo puntare, no Veronica?
15: Assolutamente, io inizierò con le prime e sono entusiasta.
14: E noi sino a venerdì staremo con te per godere del tuo entusiasmo, delle tue favole del buongiorno, che non sono solo dedicate ai più piccoli, ma sono dedicate a tutti noi. Veronica Marzi, grazie. Noi andiamo a Napoli perché c'è Partenope, Serena Brancale, The Colors, Mark e Cremont.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
3: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
5: Ci sono volte in cui l'amore è come una calamita, cioè magnetico. Dalla Norvegia, De Bausa.

0: The Bausa Magnetica Radiolina, e adesso per l'ultima parte di Caffè Corretto torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Andrea Deida anche questa mattina insieme a me. E allora Andrea, stanno arrivando tantissimi messaggi, perché oggi la domanda del giorno che ho lanciato è: quali professioni secondo voi sono quelle su cui puntare? E tra i messaggi, tra le risposte del nostro pubblico, si punta sui medici. Medici e infermieri, e la sanità è davvero una nota dolente, drammatica della nostra terra.
1: Assolutamente. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina. Sì, la sanità che quest'estate sta vivendo momenti difficili in Sardegna, soprattutto a Cagliari. L'ospedale oncologico già durante l'inizio dell'estate ha avuto diversi problemi. Abbiamo raccontato nei mesi scorsi le problematiche relative ai problemi dell'aria condizionata, che è mancata in diversi reparti, ma diciamo,
0: e con 41 gradi non stiamo parlando di un lusso, stiamo parlando di una necessità.
1: Assolutamente. Poi a noi arrivano tante segnalazioni anche di parenti che vanno a trovare i pazienti e devono attendere diverso tempo prima di poter entrare nei reparti, dove ci sono ancora problemi. Problemi che riguardano anche i lavori che stanno andando avanti da aprile 2025 all'ospedale di Businco. Le sale operatorie sono chiuse, in più ci sono lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR che sono stati iniziati ad aprile del 2026, e sul punto i sindacati a questo punto stanno alzando la voce e chiedono di avere risposte certe sul termine dei lavori. D'altro canto l'azienda si difende e dice che le tempistiche sono quelle state rispettate. Sì, esatto, ma diciamo che non è una risposta che può sicuramente consolare chi tutti i giorni vive in ospedale.
0: E allora noi, Andrea, chi ci governa, continuiamo a dirlo: la salute è un diritto di tutti. Abbiamo il privilegio di avere un microfono aperto qui davanti a noi per dare voce a chi voce non ce l'ha.
1: Assolutamente. Andiamo avanti, tornando indietro però ad aprile, con una notizia esattamente del 14 aprile, quando una donna di 67 anni, rumena, una badante, cade dal terzo piano di un palazzo di Aserargius. Per il fatto è indagato il proprietario di casa, un uomo di 87 anni. Ebbene, ha chiesto il dissequestro dell'abitazione, ma il PM l'ha negato. Le indagini sono in corso e diciamo che vedremo come andrà a finire la questione. Sarà anche oggi e in questi giorni un'altra mattinata di passione per gli automobilisti che si muovono lungo la litoranea per Villasimius, perché Terna ha avviato il cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto che dovrà collegare la Sardegna con il resto d'Italia. Un elettrodotto che dovrà prima passare con dei cavi interrati dalla zona di Marina Residence, Capitane e Terramala, per poi inabissarsi sott'acqua e collegare la Sardegna alla Sicilia. È previsto un anno di lavori. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, nei giorni scorsi ha protestato per le tempistiche, e anche da questo punto di vista vedremo come si evolverà la situazione.
0: E quindi, Andrea, oltre il traffico impazzito, abbiamo anche i prezzi impazziti, no? Benzina 2,022, gasolio 2,130, GPL 0,745, il metano è a 1,686.
1: Purtroppo ci stiamo abituando a questi prezzi, i carburanti continuano ad aumentare e con loro anche il costo delle merci.
0: E allora, come sempre, unionesarda.it 24 ore su 24 a portata di smartphone o di PC. Grazie per aver bevuto anche questo Caffè Corretto, anche questa mattina, insieme a me e al mio favoloso Giuseppe Valdés. Torniamo domani mattina alle 8:10 in diretta su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre e segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Qui infatti splenderà il sole, sarà una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Un po' di vento si farà sentire sulle coste, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Clima ancora estivo su tutta l'isola, con temperature massime diurne fino a toccare localmente i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: out, Mina e Borrelli ancora infortunati. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniera. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
5: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Bentrovati su Radiolina, parliamo quest'oggi della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, responsabile della scuola Sapiens. Ciao Valerio, ben ritrovato su Radiolina.
10: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
9: Allora, intanto ricordiamo di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
10: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
9: Ok, raccontiamo anche come si studia nella scuola Sapiens.
10: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
9: Ok, quindi diciamo che è rivolta un po' a tutti a 360 gradi. Raccontiamo chi sono solitamente i vostri studenti.
10: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta, anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
9: Ecco, parliamo Valerio dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
10: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici, lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro. E quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
9: Ok, ricordiamo quindi fino al 15 settembre.
10: Assolutamente sì.
9: Ok, ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
10: Esattamente sì, noi siamo

0: specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora può recuperare ancora 4 anni scolastici. 2 anni subito, a settembre del 2026, all'interno di una sessione straordinaria ed è una grande opportunità, e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare la Scuola Sapiens.
0: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, e noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie Valerio, alla prossima.
0: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina dalla nostra Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppio il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Cerchi nuove opportunità di lavoro. Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. One, two,

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
4: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merkel ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura del consulato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca, reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
5: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma, l'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
4: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
5: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
4: Lo sport oggi alle 19 si gioca Italia.

0: Svezia è incontro valido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno, nella Repubblica Ceca, per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Le 11:01, ancora buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Operazione della Guardia Costiera di Cagliari in apertura sul litorale di Castiada, scoperta una struttura abusiva, messi i sigilli in un'area di 127 metri quadri caratterizzata dalla presenza di dune, una zona che gode di una particolare tutela ambientale e paesaggistica. Erano state collocate attrezzature destinate alla balneazione, vicino a un chiosco una struttura in legno stabilmente posizionata e destinata ad attività di servizio e accoglienza alla clientela. Nel corso di altri controlli in altre strutture accertate altre violazioni, 7 le sanzioni amministrative combinate per un importo complessivo di 7.000 euro. Grave incidente stradale questa mattina sulla statale 131 all'altezza dell'uscita per Assemi, nello scontro tra un'auto e una moto ad averla peggio il Centauro, trasportato in codice rosso in ospedale. Oltre il 118 intervenuti gli agenti della polizia stradale. Disagi al traffico. Volo salvavita da Cagliari a Milano per un aereo dell'aeronautica militare. Una bimba di 4 anni è stata trasferita d'urgenza dall'ospedale Bruzzi di Cagliari al Niguarda del capoluogo lombardo. Prezzo medio dei carburanti poco fa, il ministero pubblicato l'aggiornamento giornaliero dei prezzi di diesel, benzina e GPL. In Sardegna ancora in aumento sia per il diesel, che è salito di 5 millesimi in più invece per la benzina, che arriva a 2,039 euro al litro, stabile il GPL. Questa sera alle 20 a Soleminis, la proiezione del docufilm di Kevin Galici, Le Cicogne di Chernobyl, prodotto da Cittadini del Mondo. A Sassari alle 21 al Cineteatro Asta, lo spettacolo della compagnia flamenca Yolanda Usunia al Festival della Farsa fra Teatro e Musica. Il calcio, ieri alle 20 si è chiusa la sessione estiva, il calciomercato, il Cagliari ha piazzato l'ultimo acquisto a poco più di un minuto dallo scadere con l'attaccante angolano Nzola, che arriva dalla Fiorentina. L'arrivo ieri anche con la firma del primo giapponese della storia del Cagliari, Sugawara, 26enne esterno destro, Cavuoti va al Catania, saltate le cessioni di Borrelli e Felici. E oggi anche vigilia di Coppa Italia con i rossoblu, che ospiteranno l'Hellas di Verona domani per i 16esimi di finale. Alle 21 il fischio d'inizio alla Domus. Chi vince sfiderà la Roma, a Otmina e Borrelli ancora infortunati. È tutto, a più tardi.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4. I want it to
6: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.

0: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radio Lina.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9:30 alle 13:30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti.

0: e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Qui infatti splenderà il sole, sarà una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Un po' di vento si farà sentire sulle coste, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Clima ancora estivo su tutta l'isola, con temperature massime diurne fino a toccare localmente i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente.

0: parte, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
2: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
3: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata dalla Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
3: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
2: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, l'operazione della Guardia Costiera di Cagliari sul litorale di Castiada, scoperta una struttura abusiva, messi i sigilli in un'area di 127 metri quadri, un'area caratterizzata dalla presenza di dune, una zona che gode di particolare tutela ambientale e paesaggistica. Sono state collocate attrezzature destinate alla balneazione e anche una struttura in legno destinata all'attività di servizio e accoglienza della clientela. Nel corso di altri controlli in altre strutture accertate altre violazioni, 7 le sanzioni amministrative combinate per un importo complessivo di 7.000 euro. Lo sbarco di migranti nell'isola: sono stati 166 quelli sbarcati nell'isola negli ultimi due giorni, 119 solo nella giornata di ieri. All'hotspot di Monastir cresce la protesta dei sindacati che accusano un elevato sovraffollamento, con 700 ospiti nel centro che però potrebbe ospitare solo 300. grave incidente stradale questa mattina sulla statale 131 all'altezza dell'uscita per Assemini, nello scontro tra un'auto e una moto ad averla peggio il Centauro, trasportato in codice rosso in ospedale oltre il 118, intervenuti gli agenti della polizia stradale, disagi al traffico. Prezzo medio dei carburanti, il Ministero ha pubblicato l'aggiornamento giornaliero dei prezzi di diesel, benzina e GPL in Sardegna, ancora in aumento sia per il diesel, che è salito di 2 millesimi, che la benzina di 5 millesimi, stabile invece il GPL. In arrivo una nuova ondata di caldo in Sardegna, l'avete sentito anche nelle news nazionali, un caldo che comporterà un aumento delle temperature in tutta Italia. Dopo la piccola tregua, da venerdì l'anticiclone africano ritornerà a riscaldare l'isola con temperature che saranno superiori alla media stagionale. Andiamo con lo sport e il calcio, l'evento mattutino per il Cagliari alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Hellas Verona per i sedicesimi di finale. Out Mine e Morelli, nella partita di domani si potrebbero vedere alcuni dei nuovi acquisti dopo la Coppa, lunedì prossimo subito il campionato con la sfida della Domus contro il Lecce di Di Francesco. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.

0: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social, promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
1: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: 12:32 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, e ci trovate anche su Radio Player o tramite Alexa e Spotify, e ci vedete anche in video dalle 17 sull'Unione Sarda TV. Ci occupiamo in apertura di sanità, perché è in corso al Brozzo un concorso, una procedura concorsuale per 90 posti da infermiere. Ci sono ben 600 candidati, le prove si stanno svolgendo proprio da stamattina, e una ovviamente ricerca di personale legata alla carenza proprio di infermieri, mentre i sindacati denunciano ormai da tantissimi anni problemi di turni, riposi, carichi di lavoro. Noi siamo collegati con Gianfranco Angioni dell'USB Sanità, ben trovato Gianfranco.
4: Buongiorno, grazie, sì, buongiorno.
3: Insomma, io vorrei andare un po' oltre l'avvertenza. Oggi, tra l'altro, ti abbiamo letto anche sulle pagine dell'Unione Sarda, perché ci sono sempre naturalmente dei problemi legati anche alle strutture, no? I lavori all'oncologico.

0: situazione sanitaria. Per questo noi rivendichiamo a gran titolo che prima di tutto bisogna stabilizzare il personale e assumere a tempo indeterminato chi ha già i requisiti all'interno dell'organizzazione. Ben venga il concorso. Noi oggi sull'Unione Sarda, come ha citato lei, parliamo del Businco, ma parliamo anche di una cosa importantissima che denunciamo. Ci sono all'interno del Businco due reparti con 14 posti letto ciascuno, quindi 28 posti letto, che non possono essere aperti, e la giustificazione è che manca il personale.
1: Inutilizzati. Gianfranco, le chiedo di aspettare un attimo, adesso abbiamo una breve pausa musicale, resti con noi perché continuiamo a parlare di questo tema e tiriamo un po' il fiato con un brano di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: 12:39 minuti, ancora Stefano Bidocchi, ancora la strambata. Mentre parliamo, al Brozzo si sta svolgendo un concorso per 90 posti da infermiere, 600 candidati impegnati nella selezione, eppure non basteranno, molti sono precari che stanno cercando una sistemazione appunto definitiva, e ne stiamo parlando con Gianfranco Angioni del USB di Sanità. Insomma, Gianfranco, turni pesanti, riposi saltati, reparti sotto organico. E il paradosso è che ci sono, laddove ci sono anche i posti letto, non possono, nuovi, non possono essere utilizzati proprio perché non ci sono gli infermieri.
1: Certo, questa è una situazione drammatica, perché bisogna riconoscere intanto un ringraziamento a questi professionisti che oggi stanno reggendo il sistema sanitario regionale con grande sacrificio, perché noi parliamo di un polo, se parliamo principalmente del Brozzo, parliamo del polo sanitario più importante della Sardegna, che è aperto H24, 365 giorni all'anno, che garantisce cure e assistenza in tutti i momenti e che ricovera, a differenza di altre parti, di altri ospedali, la politica è di assistere gli ammalati e purtroppo, ahimè, molti pazienti trovano locazione nei corridoi, ma altrimenti

0: verrebbero curati, non verrebbero neanche curati, quindi anche questo si fa con grande sacrificio. Però qui ci si rimette la salute a garantire l'assistenza, e questo è veramente impensabile. Per questo noi chiediamo sia alla parte politica che alla parte gestionale di poter invece assolvere con oculatezza quella missione che hanno i vertici, di poter garantire le dotazioni organiche, quindi di programmare delle assunzioni a tempo indeterminato. Non si può programmare assunzioni a tempo determinato e creare e continuare a creare la precarietà. In particolar modo parliamo di queste figure degli OSS. Gli OSS, con la storia di queste graduatorie, valide, si è creato un vulnus anche con la storia dei cantieri. Questi lavoratori aspettano di essere assunti a tempo indeterminato o stabilizzati, quindi parliamo in generale anche per un problema sanitario regionale. Quindi la regione deve farsi carico di risolvere il problema del precariato in sanità, sia per la parte sanitaria che per la parte tecnica e per la parte amministrativa. Abruzzo, ripeto, il polo sanitario di eccellenza sanitaria regionale è il personale sottopagato e il meno pagato della Sardegna. Questo è una cosa gravissima, quindi la politica su questo deve risolvere finalmente la questione salariale. Non è possibile che oggi il personale del Brosso si veda meno pagato di un dipendente che lavora da altre parti.
1: Ecco, perché il problema è, non è tanto quello di non riuscire a formare, no, sufficienti figure professionali tra infermieri, OSS e quant'altro. Il problema è che una volta formati, viste queste condizioni, gli infermieri scappano.
0: Scappano perché non si può pensare che il lavoratore possa lavorare saltando ferie, saltando riposi o soccombendo a personale che non esiste. Le immagini, se si sta facendo un intervento chirurgico, non è che l'infermiere prende e se ne va, o l'anestesia prende, deve continuare a operare, deve continuare, e lì se non c'è il cambio cosa fa? Se ne va, quindi rimane. Lo stesso avviene dentro le parti. Se il personale, se l'infermiere non c'è nel turno notturno, non arriva nel turno notturno, chi fa la sera prosegue la notte, cosa facciamo? Ma purtroppo non si può chiedere ai lavoratori.
1: Ecco, un mese fa c'è stata anche una provocazione di altri vostri colleghi sindacalisti della UIL, il tema dell'arrivo di professionisti dall'India, no? Di infermieri dall'India. Può essere una soluzione, oppure insomma far arrivare personale dall'estero, da paesi così lontani? Oppure significa ammettere che il nostro sistema non riesce davvero, ripeto, più a trattenere i
0: professionisti? Allora, il problema infermieristico, diciamo che è un problema nazionale. A livello regionale noi parliamo di una programmazione che manca, assunzionale. A livello regionale vediamo che non si è fatta una programmazione di assunzioni, che si è permesso che questi ospedali venissero appunto spolpati di questo personale. Non valorizzando il personale, certo oggi chi viene a lavorare? Un professionista laureato dopo anni di formazione va a prendere 1.500-1.600 euro di stipendio lavorando, saltando riposi, magari qualcuno ci rimette la salute. Così non si può andare avanti. Noi dobbiamo garantire la salute agli ammalati e dobbiamo avere il personale che abbia le caratteristiche per poterlo garantire. Noi parliamo anche qui di personale, non dobbiamo dimenticare che il personale è anche strutturato all'interno del Brusso. Tutta la dotazione organica non ha personale, diciamo, con le caratteristiche di autonomia al 100%, ci sono tante persone che hanno delle condizioni lavorative, che hanno part time, che hanno delle serie di cose che non permettono magari di fare un turno regolare o lavorare in determinati reparti. Anche queste cose vanno riviste con una programmazione sia aziendale che regionale.
1: L'appello l'abbiamo lanciato, Gianfranco Angioni, continueremo a seguirvi, intanto in bocca

0: Adi, tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:56 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata su Radiolina. Andiamo a Sassari, dove c'è una vera e propria nuova emergenza cinghiali. Lo leggiamo sull'unionesarda.it: cinghiali scatenati a Sassari nel quartiere di Luna e Sole. Ma ne stiamo parlando anche con Franco Ferrandu al TG di Videolina in onda in questo momento. Ecco, siamo collegati con Franco. Ciao Franco, insomma, davvero una nuova emergenza questa.
1: E tra l'altro ti chiamo dal quartiere di Luna e Sole, quindi posso garantire che è così. È una nuova vecchia emergenza, è un'emergenza ormai da tempo.
0: Franco,
1: sia nelle aree. Io ti sento bene, tu mi senti?
0: No,

0: problema che riguarda anche la sicurezza degli abitanti, sia quelli che viaggiano, che camminano a piedi, sia quelli che viaggiano in auto. E quindi il comune, anzi la città metropolitana, è intervenuta integrando, chiedendo di poter integrare con alcune nuove azioni, intanto attraverso i coadiutori, che è il personale poi specializzato, si sta già procedendo in maniera abbastanza pesante al contenimento, spesso anche attraverso l'abbattimento. Sono attive 740 autorizzazioni a privati per l'abbattimento di cinghiali tramite i coadiutori. E stiamo parlando di un'attività per 4 giorni la settimana, con una media di 15 interventi giornalieri, quindi si sta già intervenendo in maniera abbastanza importante.
1: Ecco, e questa operazione viene fatta ovviamente nelle campagne, perché i cinghiali fanno delle sortite, non è che abitano in città, no?
0: Sì, no,
1: tra l'altro leggevo, insomma, qualche testimone dice sembra che conoscano il calendario della raccolta differenziata, perché loro vengono a cercare ovviamente i rifiuti dell'umido, eccetera.
0: Ma è chiaro, intanto ci sono delle aree verdi, a volte anche incolte, non ancora urbanizzate, nelle periferie, e chiaramente però nelle città bisogna intervenire in maniera diversa. Allora la città metropolitana, questa è un po' la novità, ha dato il via libera ad alcuni comuni, aumentando, diciamo così, le possibilità di intervenire. Chiaramente non puoi andare ad abbattere i cinghiali in città, quindi attraverso l'uso di gabbie, certo, attraverso i cani, attraverso dei recinti, quindi insomma ci sono degli strumenti nuovi per potersi difendere da questa invasione, chiamiamola così, nelle zone più urbanizzate.

0: è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi.
1: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. A calcio, il Cagliari ha chiuso il mercato con l'arrivo in extremis di Mbala Nzola dalla Fiorentina. L'attaccante angolano è stato tesserato poco più di un minuto dalla chiusura e è arrivato in prestito con un accordo che può proseguire oltre questa stagione. Restano Borrelli e ancora Felici, mentre Cavuoti passa al Catania e Kingston va al Servette. Sono 16 complessivamente i nuovi volti della rosa di Pisacane. E Yukinari Sogawara è il primo calciatore giapponese a vestire la maglia del club. Il terzino classe 2000 arriva dopo l'esperienza al Werder Brema e si candida a prendere il posto lasciato libero da Zappa. La Serie A è tra i campionati migliori d'Europa, non vedo l'ora di cominciare, ha detto al suo arrivo. Ancora calcio e Coppa Italia, il Cagliari rifinisce oggi la preparazione per la sfida di domani sera alla Domus contro il Verona, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Pisacane dovrà ancora rinunciare a Mine Borrelli, che anche ieri hanno svolto terapie. Fischio d'inizio alle 21, arbitra Zanotti di Rimini, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. E ancora calcio, Serie C, la Torres ha scelto la continuità, ha prolungato il contratto a 9 giocatori considerati centrali nel progetto tecnico. Il club sassarese ha così messo al sicuro buona parte dello zoccolo duro della squadra, confermando fiducia nel gruppo che rappresenta l'ossatura rosso-blu, una scelta che guarda anche alle prossime stagioni e rafforza la stabilità della rosa. E passiamo al basket con la Dinamo, che deve fare i conti con l'infortunio di Kajami Keane, rimediato durante gli impegni con la nazionale canadese. Il play è già rientrato in Sardegna, nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi controlli per stabilire tempi e modalità di recupero. Resta sotto osservazione anche Riccardo Pisano, che sarà rivalutato dallo staff medico. Andiamo coi giochi del Mediterraneo. Vela, ultima giornata decisiva per Freddy Pilloni ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Il ventenne cagliaritano dello Yacht Club Costa Smeralda parte dal secondo posto nell'IQ Foil a 6 punti dal leader Leonardo Tomasini. Oggi sono previste le ultime 4 regate. L'argento è vicino, ma resta ancora aperta la corsa alla medaglia d'oro. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
5: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
8: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi, mi ha raggiunto Andrea Secchi dalla redazione del telegiornale di Videolina in onda nelle edizioni pomeridiane fino a quella delle 14.30. Ben trovato Andrea, allora di cosa parliamo al TG?
1: Buongiorno innanzitutto a te Stefano e anche a tutti coloro che ci sentono da casa. L'apertura è dedicata all'allarme lanciato dai carabinieri relativamente all'uso diffuso delle droghe sintetiche nel Cagliaritano. Ne abbiamo approfittato, c'è stato un cambio di guardia per quanto riguarda il comando della compagnia di Cagliari. Abbiamo un po' fatto il punto della situazione con Mariangela Lampis. Preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina vendute e le armi sequestrate e anche le tante piantagioni di droga leggera che sono state scovate non solo nel Cagliaritano ma in tutta la Sardegna. Poi parliamo dei troppi cinghiali nel Sassarese. C'è un piano relativamente all'ampliamento delle misure di controllo, una revisione del piano chiesta dalla città metropolitana di Sassari. Attualmente sono 740 le autorizzazioni agli abbattimenti nei 67 comuni della città metropolitana di Sassari.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche con Franco Ferrando che si è occupato di questo servizio, insomma una situazione quasi preoccupante, ma si sta correndo ai ripari.
1: E poi ancora il mega concorso alla Fiera di Cagliari per un posto da infermiere negli ospedali. Sono oltre 600 i candidati, in palio 90 posti nei nosocomi isolani e il primo passo verso la copertura di tanti posti vacanti. E poi ancora siamo andati a Olbia perché nonostante siamo arrivati a settembre il traffico ancora congestionato, perché che cosa c'è nel verso

0: La strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

13:17 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco ci occuperemo di università, di studio a Cagliari, ma dove vivo, il problema dell'emergenza alloggi. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Saif con Parlar d'amore.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 settembre 2026. Donald Maps, a cura di Luigi Almiento. Chi è più tonto? Chi ribattezza i laghi per capriccio? O chi esegue con il dito sulla mappa? Da Mountain View, sede di Google, la risposta vanta l'orgoglio di un maggiordomo. Obbedisco. D'altronde, se Donald Trump schiocca le dita, la cartografia mondiale si sottomette. Il Golfo del Messico? Golfo d'America? Il Lago Ontario? Lago America. E poco importa che The Donald sia astemio e non abbia quindi l'attenuante del tasso alcolico. Su Google Maps le sue sciocchezze sono geografia ufficiale. Così, mentre a Washington si ridisegna il pianeta a colpi di pennarello, la Silicon Valley fa la raccolta indifferenziata delle bizzarrie presidenziali. Per gli americani, l'Ontario si chiama America. Altrove ha il doppio nome. Doppio binario anche per il Golfo. La vera domanda è, ora che la sintonia tra la Premier Meloni e il tycoon scricchiola, che cosa rischiamo dalle nostre parti? Su Google troveremo il Movimento 50 Stelle e Strisce? Gli Italian Brothers come partito della Premier? Roma declassata a Capital Seven Hills e Milano riassunta in un desolante Good to Drink? Carloforte diventerà d'ufficio Strong Charles? La cosa tragica è l'ennesima bullata geostrategica del tycoon e la vera commedia è vedere i giganti del web sottomettersi con la velocità di un aggiornamento software. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:26 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Parliamo di un tema molto attuale, stanno riprendendo anche le lezioni universitarie e si parla ancora naturalmente di emergenza alloggi per gli studenti con posti ERSU insufficienti, affitti sempre più cari. Siamo collegati con Rebecca Pisanu di Unicalaris. Bentrovata Rebecca.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te Rebecca. In studio mi ha raggiunto anche Alessia Caredda, che è una studentessa universitaria alla fine di beni culturali e che sta facendo uno stage curricolare universitario da noi. Lei poi proseguirà con la magistrale in giornalismo probabilmente, quindi una futura collega. Ben trovata Alessia.
2: Grazie, buongiorno.
0: Anche lei ha qualche testimonianza così di una vita da studenti universitari pendolari in questo caso, perché Alessia tu vivi a Decimomannu, quindi insomma nell'area metropolitana, però anche lì ci sono delle difficoltà. Ecco, invece voglio coinvolgere subito Rebecca, insomma iniziamo dal grande tema: quanto costa oggi a uno studente fuori sede trovare una stanza a Cagliari, e soprattutto si trova?
1: Allora diciamo che abbiamo riscontrato noi un aumento sostanziale dei prezzi degli affitti delle camere per gli studenti, nonostante i nuovi accordi che dovevano portare a una calmierazione. Di base ormai non si scende sotto i 300 e difficilmente, ecco, si trova una camera che valga veramente il costo, perché spesso le camere sono molto piccole, si trovano in case molto molto vecchie, e poi c'è il problema del fatto che non è più così semplice trovare casa, perché ovviamente diciamo gli affitti si stanno spostando sugli affitti brevi e quindi si sta spingendo il mercato verso il turismo, e quindi chi sconta i danni di tutto questo siamo appunto noi studenti e studentesse.
0: Ecco, leggevo un dato: 1432 richieste per 480 posti ERSU. No? Quindi questa è un po' la dimensione del fenomeno e del fabbisogno. Cosa succede poi agli studenti che restano fuori da queste graduatorie?
1: Chi rimane fuori da queste graduatorie sostanzialmente è costretto a dover cercare casa in un momento in cui molte delle stanze a disposizione sono anche già state affittate, e quindi la ricerca è ancora più difficile, e ci si trova a dover scegliere delle stanze che magari hanno prezzi sproporzionati, oppure si trovano in zone non universitarie, oppure alla peggio si è costretti a scegliere la carriera, cioè la carriera diciamo di studente pendolare, e di non prendere un affitto a Cagliari, e questo è un grossissimo problema, soprattutto per corsi di laurea che hanno lezioni durante tutto l'arco della giornata, perché non è facile neanche nelle zone più vicine essere uno studente pendolare.
0: Ecco, Rebecca, tu sei una studente fuori sede, studentessa?
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì, sono stata
0: parlaci un po' della tua
1: sia
0: esperienza
1: pendolare, e adesso sono fuori sede.
0: Ecco, da dove?
1: Beh, diciamo che io ho fatto tutta da Vallermosa, ecco, quindi diciamo anche abbastanza vicina, però ho fatto tutta la triennale insomma come studentessa pendolare, e poi ho deciso di fare la magistrale da studentessa fuori sede perché era più fattibile, e anche perché c'è da dire c'è da constatare un altro aspetto, che è quello che tutta una parte di studenti pendolari che viaggiavano diciamo della zona del Sulcis Iglesiente, io mi servivo della stazione di Siliqua, hanno visto una diminuzione dei servizi appunto della stazione, dei treni, con un allungamento dei tempi di percorrenza per arrivare all'università, e noi abbiamo dovuto con la facoltà per esempio anche dover intervenire sull'orario di inizio di alcune lezioni, perché tutta una parte del Sulcis Iglesiente prima di una certa ora non può arrivare materialmente a lezione, e quindi questo è anche un po' il quadro cioè tutte le conseguenze che ha il non poter prendere una casa a Cagliari.
0: Un grande condizionamento. Rebecca, resta con noi, abbiamo una piccola pausa, poi continueremo a parlare con te e con Alessia di questo tema tra poco.
3: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Ancora Stefano Virocchi con voi su Radiolina per la Strambata. Stiamo parlando dell'emergenza alloggi per gli studenti universitari a Cagliari, in particolare in collegamento con Rebecca Pisanu di Unicalaris, e in studio c'è Alessia Caredda, studentessa universitaria che sta facendo da noi lo stage qui a Radiolina, e l'ho coinvolta perché poi lei ha come obiettivo quello di diventare una giornalista, quindi insomma una prima esperienza in radio per lei in questa occasione, che è molto seria, perché sia Rebecca tra l'altro che Alessia sono studentesse pendolari, e adesso ci ha raccontato Rebecca, che è collegata, che lo è stata perlomeno per la triennale, adesso è come dire ufficialmente una fuorisede, nel senso che alloggia a Cagliari. Ecco, Alessia, insomma, essere pendolari, tu sei pendolare anche se vicino a Cagliari, sì, da decimo anno, comunque rappresenta un costo enorme anche quello.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto io ringrazio di poter lavorare, insomma, di essere una studentessa, ma anche di essere una lavoratrice, quindi ovviamente lavorando, avendo comunque un mio stipendio, assolutamente i costi della benzina sono, diciamo, ammortizzati da questo, però mettendomi nei panni di studenti o studentesse che non lavorano, mi sembra una situazione abbastanza surreale e soprattutto complicata per quegli studenti e studentesse che magari non riescono a prendere in affitto una camera o una stanza a causa di questa mancanza, un ingresso, diciamo, economico nelle loro tasche. Quindi sì, è difficile, è molto difficile, soprattutto per i fuorisede. Io per fortuna sono pendolare, però mi rendo conto che anche questo ha un costo.
0: Certo, pendolare, insomma, di non lunga distanza,
1: sì,
0: come
1: esatto.
0: Invece Rebecca, che poi alla fine ha scelto di vivere direttamente a Cagliari, non senza difficoltà naturalmente. Ecco, Rebecca, da Unicalaris, insomma, la vostra associazione, avete testimonianze di studenti che rinunciano per questi problemi a iscriversi a Cagliari o cambiano università, insomma?
2: Beh sì, è capitato che avessimo segnalazioni di questo genere, che si scegliesse o che si rinunciasse o che si scegliesse magari un'università privata che magari può offrire delle agevolazioni, quindi seguire da casa eccetera, perché insomma i problemi sono tutti legati, però questo problema degli affitti è serio, è un'emergenza ed è tempo che si diano risposte concrete, che si diano soluzioni concrete, perché se vogliamo davvero rendere Cagliari città universitaria, allora è giunto il tempo di farlo, perché noi da tre anni e anche più riceviamo continuamente informazioni su nuovi posti alloggio, nuove finanziamenti a nuovi edifici da riqualificare, però poi guardiamo le case dello studente che sono aperte, e sono aperte quando va bene a metà, perché attualmente anche l'unica casa dello studente che è in cui tutti i posti disponibili sono coperti è Viale La Playa, tutte le altre hanno ancora lavori in corso, e Via Trentino, che è la più grande, attualmente è ancora chiusa.
0: Ecco, voi naturalmente sollecitate risposte in questo senso, vi hanno dato un cronoprogramma per la messa a disposizione di questi posti, che sono tanti tra l'altro?
2: Sì, allora, non abbiamo un cronoprogramma preciso, sappiamo che l'ERSU si è impegnato a cercare progressivamente delle soluzioni anche durante quest'anno, e questo noi lo apprezziamo molto. L'ultimo cronoprogramma che avevamo ricevuto era stato nel 2023, quando il CDA dell'ERSU non era quello attuale, che si è insediato lo scorso 18 settembre, in cui si affermava che nel 2027 si sarebbe arrivati a circa 2700 posti letto a Cagliari per gli studenti. Non solo non abbiamo visto un aumento dei posti letto, ma abbiamo visto una progressiva diminuzione fino a quest'anno, in cui sono
0: abbiamo detto
2: stati
0: che
2: aumentati.
0: Sono poco meno di 480 posti ERSU disponibili, a fronte di una richiesta di quasi 1500. Insomma, davvero una situazione da risolvere. Voi avete anche delle proposte come Unicaralis, le racconteremo tra pochissimo. Adesso Rebecca resta con noi, anche tu Alessia, abbiamo un po' di musica, c'è Madonna.

0: 13:43 minuti, ci avviamo verso la fine della strambata anche per quest'oggi. Ci stiamo ancora occupando di un grande tema che riguarda gli studenti universitari di Cagliari. Studio a Cagliari, ma dove vivono? Questo se lo chiedono tantissimi, perché abbiamo detto che a fronte di 480 posti ERSU ci sono 1432 richieste. Ne stiamo parlando con Rebecca Pisano di Unicalaris e con Alessia Caredda, che è una studentessa universitaria che sta facendo in questo periodo uno stage da noi, si sta preparando per la magistrale, sta concludendo la triennale. Ecco, Alessia, vuoi fare una domanda intanto a Rebecca?
1: Sì, innanzitutto, quando dovrebbero uscire le graduatorie? In modo tale che così gli studenti si possano ovviamente organizzare, perché come possiamo vedere sono pochi i posti letto in confronto alle richieste, quindi questa sì è la mia domanda.
2: Allora, le prime graduatorie usciranno a fine settembre, primi di ottobre, e saranno delle graduatorie provvisorie per poi passare alle graduatorie definitive, che arriveranno invece sul finire di ottobre, inizio novembre. Ora non ricordo precisamente le scadenze, però questo indicativamente il periodo. Capisci che ovviamente è un problema, perché le graduatorie provvisorie sono quelle che poi principalmente indicheranno in linea generale anche quella che sarà la linea delle graduatorie definitive, quindi uno studente ha modo di capire effettivamente se dovrà cercare casa o meno, ma a settembre-ottobre, fine settembre, inizio di ottobre, già la maggior parte delle case disponibili per gli studenti sono occupate. Quindi il rischio è che si trovino gli scarti, cioè quelle stanze più care, insomma, e meno agevoli.
1: Sì, no, d'accordissimo con te. Soprattutto perché ovviamente a inizio ottobre o fine settembre inizieranno le lezioni universitarie e quindi già questo è un problema.
2: Esattamente.
0: Insomma, davvero una vigilia di inizio di anno accademico, insomma delle lezioni, poi in realtà l'anno accademico ha altri calendari, però che insomma ci... E fa sorridere in modo amaro, perché davvero la volontà di venire a studiare a Cagliari è tanta e molti non ci riescono, lo stavamo dicendo, molti rinunciano anche a iscriversi proprio per questo motivo, magari non hanno una famiglia alle spalle che può sostenerli o non riescono a trovare un lavoro, come Alessia che studia e lavora, viene a fare anche lo stage da noi insomma, quindi complimenti, o a Rebecca che è impegnata anche nell'associazionismo universitario per aiutare i colleghi. Ecco, Rebecca, ci sono intanto delle cose che ho visto. L'ERSU ha avviato un servizio Cerco e Trovo Casa, no? Per facilitare l'incontro tra studenti e mercato degli affitti. Sta funzionando?
2: Allora, noi non abbiamo feedback a riguardo, anche perché di base gli studenti tendono a cercare casa o tra di loro, nel senso anche noi abbiamo un canale apposito per supportare la ricerca, oppure attraverso tutte le altre piattaforme che lo permettono, e quindi non abbiamo feedback a riguardo, perché comunque il problema non è trovare casa, non è trovare annunci, nel senso sì, è anche quello, il problema è che gli annunci che si trovano hanno prezzi folli, dimensioni ridottissime, in posizioni molto svantaggiose, e quindi i problemi sono tutti questi. Andrebbe anche fatta una cernita degli annunci, perché ci sono degli accordi e a detta di molti gli studenti non conoscono quali siano i loro diritti, non conoscono i massimali, è tutto abbastanza complesso, quindi noi non abbiamo feedback al riguardo su questo servizio. Certo è che è un servizio ottimo, perché permette anche all'ente di scremare gli annunci, insomma, e di anche verificare che siano annunci corretti, per così dire.
0: Questo è un piccolo passo, insomma, da parte anche dell'ERSU, mettere a disposizione questo servizio in attesa che si creino le condizioni per ultimare i lavori nelle case dello studente e mettere a disposizione davvero centinaia di altri posti letto che sono indispensabili. Poi ci sono altri suggerimenti, altre iniziative, contributi, accordi con i proprietari privati. Dove ne parliamo tra pochissimo, abbiamo un'altra pausa, restate con noi.
3: La strambata su Radiolina. Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Qui infatti splenderà il sole, sarà una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Un po' di vento si farà sentire sulle coste, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Clima ancora estivo su tutta l'isola, con temperature massime diurne fino a toccare localmente i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: 13:51 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Ci avviamo verso il termine, concluderemo la nostra discussione tra pochissimo sul diritto allo studio a Cagliari, l'emergenza dei posti per gli studenti universitari fuori sede, ma adesso abbiamo ancora la musica, Moving to the Sun.

0: 13:53 minuti, ultima parte della strambata per quest'oggi. In primo piano ancora l'emergenza alloggi per gli studenti universitari a Cagliari. Allora, Rebecca Pisano di Unicalaris, abbiamo parlato insomma dei diversi problemi, intanto la mancanza proprio degli alloggi dell'ERSU, ce ne sono tanti ma i lavori sono ancora in corso. Abbiamo parlato dei problemi dei trasporti per i pendolari, insomma una vita difficile. Ecco, voi proponete continuamente delle soluzioni per superare il problema, intanto rendere subito disponibili i posti per i quali ci sono i cantieri, quindi terminare i cantieri, ma poi ci sono altre possibilità intanto.
1: Sì, per esempio una delle più discusse al momento è quella di spostarsi temporaneamente in un mercato privato facendo degli accordi, in modo tale che l'ERSU faccia degli accordi con dei privati per mettere a disposizione degli studenti delle stanze che abbiano un prezzo realmente calmierato, soprattutto per gli studenti che si trovano in una condizione economica fortemente disagiante. Noi siamo fondamentalmente favorevoli a questa proposta, se una proposta temporanea, perché ovviamente l'obiettivo per noi è quello di terminare i lavori in tutte le case dello studente e soprattutto che si vada a cercare dei nuovi posti, a creare dei nuovi posti in edifici che vanno riqualificati, perché noi siamo di base, ci sono tanti edifici vuoti in città, inutilizzati, che possono essere riqualificati e messi a disposizione della comunità studentesca, e noi vorremmo che questo accada. Non abbiamo bisogno di costruire nuovi edifici, ma abbiamo bisogno che quelli che abbiamo a disposizione siano aperti e restituiti al pubblico e alla comunità. E l'ultima cosa che vogliamo è che comunque questi studenti che saranno idonei non beneficiari vengano tutelati in modo tale che possano prendere una stanza in affitto con tutte le agevolazioni che avrebbe comporterebbe essere in una casa dello studente, che sia con un nuovo contributo economico, con un ulteriore contributo economico o attraverso altre modalità. Noi lo vogliamo assolutamente.
0: Certo, i contributi tra l'altro economici per ISEE molto bassi, la regione li dà fino a 3.000 euro, però intanto non funzionano ovviamente per chi non ha un ISEE così basso ma non un reddito sufficiente per garantire il diritto allo studio dei figli a Cagliari se non si abita in città. Ecco, Alessia, insomma, ci vogliono anche, come dire, una presa di coscienza da parte di chi ha le case a disposizione. Non si può mettere una stanzetta a 500 euro al mese.
2: No, assolutamente, è un prezzo esageratissimo, folle, soprattutto per gli studenti. Gli studenti sono dei ragazzi che vogliono studiare, non sono improntati magari ancora nel mondo del lavoro e non riescono a lavorare, quindi ovviamente pagare una stanza a 500 euro è eccessivo, forse una vera e propria follia.
0: Quindi ci vogliono davvero anche accordi con i proprietari privati e insomma c'è un grande lavoro da fare. Allora io ringrazio davvero Rebecca Pisano di Unicalaris, buono studio, buon lavoro, tanti auguri.
1: Grazie,
0: continueremo
1: grazie
0: a seguire anche queste vicende. Grazie Alessia Caredda, ci
1: grazie
0: vediamo

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Mosca non ci spaventa, le ha fatto eco Rutte. La nostra unità è incrollabile.
3: Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara intanto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. Sull'allarme lanciato dal leader di Forza Italia è arrivata però la replica dell'altro vice premier, Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia antirussa che lo preoccupa.
4: La cronaca: la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma.
3: Walter Lavitola sarebbe stato aggredito ieri

0: carcere di Rebibbia, a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. I legali di Lavitola fanno sapere, sta bene, non presenta segni di percosse. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
0: Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Nel sud Sardegna aumentano gli sbarchi, in due giorni arrivati 166 migranti. Intanto è allarme nel centro accoglienza straordinaria e hotspot di Monastir. Troppi cinghiali nel Sassarese, chiesto dalla città metropolitana un ampliamento delle misure di controllo. Attualmente sono 740 le autorizzazioni agli abbattimenti in 67 comuni. I carabinieri di Cagliari lanciano l'allarme sulle droghe sintetiche, sono sempre più diffuse, ma preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina venduti, le armi sequestrate e le tante piantagioni. La cronaca: Elmas cerca di fuggire con la droga durante l'appostamento della polizia. Arrestato un 33enne, sequestrati 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a 2.800 euro in contanti. Voltiamo pagina, la prima giornata di selezione oggi alla fila di Cagliari per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali al Brozzo di Cagliari. Oltre 600 i candidati che arrivano da tutta la Sardegna, molti, anche gli infermieri sardi che lavorano fuori regione, sperano di rientrare nel loro luogo di origine. A Nuoro 10 barracieli su 17 si dimettono, mancato riconoscimento del servizio, umiliazione dei volontari, queste le ragioni, oltre al dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, la tolleranza delle infrazioni e la mancata applicazione delle sanzioni, oltre al totale e impenetrabile isolamento istituzionale, ma il comune non ci sta. E adesso lo sport. Dopo la chiusura del mercato in entrata di ieri alle 20, il Cagliari saluta oggi anche Kingston, che va al Servette in Svizzera, dove la sessione è ancora aperta. La sua cessione è ufficiale, in prestito con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. E ancora lo sport. Oristano, punto di riferimento ancora una volta per la pallavolo internazionale. A fine settembre torna in città il Sardegna Volleyball Challenge, torneo femminile con squadre di 4 nazioni europee. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna di origine sarda a 69 centesimi letto e l'arrosto morto di bovino di origine sarda a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 2 settembre 2026. La guerra finanziaria, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Le guerre in corso hanno oggi una chiara dimensione economica e industriale, che si riflette anche sulle considerazioni militari e diplomatiche. Sei mesi dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, la guerra in Iran non è conclusa. L'Iran ha mantenuto abbastanza missili e droni per colpire le basi americane nei paesi del Golfo, che sono state danneggiate più del previsto. La vulnerabilità di queste strutture, da decenni considerate parte stabile della proiezione di potenza degli Stati Uniti, è un problema per Washington. Nel mentre, lo status dello stretto di Hormuz resta incerto, nonostante la proclamazione di Trump, con tanto di mappa, che l'ha indicato come territorio statunitense. Anche per questo, Washington tenta la carta della guerra finanziaria, attraverso la strategia che il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha chiamato con enfasi D-Day economico. Lo scopo è distruggere l'economia iraniana, già fortemente indebolita dalla pessima gestione degli ultimi anni e dalle sanzioni. La guerra finanziaria consiste soprattutto in un aumento quantitativo e qualitativo di sanzioni, con lo scopo di isolare sempre di più l'Iran, colpendo gli intermediari in altri paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto. In questo senso, il ruolo internazionale del dollaro rimane una potente arma nelle mani degli Stati Uniti, anche se è difficile pensare a un uso indiscriminato di sanzioni contro paesi come Cina e India. Proprio in questi giorni, il presidente cinese e il primo ministro indiano si riuniscono nell'ambito dell'Organizzazione per Cooperazione di Shanghai. I due giganti asiatici sono in una fase più distesa delle loro relazioni, sempre complicate, pertanto parleranno di sicuro anche di come minimizzare gli effetti delle sanzioni degli Stati Uniti, perché si tratta di un loro chiaro interesse comune. Dietro l'affiancamento alle operazioni militari di una guerra finanziaria sempre più intensa, c'è anche una ragione evidente. Gli Stati Uniti hanno consumato molto più del previsto le loro capacità materiali in una guerra che doveva essere breve e si è già rivelata piuttosto lunga. Proprio sul tema dell'impiego delle armi e delle munizioni, continuano a esserci indiscrezioni giornalistiche eclatanti. Concretamente, vuol dire che diversi dirigenti e funzionari che lavorano per le forze armate americane, preoccupati per la situazione, fanno sapere che il consumo degli armamenti è un pericolo per la sicurezza nazionale e per la possibilità degli Stati Uniti di presidiare altri fronti di guerra. Anche perché il contesto internazionale, come sappiamo, non ruota solo attorno all'Iran. Per intercettare gli attacchi iraniani si impiegano risorse che non possono essere collocate in Ucraina oppure a Guam, base fondamentale per il contenimento della Cina. Sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, l'evento più importante delle ultime settimane è stato il viaggio a Mosca del capo della CIA, John Ratcliffe. Il viaggio è stato significativo perché è stato il primo di questo tipo da quasi 5 anni e perché chiaramente gli Stati Uniti hanno voluto far sapere, anche per via dell'aereo utilizzato, che l'incontro

0: autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
4: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Qui infatti splenderà il sole, sarà una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Un po' di vento si farà sentire sulle coste, ma i mari in generale risulteranno poco mossi. Clima ancora estivo su tutta l'isola, con temperature massime diurne fino a toccare localmente i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma.
1: Walter Lavitola sarebbe stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria non corre pericolo. I legali di Lavitola fanno sapere sta bene, non presenta segni di percosse. Sull'aggressione indaga la procura.
0: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
1: Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale.
0: È tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Nel sud Sardegna aumentano gli sbarchi, in due giorni arrivati 166 migranti. Intanto è allarme nel centro accoglienza straordinaria e hotspot di Monastir. Troppi cinghiali nel Sassarese, chiesto dalla città metropolitana un ampliamento delle misure di controllo. Attualmente sono 740 le autorizzazioni agli abbattimenti in 67 comuni. I carabinieri di Cagliari lanciano l'allarme sulle droghe sintetiche, sono sempre più diffuse, ma preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina venduti, le armi sequestrate e le tante piantagioni. La cronaca: Elmas cerca di fuggire con la droga durante l'appostamento della polizia, arrestato un 33enne, sequestrati 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a 2.800 euro in contanti. Voltiamo pagina, la prima giornata di selezione oggi alla fila di Cagliari per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali al Brozzo di Cagliari. Oltre 600 i candidati che arrivano da tutta la Sardegna, molti, anche gli infermieri sardi che lavorano fuori regione, sperano di rientrare nel loro luogo di origine. A Nuoro 10 barracieli su 17 si dimettono, mancato riconoscimento del servizio, umiliazione dei volontari, queste le ragioni, oltre al dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, la tolleranza delle infrazioni, la mancata applicazione delle sanzioni, oltre al totale e impenetrabile isolamento istituzionale, ma il comune non ci sta. E adesso lo sport. Dopo la chiusura del mercato in entrata di ieri alle 20, il Cagliari saluta oggi anche Kingston, che va al Servette in Svizzera, dove la sessione è ancora aperta. La sua cessione ufficiale in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. E ancora lo sport. Oristano, punto di riferimento ancora una volta per la pallavolo internazionale. A fine settembre torna in città il Sardegna Volleyball Challenge, torneo femminile con squadre di 4 nazioni europee. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo. Il punto

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: A tutti buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova edizione del TG. Vediamo subito il nostro sommario di oggi. I carabinieri di Cagliari lanciano l'allarme sulle droghe sintetiche, sono sempre più diffuse ma preoccupano anche cocaina, armi sequestrate e le tante piantagioni. Troppi cinghiali nel Sassarese, alla città metropolitana ha chiesto un ampliamento delle misure di controllo, attualmente sono 740, le autorizzazioni agli abbattimenti in 67 comuni. Oltre 600 candidati alla Fiera di Cagliari per il concorso per infermieri, in palio 90 posti negli ospedali sardi, è il primo passo verso la copertura dei posti vacanti. A Olbia, traffico intenso anche a settembre, a complicare la situazione la chiusura prolungata delle due rampe della sopraelevata che conduce all'aeroporto e verso Sassari. Lo sport, esce un Cagliari rivoluzionato dalla sessione estiva del calciomercato con il colpo last minute di Inzola, 14 gli acquisti, 21 invece i giocatori che hanno lasciato il club. In apertura del nostro giornale c'è la cronaca con l'allarme lanciato dai carabinieri sulla presenza di droghe sintetiche in Sardegna, ma preoccupa anche la cocaina, le armi sequestrate e le piantagioni di marijuana. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: La droga l'abbiamo vista varie volte, molte indagini del nostro nucleo investigativo hanno portato a disarticolare delle compagini di questa tipologia, l'ultima, l'indagine Termini della compagnia di Carbonia ha dato un grosso colpo al traffico di sostanze stupefacenti, quindi sì, quello che abbiamo notato è che in Sardegna comunque c'è una presenza notevole di sostanze stupefacenti di molte tipologie, sia quelle sintetiche che poi la marijuana che abbiamo visto viene prodotta anche in quantità non indifferenti.
2: E la Sardegna si conferma isola delle piantagioni. Solo ieri a San Vito sequestrate piante di marijuana, oltre 1880, peso 400 kg. Nella sola operazione Termine del nucleo operativo radiomobile di Cagliari e compagnia di Carbonia, i chili di cocaina invece sequestrata sono stati 127. E poi l'emergenza eroina, le droghe sintetiche sempre più diffuse, sempre più fra i giovanissimi. La cocaina rosa e altri mix. Lascia il comando del reparto operativo di Cagliari il colonnello Daniele Credidio per andare a dirigere il comando provinciale di Rimini, 2 anni e mezzo a Cagliari, densi.
1: Abbiamo trovato anche dei DJ che facevano commercio di questo tipo di attività, venivano utilizzate durante le feste e quindi possiamo sicuramente identificarle come droghe più rivolte ai giovani.
2: Al comando del reparto operativo, dall'ultima esperienza a Torino, arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.
3: Sicuramente una piazza importante e con un grosso impegno. Il comando generale mi ha destinato qui come comandante del reparto operativo e sicuramente nel quotidiano lavorerò mantenendo comunque quello che è l'impegno dell'arma sul territorio.
0: Cambiamo argomento, parliamo della selezione per infermieri. Oggi in fiera a Cagliari, 600 candidati per 90 posti. Sentiamo Maurizio Olandi.
4: 600 ammessi, 2 turni di esami nella stessa giornata. L'Ares Sardegna ha indetto un primo concorso per la selezione di infermieri nelle varie ASL della Sardegna. 90 posti, dei quali 40 destinati a Abruzzo di Cagliari e 10 per le aziende sanitarie del Sulcis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.
5: Questo è un primo passo di acquisizione di professionalità infermieristiche per le aziende territoriali e per le funzioni territoriali, oltre che per il Brosso che ha una importante necessità di infermieri. Poi ci saranno passi concorsuali sia per le professionalità mediche, in particolare in alcune discipline, e anche altri passi per un concorso molto più ampio per infermieri.
4: Per i candidati, appuntamento in Fiera Cagliari alle 9.30 per la selezione con una prova scritta e una pratica. Arrivano da tutta la Sardegna e non solo. I più fortunati sono anche accompagnati a questo appuntamento con il proprio futuro professionale.
6: Dalla Nusei.
4: Ha accompagnato qualcuno?
6: Sì, ho accompagnato una persona, sì, esatto.
4: E aspetta fino alla fine?
6: Sì, aspetto fino alla fine. Devo fare anche un giro per Cagliari, però.
4: Bel viaggio.
6: Sì, dai. È stato un bel viaggetto.
4: Che ora siete partiti?
6: Alle 6:30.
7: Cioè, mi sono laureata a novembre e sto lavorando al Mater Olbia.
4: Sì. Quindi arrivi da Olbia?
7: Sì, da Olbia.
4: Emozionata, nervosa, lavora già?
8: Io lavoro già, però vorrei tornare in Sardegna perché lavoro fuori, lavoro in Friuli.
0: cresce la presenza dei cinghiali nelle aree extraurbane, le aree urbane del Sassarese. È stata chiesta così alla regione di ampliare gli strumenti a disposizione. Franco Ferrandu.
9: La presenza dei cinghiali continua a creare problemi nel Sassarese, nelle campagne, ma anche nei centri abitati. I danni sono per le attività agricole e zootecniche, ma il tema interessa anche la sicurezza e la vivibilità nelle città e nei paesi. Così la città metropolitana di Sassari sta rafforzando l'attuazione del piano di controllo già approvato e valido per tutto il 2027. 740 sono le autorizzazioni oggi attive nei 67 comuni, con interventi attraverso coadiutori, mediamente 4 giorni alla settimana, con 15 operazioni al giorno. Il piano prevede 2 attività distinte per le aree interessate.
10: Il primo è quello che riguarda le aree extraurbane, quindi di pertinenza esclusiva della città metropolitana, e individua i luoghi, i metodi e anche la procedura amministrativa con cui intervenire. Nelle aree urbane si è dato luogo ad una procedura amministrativa che darà la possibilità ai sindaci di poter emettere delle ordinanze con cui prevedere l'utilizzo di gabbie

0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Adesso andiamo nella zona naturale, nell'area naturale del Simbirizzi con Maurizio Olandi. L'acqua dovrebbe essere sufficiente per rispondere alle esigenze dei prossimi mesi, ma quello che colpisce e preoccupa invece sono le tante discariche a cielo aperto di tutta la zona. Sentiamo Maurizio Olandi.
3: Non è a secco, ma non è certamente in buona salute il piccolo invaso del Simbirizzi che serve le campagne e le abitazioni tra Quarto e Selarius. Una sorta di serbatoio di emergenza che ancora non mostra segni di sofferenza, nonostante la calura di questi mesi e l'assenza di piogge rigeneranti. Anche se dal fondo del lago emergono i vecchi pali della luce della strada sommersa per fare posto all'invaso. Poca l'acqua, vero, ma in compenso nell'area del bacino ci sono più rifiuti che metri cubi di risorse idrica. E non è un modo di dire, perché basta fare una passeggiata tra le stradine di campagna intorno al Simbirizzi per trovare di tutto. Dall'immancabile cumulo di pneumatici, il cui smaltimento regolare sembra ormai diventato un optional, agli abiti di scena di qualche corpo di ballo, bombole di gas e ancora motori marini, inerti di cantiere, elettrodomestici di varie grandezze. Tutto questo davanti a un inutile cartello di divieto di discarica. Ed è incredibile che il gettito abusivo sia spesso riconducibile alla produzione casalinga di rifiuti, quel sacchetto selvaggio che non prende la strada della differenziata ma la 554 e atterra sulle sponde del Simbirizzi. Inutile dire quanto sia fragile l'habitat naturale intorno allo stagno.
0: Andiamo a Olbia, dove si continua a registrare traffico intenso anche perché è stata prolungata la chiusura delle due rampe della sopraelevata che vanno verso l'aeroporto e verso Sassari. Sentiamo il servizio di Silvia Oru.
4: A Olbia si allungano i tempi per la riapertura delle rampe della sopraelevata, interessate dallo stress test sulla viabilità. Le chiusure erano state disposte per misurare gli effetti sul traffico in vista del futuro abbattimento della sopraelevata e della sua sostituzione con un tunnel in prosecuzione di quello già esistente. La sperimentazione serve a capire come reagisca la viabilità cittadina con alcuni accessi interdetti e quindi con una parte dei flussi di traffico spostata sulla rete stradale alternativa. Terminato il periodo previsto per le prove, però, le due rampe non sono ancora percorribili.
5: Qui siamo in corrispondenza della rampa che porta all'aeroporto e alla deviazione per Sassari. La validità dell'ordinanza scadeva il 31 agosto, ma siamo a settembre e la rampa è ancora chiusa.
4: Si è dunque costretti ad aggirare l'ostacolo e poi c'è la seconda rampa in centro.
5: Qua siamo sulla seconda rampa di via Genova, avrebbe dovuto riaprire il 24 di agosto, siamo ancora più in ritardo, ecco perché gli automobilisti sono costretti ad allungare di diversi chilometri per arrivare in aeroporto.
4: Si attende ora di capire se già nel corso di questa settimana le barriere verranno rimosse e l'accesso potrà essere restituito alla circolazione.
0: A Cagliari le gallerie Ormus hanno perso la loro vocazione commerciale, restano ormai poche attività, tanti graffiti e molto degrado. Veronica Fadda.
6: Non è come una volta, non vai in giro tranquilla, ecco. Prima si passava, qui non ci passo qua più dentro, non entro. Prima entravo, adesso non lo faccio più.
7: Vengono ogni tanto a fare le pulizie e lasciano tutto allagato, la gente scivola, persone anziane. Ci vorrebbe un po' più di attenzione.
8: Regna lo sconforto tra i cittadini che ogni giorno attraversano le gallerie Ormus a Cagliari, due passaggi coperti che collegano via Dante a via Santa Lenigedda. Nate negli anni 60, hanno perso nel tempo la loro vocazione commerciale e oggi sono semivuote, con centinaia di graffiti sulle pareti e gli ingressi di alcuni condomini. Resistono alcune attività, ma la preoccupazione resta.
9: Principalmente per le nostre collaboratrici, che la nostra paura principale è lasciarle sole sia il pomeriggio che la sera. Cioè principalmente la sera lasciarle sole per chiudere, la preoccupazione che potrebbe succedere qualcosa c'è sempre.
8: Un timore cresciuto anche dopo un furto messo a segno a metà agosto, quando i ladri sono entrati nel locale.
9: Hanno sollevato la serranda, forzato la serranda, sollevata, forzata la porta, rovinata la porta.

0: e sono riusciti a entrare, sì. Ci hanno portato via il fondo cassa.
1: E c'è chi tra i ristoratori, dopo aver fatto i conti con la situazione, ha deciso di pagare un'agenzia di sicurezza privata.
2: Quindi ora la zona è tranquilla, tranquilla per i clienti, anche per i nostri stessi dipendenti, anche per i cittadini, perché l'area è videosorvegliata. È imbarazzante vedere una galleria così bella dal punto di vista architettonico in questo stato di degrado. La zona qua delle Ormus è veramente in condizioni preoccupanti.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
10: Radiolina Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche se abbiamo appena iniziato il mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, l'estate non demorderà nei prossimi giorni. Ancora caldo intenso sulla Sardegna perché una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria molto calda interesserà l'isola con temperature che supereranno i 35 gradi. Nel corso di giovedì cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolato sull'isola con massime tra 30 e 36 gradi, anche a Cagliari sole 35 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In Sardegna sono 22.000 i donatori di midollo, ma non bastano, la compatibilità può essere una su 100.000, iscriversi al registro può salvare una vita. Sentiamo Stefano Birocchi.
2: Uno su 100.000. La compatibilità genetica fra due persone non consanguinee è rarissima e con i gruppi familiari sempre più ristretti, per una persona malata proprio quell'uno potrebbe rappresentare l'unica possibilità di guarigione. In Sardegna sono circa 22.000 gli iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, ma servono nuove adesioni, soprattutto fra i giovani. Più cresce il registro, più aumentano le speranze per chi combatte contro leucemie, linfomi, mielomi e altre gravi malattie del sangue.
3: La persona che si iscrive dalla propria disponibilità. Non è detto che mai venga chiamato, ma nel caso in cui venga chiamato, vuol dire che può essere anche l'unica persona che può salvare la vita di un paziente oncoematologico in attesa di trapianto. Ma se vieni chiamato è possibile che faccia la cosa più bella della tua vita, che riesce a salvare veramente la vita di una persona.
2: E va sfatata una paura. Il midollo osseo non è il midollo spinale, non si interviene sulla colonna vertebrale. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali vengono raccolte dal sangue periferico con una procedura simile a una donazione di sangue, anche se più lunga.
3: I requisiti sono facilissimi, sono tre: avere un'età dai 18 ai 35 anni per iscriversi, anche se si rimane iscritti fino a 55 anni, essere in stato di buona salute e pesare almeno 50 kg. Per l'iscrizione è necessario fare un test di tipizzazione HLA, che è un esame semplicissimo che può essere fatto con un prelievo ematico banalissimo di 3 ml oppure un test salivare.
1: Cambiamo argomento, metal detector ma non per cercare tesori, i rastrellatori sardi sono volontari impegnati soprattutto a ripulire spiagge e fondali dai rifiuti metallici. Sentiamo Valentina Orcio.
4: Una domenica tardo pomeriggio eravamo al mare, così quando veniamo fuori dall'acqua mio marito si rende conto di aver perso la fede e c'è un riferimento a un numero di telefono dell'associazione, quindi chiamo, in pochissimo tempo è arrivato, appena le condizioni lo permettevano ho iniziato la ricerca e insomma quando ha ritrovato l'oggetto è stata festa.
5: Un anello finito in mare, una fede ancora più prezioso, magari la chiave dell'auto inghiottita dalla sabbia, oggetti che sembrano ormai impossibili da ritrovare, ma ci sono loro, i rastrellatori sardi, metal detector, volontari specializzati nel recupero di oggetti smarriti, pronti a cercare quel piccolo segnale nell'arenile o nell'acqua.
6: Intanto cerchiamo di capire la località in modo di strutturare subito un intervento, possibilmente con l'operatore più vicino. Poi da lì ci organizziamo sul da farsi, sentendo ovviamente se è stato perso in spiaggia, se è perso in acqua, in battigia, anche perché cambia l'attrezzatura in base al contesto in cui dobbiamo operare. Se le tempistiche sono abbastanza brevi, abbiamo circa un 90% di successo.
5: Ma il vero obiettivo dei rastrellatori sardi è un altro: ripulire e tutelare l'ambiente.
6: Non sono tanto i recuperi degli oggetti smarriti, ma la bonifica e la pulizia ambientale.
1: Adesso andiamo a Florinas per Florinas in giallo con Franco Ferrando.
7: 17 anni di autori, serate, chiacchierate, scritture collettive. Florinas in giallo l'anno prossimo sarà maggiorenne, ma è nata grande subito con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Qualche cambiamento nell'organizzazione e nella formula non hanno intaccato l'interesse crescente degli appassionati, sempre numerosi, nel salotto allestito per l'occasione nel centro del Coros.
8: Sì, un festival che dimostra di saper crescere di edizione in edizione, sia per il numero di ospiti che per la qualità dei contenuti che vengono proposti, e quest'anno con un successo di pubblico che ha superato qualsiasi aspettativa.
7: Il pieno di visitatori con Saviano e Ranucci, ma questa edizione ha registrato molte presenze importanti: Luca Crovi, Enrico Pandiani ormai di casa, e ancora Alice Basso, Roberto Costantini, Francesca Mannocchi, le due ospiti straniere Ilona Bannister e Sara B. Elfgren. Florinas nel mese di agosto offre solo eventi di grande rilievo.
9: Agosto è un mese di eventi che non sono finiti, perché tra un po' avremo anche qualche altro evento, piccolo evento, però sì, tra folklore, cultura, letteratura, sì, è un paese che accentra eventi importanti.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco parliamo di sport.
0: La
10: La Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radio Lina.
1: Siamo alla nostra pagina sportiva, parliamo del Cagliari, 14 volti nuovi, 21 giocatori che sono andati via. La sessione estiva del calciomercato è stata una rivoluzione in casa rossoblù, l'ultimo acquisto è Nzola. Sentiamo Luca Neri.
11: Dopo il gong italiano saluta anche Kingston, ceduto al Servette in Svizzera, dove il mercato in entrata è ancora aperto, l'ultimo movimento di una sessione infinita. In principio fu Demia Karakiri, ufficializzato il 4 luglio, primo acquisto di una campagna XXL, in cui il Cagliari ha infornato giocatori praticamente senza soluzione di continuità, sino all'ultimissimo minuto di mercato, quando è stato depositato il contratto di Imbalanzolà. Erano le 19.58 e 42 secondi. Alla fine gli ingressi sono stati 14, di cui 5 a titolo definitivo, proprio a Karakiri, Harry Winks, Aurelio, Gagliardini e appunto Nzola. Poi diversi prestiti, alcuni con diritto, altri con obbligo di riscatto, che daranno ampio margine di manovra al Cagliari nella prossima estate. La spesa più importante è stata quella per il riscatto di Esposito, i 4 milioni versati all'Inter prima della cessione al Sassuolo, dopo la bufera nel ritiro di Ponte di Legno. L'unico riscattato tra i tanti prestiti che hanno concluso la loro esperienza in rossoblù, da Palestra Foloruncio, passando per Mazzitelli, Clixo, poi Sulemane d'Ossena, 6 dei 21 giocatori ad aver lasciato il club. Anche in questo caso la stragrande maggioranza a titolo temporaneo, con l'incasso pesante di Gaetano, passato all'Atalanta per 12 milioni più 2 di bonus. Poi saluti più dolorosi, il fine contratto di Pavoletti, quello di Belotti, andato a un passo dal rinnovo con tanto di ritorno e accoglienza all'aeroporto, poi le verifiche fisiche e l'addio, stavolta definitivo. Ora Pisacane potrà lavorare con una rosa ricchissima di alternative, soprattutto nel reparto avanzato, potendo contare su una decina di uomini offensivi.
1: E adesso parliamo di pallavolo con Oristano, punto di riferimento per la pallavolo internazionale. A fine settembre un torneo con squadre che arrivano da diverse nazioni europee. Sentiamo Marco Lai.
12: Settembre, il grande mese del volley internazionale, europei maschili e femminili, con i team azzurri di Velasco e De Giorgi protagonisti, e poi la preparazione in vista dei vari campionati nazionali. Oristano farà la sua parte, tornerà infatti il Sardegna Volleyball Challenge, torneo di pallavolo femminile organizzato dalla Gymland col contributo di Regione e Comune. Appuntamento il 25 e il 26 al Palasport di San Rodia. Si conta di ripetere il successo dello scorso anno, quando il trofeo andò al Fenerbahce di Alessia Orro, team che però stavolta non sarà della competizione. Cast che resterà comunque di altissimo livello: sul parquet Panathinaikos Atene, Cora Belka San Pietroburgo, OK Attento Brenovic e CSO Volontari, tre formazioni campioni nazionali in carica e una squadra emergente di uno dei campionati più competitivi al mondo, in rappresentanza di Grecia, Russia, Serbia e Romania, per eleggere ancora una volta Oristano fra le capitali europee del volley. La presenza del San Pietroburgo assume anche un particolare significato nel contesto internazionale della pallavolo. Dal 2022 le formazioni russe erano infatti escluse dalla competizione a causa del conflitto in Ucraina. Quest'anno la Federazione Mondiale ha avviato un percorso di riammissione degli atleti russi nelle manifestazioni internazionali, che ha portato la partecipazione della Russia alla VNL sia maschile che femminile. In questo quadro si inserisce la presenza oristano del Cora Belka, che vanta un organico di ottimo livello, avendo completato il suo roster con innesti da Cuba e Serbia.
1: E chiudiamo la nostra pagina sportiva parlando di atletica leggera. Grande partecipazione a Sassari per il raduno che ha riunito i migliori talenti sardi nelle categorie giovanili in vista degli impegni nazionali. Sentiamo Giulia Innocenti.
13: Un'ondata di energia ha travolto lo stadio dei Pini di Sassari per il grande raduno regionale dell'atletica leggera sarda. Numerose giovani promesse arrivate da tutta l'isola sono scese in pista per una giornata di alta specializzazione, seguite da tecnici di

0: Molto, mi sono allenato insieme a loro, ho fatto vedere un po' di andature, un po' di tecnica, poi abbiamo fatto anche qualche cambio con il testimone, quindi per le staffette, e infine abbiamo, diciamo, perfezionato un pochino le partenze dal blocco.
1: Ci fermiamo, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Vi ringrazio per averci seguito, naturalmente vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza.

0: prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
0: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a todos, ben agattados a questa edizione no ad essere giornali de Sardegna 1, come ti sempre, bieus in Paris istitrus de su sommario. S'allarmi dei carabinieri de Casteddu e droga sintetica cindesi sempre de brusu, ma preoccupanta finza si centenas de kilos de cocaina bendius, is armas sequestraras e sprantaduras. Troppo sirbonis in su Tataresu, domandau de sa cittadi metropolitana de ammaniai misuras de controllo, ci vunti 740 autorizzazioni spo dubbo ciri in 67 comunus. Prus de 600 candidaus a sa fiera de Casteddu, po su concurso vois infermieris funti 90, espostus de traballu in is ospedalis sardus, esti su primu e cindantesi atrus. In terra no a traffico umano, finse in Cabudanni, sa situazione difficile, finse poi due rampas ad essa sopraelevare chi porta all'aeroporto e in Tattari, chi punti ancora a Serrarasa. E bessere in uno Casteddu cambia un mera de su mercato dei giocatori, Serrauariseru, un su corpo, last minute, Denzola, 14 snosu, 21 ischilla Santa Suclep. E dunque scomenzaus de sa cronaca, la sarà su mandu de su reparto operativo de Casteddu su colonnello Daniele Credidio, po andai a dirigi su mandu provinciale de Rimini, stia parlando in città di 2 anni e mezzo. Esti stetti ha fatto un'attività di manna contro su traffico de sa droga, narra su comandanti, scetti s'ultima in Carbonia a ridonare un corpo umano a sa criminalità di organizzare. In Sardegna c'è un movimento umano de droga, finza scusa sintetica e intra is giovunus e proschettotu marijuana. Sa Sardegna si conferma la isola de is prantaduras sceti a risero in Santuidu funti steti a sequestrare plus de 1880 brantas de marijuana po 400 kilos. In operazione termine de su nucleo operativo radiomobile de Casteddu e sa compagnia de Carbonia is kilos de cocaina sequestrare funti steti 120 zetti. C'è sti finse emergenze di droga sintetica dove analizzo su colonnello bruschettotto in tre giovani su sa cocaina a rosa e altro mix. In Casteddu l'ompri de Torino su tenente colonnello Francesco Don Vito che narra questa sì una prazza de importo, dunque un impegno difficile in mano su generale De Sirio de mi manda e noi in su reparto operativo e deu apa a traballare in su territorio sighendi sempre si impegno dessarma. 600 amitius dus turnus in sa propria giornata po su primu un corso de Sares Sardegna, po infermieris, po isasl de Sisula. 90 espostus de traballu, de cusus 40 po su brozzu de Casteddu e is aziendas sanitarias de Sulcis, Nugoro, Aristanis, Olasra e Gallura. Custu essi su primu passu po agata infermieris, in narra Giuseppe Pintor, su direttore generale de Ares Sardegna, a posti c'antessi atrus concursus o es dottoris e ancora un altro concurso plus mannu po atrus infermieris. Is candidaus si vunti presentaus a sa fiera de Casteddu a Isnoi e mesu de Mangiano con una prova scritta e una pratica. Di beniti de dottus a Sardegna e noscetti calincunu

Si è fatto accompagnare e c'è sti chini esti già traballeni ma in logus rivaus e bolivi vai su un corso e chini come ti una picciocca sarda e sti lompia finza de Udine pocatai traballo in sa terra cosa sua. Crescere sul numero dei sirbonis in su territorio de su Tataresu, in sa campagna e in cittadi. Su problema non è sti scetti economici su voice azienda, ma finse possa sicurezza dei sbiddas e dei cittadi. Po gustu, cittadi metropolitana de Tattari, e sti affortiendi situazione del subrano de controllo. Approvau che balli di finse da saccabu de su 2027. Subrano, come ti spiegherà Giuseppe Mascia, su sindaco de sa città di metropolitana. Metropolitana de Tattari e in due parti. Ci funti is iniziativas poi zonas extraurbanas a chi ispettanta a sa città di metropolitana, chi de predeziri is logus, sa manera e sa procedura des interventus. Poi zonas urbanas invece antesi sindicus a fa is ordinanzias podus acciappai, podus vortai. In altro offizas po iscrisiserant abbattimenti controllati. Funti 740 is autorizzazioni in 67 comuni, su intervento su 4 disi a Sagira e 15 operazioni a Sadi e aresi convocare una mesa tecnica Serra Ramascia con tutte le istituzioni competenti e sforzi de sorni potenziali in pari is proceduras. Andiamo a vedere questa situazione dei sdiga sardas, che casi commenti, casi commenti, gusta di San Vassau, possa acqua. Mancai non si era Brozio, ci si era Bascamanna, ci si è steti a Bascamanna, acqua cindesti, poi azienda e finza poi isdomus, poi smesi schibeninti, ma sa saludi de gusta de sus imbilizi, donara acqua a isdomus intra quarto. C'era just noi sti bona ma no poi ta mancara s'acqua.

In Sardegna ci sono 22.000 iscritti sul registro dei donatori di midollo osseo, ma di serbinti de brusu è proscritto intra is giovunus. Prosu a magna su registro, prus crescenti possibilità di sanai pugini teniri e leucemie, linfomi, mielomi o altre malaria crisi de su sanguini. Si deppi nai claramente su midollo osseo non esti cussu spinali e dunque se sa colonna vertebrale non bene ritoccata. Essi casi sempre is cellula staminalis bene tipicaras de su sanguini periferico. Dunque se sa procedura esti gumenti gusta podonai su sanguini e scetti uno paghetto plus longa. Podonai, narara vacca, si depinteni dei giotto 35 anni su tenni salute buona e pesai a su mancus 50 kg. A chi non è su serio a su manco una borta in sa vita de verdi un aneddu o iscrais de sa macchina in sarena o in s'acqua a mari a resistetiu bellu a gattai is rastrellatori sardi metal detector volontarius specializzaus a gattai cosa sperdias in sarena o in su mari. Una borta ius fatu su bagno a mari contara una femmina quando un dius bessius de s'acqua marirum mius e sta gattau dei verdi sa vidi. In sandus e osserriau is rastrellatori e in pagu tempus danti a gattara. Po' prima cosa spiegherà Giacomo De Sogu, su coordinatori dei rastrellatori sardi, ci causa de comprendi sul logo, si vos contai bene a undi esistete aperti a sta cosa, a pusis portausu in sul logo, su ghiserbri e cominciausu a cicai, prus pagu tempus esti passau, prus facili esti da gattai, chi si serrianta luego, c'è su 90% de possibilità de ci arrennesci. Ma s'obiettivo beru dei rastrellatori si esti un altro, cusu dell'impia e difendere gli ambienti e in ismissioni si chiamati a regole in tivinza tutto saliga chi agattanta. Si è raso con su sport, su gasteddu e su mercau, a riseru e sti a cabau, a riseru e meri e cabau, e il numero sfunti 14 giocatori snosu e 21 invece senti funti andausu. Entra isatru su Demi a Caracchiri, a Riwings, Aurelio, Gagliardini e Zola, che sti surtimo pigau a surtimo minuto a riseru e totu, che funti a titolo definitivo, e isatru invece sa funti in prestito. Sa spesa brusmanna cusa può riscatai Esposito 4 milioni si a Sinter ma a pussis de su scorriu in sul retiro del Ponte di Legno. Si saluta da Mazzitelli, Chilixoi, Sulemana e Dossena ma in cascia ci funti 12 milioni si de Gaetano e finzasa i saludus chi dispraginti de Brusu cusus de Pavoletti e Belotti. I moi pisacane teneri un montone di possibilità di de scioperai plus che tutto possa partire da questa squadra che è Sinantis con 10 giocatori che volenti giocai. E questa via la surtima nova di questa edizione di Usidoru, grazie a voi, a Sciobrago su tale giornale e si dono a tutti edizioni di Benedim. Un saluto a tutti.

0: Bagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 82.

0: 8. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro. Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotti.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. E 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
15: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Rootz in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche se abbiamo appena iniziato il mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, l'estate non demorderà nei prossimi giorni. Ancora caldo intenso sulla Sardegna perché una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria molto calda interesserà l'isola con temperature che supereranno i 35 gradi. Nel corso di giovedì cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolato sull'isola con massime tra 30 e 36 gradi, anche a Cagliari sole 35 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anni Nora nel 2013.
1: Quando a metà anni 80 Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
5: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
6: La cronaca, La Vitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rabibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
5: È stato trovato questo

0: D'ora la carriera, in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
1: È tutto, a più tardi.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Nel sud Sardegna aumentano gli sbarchi, in due giorni arrivati 166 migranti. Intanto è allarme nel centro accoglienza straordinaria e hotspot di Monastir. Troppi cinghiali nel Sassarese, chiesto dalla città metropolitana un ampliamento delle misure di controllo. Attualmente sono 740 le autorizzazioni agli abbattimenti in 67 comuni. I carabinieri di Cagliari lanciano l'allarme sulle droghe sintetiche, sono sempre più diffuse, ma preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina venduti, le armi sequestrate e le tante piantagioni. La cronaca: Elmas cerca di fuggire con la droga durante l'appostamento della polizia, arrestato un 33enne, sequestrati 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a 2.800 euro in contanti. Voltiamo pagina, la prima giornata di selezione oggi alla fila di Cagliari per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali al Brozzo di Cagliari. Oltre 600 i candidati che arrivano da tutta la Sardegna, molti anche gli infermieri sardi che lavorano fuori regione sperano di rientrare nel loro luogo di origine. A Nuoro 10 barracieli su 17 si dimettono, mancato riconoscimento del servizio, umiliazione dei volontari, queste le ragioni, oltre al dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, la tolleranza delle infrazioni e la mancata applicazione delle sanzioni, oltre al totale e impenetrabile isolamento istituzionale, ma il comune non ci sta. E adesso lo sport: dopo la chiusura del mercato in entrata di ieri alle 20, il Cagliari saluta oggi anche Kingston, che va al Servette in Svizzera, dove la sessione è ancora aperta. La sua cessione è ufficiale, in prestito con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. E ancora lo sport: Oristano punto di riferimento ancora una volta per la pallavolo internazionale. A fine settembre torna in città il Sardegna Volleyball Challenge, torneo femminile con squadre di 4 nazioni europee. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
3: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale.

0: acquisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radio Lina, estate.
2: Radio Smeralda. Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ed eccoci qua, buon mercoledì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto come sempre fino alle 18.30 con tante notizie, tante storie da raccontarvi e come sempre la nostra migliore musica. E partiamo da Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati, buon mercoledì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio.
0: Adesso oggi ci porti a Capoterra perché c'è un bel settembre con tante belle iniziative e tanta musica live.
1: Esatto, Capoterra the place to be, perché ecco. A settembre c'è un calendario fittissimo di appuntamenti tra musica, spettacoli, tradizione e intrattenimento. È un programma che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese e gli eventi saranno distribuiti un po' in tutto il comune. Allora adesso io ve ne elenco qualcuno, magari i più importanti, poi su unionesarda.it trovate un bell'articolo dove appunto è spiegato tutto. Allora il primo appuntamento è fissato per domani 21:30 con uno spettacolo di magia. Si inizia con questo antipasto perché il giorno successivo alla Maddalena Spiaggia arriva il primo piatto, quello importante, riflettori puntati sui The Colors, che saranno protagonisti di un concerto in programma alle ore 21, preceduto dalle 16 dal pre-show, quindi ci si scalda per un po' di ore e poi arrivano Stash e compagni proprio per far ballare tutta Capoterra. Si prosegue il 5 settembre con spazio ad Avis in Rock, quindi sempre si balla, e il 12 settembre c'è un doppio appuntamento serale, un po' per tutti, per tutte le età, perché al parco urbano ci sono i Train to Roots, quindi si balla con, anche grazie a loro, e si balla anche al nuovo parco Liori perché ci sarà una bella serata dedicata al ballo liscio, quindi insomma ci si può dividere tranquillamente per età, da una parte i Train to Roots e dall'altra i balli lisci. Poi ci sarà il 13 settembre la Fashion Street in Piazza Concia, il 18 settembre ci sarà la moda sotto la torre, mentre nella stessa giornata ci saranno i festeggiamenti tradizionali di Santo Girone. Si continua poi con la musica in mezzo ad altri appuntamenti, perché il 20 settembre è l'appuntamento con Marco Carta Live. Si arriva fino al 26 settembre con l'Oktoberfest. Sembrerà strano, però sì,
0: un po' in anticipo.
1: 26, esatto, il 26 settembre c'è l'Oktoberfest, quindi un mese di iniziative che punta a prolungare quella che è insomma l'atmosfera estiva, il caldo penso che non ci abbandonerà, quindi insomma un mese in più d'estate a Capoterra per insomma nuovi momenti di incontro e socialità, tutti da vivere con la comunità.
0: Quindi ci dovremo trasferire, caro Guglielmo, per goderci questi spettacoli.
1: Siamo pronti
0: spettacoli
1: per questo grande mese di settembre a Capoterra.
0: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Amoriana su Radiolina nel nostro mercoledì sera dal 2009 alle 17:16 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
12: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: nuova di Sombra su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi su unionesarda.it diamo ampio spazio all'emergenza migranti, perché sono 166 quelli arrivati sulle coste del Sud Sardegna negli ultimi due giorni, tra il pomeriggio del 31 agosto e la notte appena trascorsa. A Monastir, centro d'accoglienza e hotspot sono pieni all'inverosimile, vi si trovano ben 700 migranti, oltre il doppio rispetto alla capienza di 300. E proprio oggi abbiamo assistito anche a un evento, diciamo almeno inconsueto, ovvero una linea diretta tra Nord Africa e Cagliari. Sappiamo che i migranti spesso sbarcano sulle coste del Sulcis o del Cagliaritano, sì, ma nel Sud Sardegna. Ma oggi, nel primo pomeriggio, 12 migranti sono sbarcati direttamente nel capoluogo e pochi minuti dopo sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Susiccu. Non è nota ancora la loro nazionalità. Tutti, dopo le procedure di identificazione, verranno trasferiti ovviamente a Monastir. Poi ci spostiamo a Macomer, nuova emergenza, è ripartito oggi l'incendio a Fontana Giaga, che ieri aveva costretto quattro persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Minacciate anche la linea ferroviaria dell'Arste e la vicina residenza per anziani. Sul posto opera il corpo forestale, che è intervenuto con due mezzi aerei, un elicottero leggero partito da Bosa e il Super Puma. Quindi Castiadas, un blitz della Guardia Costiera ha portato oggi al sequestro di strutture realizzate senza alcuna autorizzazione in zona di demanio marittimo, tra le dune, in un'area che gode di particolare tutela ambientale e paesaggistica. Sequestrati un chiosco bar e dei veri e propri stabilimenti balneari, tutti completamente abusivi, su un'area di oltre 120 metri quadri. Oltre al sequestro è scattata anche la denuncia penale. E poi, come al solito, su unionesarda.it abbiamo tante altre notizie di cronaca sarda, nazionale e internazionale. Parliamo dello scontro Mosca-Berlino per quello che la Germania ritiene un fallito attentato della Russia con droni esplosivi a Lipsia. Parliamo della guerra in Iran, che non finisce mai. Parliamo anche di Alessandro Di Battista, migliorate le sue condizioni di salute. In un post sui social, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato che presto tornerà in Italia. E spazio ovviamente anche allo sport, con l'ultimo botto di mercato del Cagliari, che ieri al photo finish ha acquistato dalla Fiorentina l'attaccante angolano Nzola, 30 anni, per rinforzare un reparto che aveva bisogno appunto di rinforzi.
0: E allora grazie mille Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: Kungs and David Guetta, All Night Long su Radio Luna nel nostro mercoledì. State con noi perché tra poco parliamo di sport e solidarietà.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre e segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 2 al 6 settembre potrai acquistare in offerta le bistecche di suino con cotenna, di origine sarda, a 69 centesimi letto e l'arrosto morto di bovino, di origine sarda, a 1,29 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
8: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.

0: sun.
1: Moving to the Sun, Ugel su Radio Lina con Ultra Anatè nel nostro mercoledì sera alle 17.34 minuti, ancora ben ritrovati. Un saluto da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Allora, in collegamento con noi ci sono Gabriele Catta e Alessia Cocco. Ragazzi, ci siete innanzitutto?
2: Sì, ci siamo.
1: Sì, vi sentiamo forte e chiaro. Allora, vi spiego. Innanzitutto parliamo di Gabriele, perché ovviamente giovanissimo atleta, impegnato in questa enorme avventura, l'infinito Sardegna Corsica. Dopo la partenza dello scorso 9 agosto da Marina Piccola a Cagliari, Gabriele sta affrontando a bracciate la circonnavigazione completa delle coste sarde e corse. Sono 1200 km divisi in 50 tappe. Dico bene, Gabriele?
3: Esatto, esattamente, più o meno saranno circa 1200 chilometri, chilometro più, chilometro meno, in base a dove taglieremo di più, diciamo, da una cosa all'altra.
1: Ecco, Gabriele, facci un po' da bussola, in questo momento dove ti trovi esattamente e qual è il tratto di costa che stai affrontando?
3: Allora, in questo momento abbiamo appena sorpassato il ditone della Corsica, quindi il punto più a nord dell'impresa. Abbiamo fatto tutta la costa est della Sardegna, abbiamo fatto la costa ovest della Corsica. E adesso appunto dobbiamo scendere, quindi fare la costa est della Corsica. Stiamo avendo davvero dei bellissimi posti, bellissimi paesaggi.
1: Senti, Gabriele, ma sei passato sulle bocche di Bonifacio?
3: Esattamente, abbiamo fatto più o meno, se non sbaglio, una decina di giorni fa abbiamo fatto il passaggio delle bocche, perché dovevamo incrociare costa est Sardegna e poi andare verso la costa ovest.
1: Allora, già è un incubo per me. Allora, ci sono stato in gommone la verità, qualche settimana fa, ed è stato un mezzo incubo, ti devo dire la verità, perché veramente poi mi immagino nuotarci lì, è veramente insomma, il mare era piatto, mi hanno detto, e figuriamoci quando effettivamente le condizioni meteo sono così. Senti, Gabriele, innanzitutto Alessia è la tua fidanzata e si occupa un po', ti segue con i social e quant'altro, vero Alessia?
2: Sì, diciamo che mi occupo di tutto l'aspetto logistico, sì.
1: Ma gestisci anche l'alimentazione del tuo fidanzato?
2: Seguo gli ordini e i comandi della super nutrizionista Giovanna Ghiani, che segue Gabri.
1: Ecco,
2: sì,
1: ecco.
2: Io agisco e lei da remoto mi dà le indicazioni giuste, ecco.
1: Bene, bene, bene. Allora, senti Gabriele, quando nuoti per ore, no, in mare aperto, sei immerso in una dimensione quasi aliena, cosa ti passa per la testa in questi magari lunghi silenzi, anche se effettivamente in lontananza comunque c'è sempre il supporto, no? Alla fine c'è un pensiero, un ritornello mentale, non lo so, qualcosa che ti accompagna o ti abbraccia così mentre appunto affronti il mare?
3: Sì, assolutamente, a me piace molto avere le colonne sonore in testa, diciamo, che mi fanno passare molto tempo. Mm-hmm. Poi quando c'è la costa vicina, quando c'è il fondale che si vede, mi piace tantissimo distrarmi appunto vedendo dei bellissimi paesaggi.
1: Ecco.
3: Cerco di distrarmi più lasciandomi andare nei miei pensieri, magari mi vengono idee per i prossimi video sui social. Mm-hmm. Mi vengono idee per il futuro, diciamo che cerco di distrarmi in questo modo, anche perché io la mia nota ormai è automatica, quindi non devo pensare più molto a nuotare, devo pensare soltanto a far passare il tempo più velocemente possibile, ecco.
1: Ecco, senti, ovviamente l'obiettivo è quello benefico, no? di questa circonnavigazione. Ecco, ci puoi spiegare un pochino come funziona?
3: Allora, siccome ogni anno io faccio sempre delle imprese accompagnate dalle raccolte di beneficenza, sì, e quest'anno ho voluto fare due raccolte fondi per due associazioni che sono entrambe sarde. Una si chiama Isola Rara, l'ho voluta dedicare ad Ale, perché Ale comunque ha un problema alla vista importante, ormai quasi negli ultimi due anni l'ha avuto, non ha ancora una diagnosi specifica, diciamo che ha scoperto qualcosa, però non ha ancora una diagnosi. Di conseguenza abbiamo cercato appunto un'associazione che si occupasse, diciamo, dell'associazione di Ale. Mm-hmm. Isola Rara infatti si chiama così proprio perché si occupa, diciamo, supporta quelle persone come Ale appunto, che purtroppo non hanno la diagnosi perché hanno magari malattie super rare, di conseguenza supporta quell'ambito lì, ecco. Mm-hmm. E invece l'altra raccolta fondi si chiama, cioè l'altra associazione si chiama Admis, ed è un'associazione per cui abbiamo già fatto raccolta fondi in passato. si chiama ADMIS, sarebbe Associazione Amico della Missione. Praticamente si occupano, loro si occupano di finanziare cibo, acqua, sanità, nei bambini in piccoli paesini della Tanzania e del Kenya. E in primis quest'anno ci hanno parlato del loro progetto che si chiama Progetto Maggi. Maggi significa acqua, ovvero stanno cercando appunto insieme al governo della Tanzania di rendere potabile l'acqua con questi piccoli paesini che purtroppo bevono acqua che è veramente molto molto sporca.
1: Ecco, inquinata, quindi sicuramente lodevole tutto ciò, caro Gabriele. Senti, visto che ti trovi in Corsica in questo momento, quando invece ritornerai in Sardegna?
3: Allora, in teoria dovrei tornare in Sardegna intorno al 9-10 settembre.
1: Ecco.
3: Come?
1: Sì, no. Ecco, ci fa piacere. Quindi magari ci sentiremo quando sarai nelle coste vicino alla nostra isola, così ci racconterai un pochino come sta andando. Allora, grazie mille ovviamente a Gabriele Catta, atleta, e ovviamente alla tua Alessia, vi auguro ovviamente di nuotare anche per noi.

0: Griffin, Robbie Williams su Radio Lina alle 17.45 minuti proprio in questo istante. Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo live dal centro commerciale Ulvio Mare, sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tis di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari, lavoro, sport, turismo e ambiente.

White Girl Wasted, Anna su Radio Lina nel nostro mercoledì sera alle 17.50 minuti in questo 2 settembre. Una buona serata da parte mia, sono Christian Asara. E allora è appena entrato in vigore il primo regolamento europeo che fissa regole uguali per tutti sulla tutela dei nostri amici a quattro zampe. L'obiettivo è quello di dare innanzitutto la massima visibilità a tutto questo e dire basta a maltrattamenti e speculazioni. Allora, ecco le novità principali, quindi addio a collari a strozzo e gabbie strette, perché il benessere dell'animale viene prima di tutto. Stop a mutilazioni estetiche, quindi niente più tagli alle orecchie o code, solo per moda. La chirurgia sarà permessa solo per reali motivi di salute. Meno rischi genetici, perché ci sono dei paletti severi per gli allevatori contro gli incroci tra parenti stretti e le selezioni estreme che fanno nascere cuccioli con gravi problemi fisici. E poi giro di vite sulle vendite online, microchip obbligatori e registri collegati tra tutti i paesi dell'Unione Europea per fermare una volta per tutte il traffico illegale dei cuccioli. Unica avvertenza, servirà un po' di pazienza, perché la legge è entrata proprio adesso in questi giorni, anzi il 30 di agosto, ma le sanzioni e nuovi obblighi scatteranno sul serio a partire dal prossimo anno, proprio agosto 2028, per dare così il tempo ad allevatori e strutture di mettersi in regola. Intanto però un bel passo in avanti per tutta la famiglia a quattro zampe è stato sicuramente fatto, e meno male. Ci vogliono regole comuni per tutta l'Europa, per i nostri amici a quattro zampe. Ancora una buona serata con Radio Lina, le 17.52 minuti, ci sono i Coldplay.

0: Parlare d'amore è Saif nel nostro mercoledì. È stata una vera sorpresa di questo Festival di Sanremo 2026, però il ragazzo è promettente ed è bravissimo. L'ho visto anche live durante un evento qui a Olbia ed è stato proprio veramente bravo. E ve lo consiglio, ecco, un concerto di Saif sicuramente rende anche perché è un bravissimo musicista. State con noi, cari amici, perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni dell'ARD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
5: Il cittadino

0: La cronaca: Elmas cerca di fuggire con la droga. Durante l'appostamento della polizia, arrestato un 33enne, sequestrati 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a 2.800 euro in contanti. Voltiamo pagina, la prima giornata di selezione, oggi alla fila di Cagliari per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali al Brozzo di Cagliari. Oltre 600 i candidati che arrivano da tutta la Sardegna, molti, anche gli infermieri sardi che lavorano fuori regione, sperano di rientrare nel loro luogo di origine. A Nuoro 10 barracieli su 17 si dimettono, mancato riconoscimento del servizio, umiliazione dei volontari, queste le ragioni, oltre al dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, la tolleranza delle infrazioni e la mancata applicazione delle sanzioni, oltre al totale e impenetrabile isolamento istituzionale, ma il comune non ci sta. E adesso lo sport: dopo la chiusura del mercato in entrata di ieri alle 20, il Cagliari saluta oggi anche Kingston, che va al Servette in Svizzera, dove la sessione è ancora aperta. La sua cessione ufficiale in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. E ancora lo sport: Oristano punto di riferimento ancora una volta per la pallavolo internazionale. A fine settembre torna in città il Sardegna Volleyball Challenge, torneo femminile con squadre di 4 nazioni europee. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
5: Ancora una buona serata da Radio Lina alle 18.07. Dopo l'informazione ripartiamo da Samurai J e Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia Samurai J alle 18:10, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Albiamare, sono Cristian Asara. Allora, c'è una notizia che riguarda da vicino il nostro pianeta e il futuro di tutti noi, perché secondo l'ultimo rapporto dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni la temperatura della Terra purtroppo supererà la famosa soglia di 1,5 gradi in più rispetto all'era pre-industriale. Era il limite fissato per evitare i guai peggiori, però ormai anche gli scenari più ottimistici ci dicono che purtroppo lo sforeremo. La partita però non è persa, a quanto pare, perché gli esperti spiegano che possiamo ancora limitare i danni. E come? Allora, seguendo una linea ben precisa, perché toccare il picco della temperatura e poi farla scendere il prima possibile è sicuramente un obiettivo. Per riuscirci servono tagli immediati ai gas serra, tanto rimboscamento per assorbire l'anidride carbonica e interventi concreti per difendere le nostre città da alluvioni e da caldo record. A ricordarlo è stato anche il segretario generale dell'ONU che in questi giorni ha ribadito che gli incendi e il caldo estremo che abbiamo visto quest'estate sono un avviso chiaro, quindi bisogna agire subito per fare in modo che questo sbalzo di temperatura duri il meno possibile, perché veramente effettivamente è rischioso. E poi nel nostro piccolo ovviamente possiamo fare di più, no? Se magari abbiamo un piccolo giardino, ecco, piantare degli alberi, ecco, per cercare un po' in qualche modo di creare un po' di olma, un pochino più di umidità e cercare in qualche modo di abbassare la temperatura per noi stessi e magari anche per gli altri. C'è Vasco Rossi, eh.

0: Uno dei capolavori della musica italiana è, con tre puntini di sospensione, di Vasco Rossi, canzone ripescata dal 2005. Nel nostro mercoledì sera su Radiolina alle 18.14 state con noi, perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: PAN, sardi come voi.
7: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
8: Venerdì 4 settembre, con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda, torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: A citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro mercoledì sera su Radio Lina alle 18 e 19 minuti, ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristiana Sana in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola scaricando l'app Unione Digital con il direttore dell'Unione Sarda Emanuele Dessì. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovato, un saluto a chi ti segue su Radio Lina in primo piano. Domani quelli che giornalisticamente, Cristian, come sintesi abbiamo sempre definito i cervelli in fuga, no? Sì. I ragazzi che magari con un titolo di studio vanno a lavorare all'estero, magari con la prospettiva di tornare, poi non tornano. Sono veramente migliaia i casi in Sardegna, lo approfondiamo anche con delle interviste, una realtà insomma che condiziona anche poi quello che è il fenomeno dello spopolamento della Sardegna. E ci occupiamo ancora di sanità, con particolare riferimento agli incentivi che erano previsti per i medici che decidano di investire professionalmente ma anche come scelta di vita nei paesi cosiddetti disagiati. Ecco, molti sindaci contestano i criteri della regione che ha stanziato dei fondi, la difficoltà per molti centri, piccoli centri soprattutto, ad accedere a questi finanziamenti, con il risultato che molte realtà locali si ritrovano senza un'assistenza primaria, senza un medico di base. Poi c'è un bel approfondimento legato ai beni archeologici, in particolare ai Nuraghi. Oggi c'era una conferenza stampa dell'associazione La Sardegna verso l'UNESCO, con una serie di appuntamenti nei prossimi giorni, sono 55, finalizzati a mettere sempre più in evidenza, quindi a promuovere non soltanto i Nuraghi ma tutte le testimonianze archeologiche che la Sardegna può vantare. In questo abbiamo un patrimonio mondiale davvero inestimabile e che non ha eguali in giro per il globo. Poi c'è tanta politica che si intreccia con i temi internazionali. Tajani denuncia, il ministro degli esteri denuncia, c'è il rischio di influenze russe per le prossime elezioni politiche in Italia, ci sono polemiche dopo questa dichiarazione. Poi c'è l'Unione Europea insieme alla NATO compatta, che dicono a Putin basta con le provocazioni, basta con gli attacchi mascherati, siamo pronti a reagire in modo netto. Continuano gli sbarchi di migranti in Sardegna, nelle ultime ore sono oltre un centinaio di ragazzi nordafricani arrivati, con abbastanza singolare uno sbarco davanti alla pineta di Susiku a Cagliari, col problema poi dell'accoglienza nel centro di Monastir, che è davvero oltre ogni ragionevole limite di capacità di accoglienza per questi ragazzi. Poi ci sono temi per fortuna anche un po' più leggeri, come in vetrina nell'inserto Unione Estate, l'estate continua, e anche le nostre pagine, parliamo di George Clooney, Leone d'Oro alla carriera a Venezia, città con la quale ha detto l'attore regista ha un rapporto privilegiato, addirittura dice forse con un pizzico di piaggeria, dice che il Festival del Cinema è più importante, però l'ha detto a Venezia, quindi magari un po' di piaggeria c'era. E poi c'è lo sport, perché siamo alla vigilia di Cagliari-Verona, test importante di Coppa Italia, c'è molta curiosità per gli ultimi arrivi, non è detto che giochi in Zola, non è detto che giochi il giapponese, il cui nome, Cristian, devo ancora imparare bene.
0: Sì.
1: Non rischio, comunque in giapponese ci siamo capiti tutti. Sì. E poi ci sono due pagine, un bel approfondimento legato al pugilato, due pagine firmate da Mauro Madedu e volute dal nostro capo dello sport Lorenzo Piras. Pensate che la Sardegna è la prima in Italia nel rapporto tra residenti e iscritti, e quindi sembra il pugilato uno sport d'altri tempi, questa nobile arte che invece accomuna 2000 sardi e, ripeto, siamo primi in Italia nel rapporto tra popolazione e iscritti alla box. Insomma, questi sono alcuni dei temi, spero di avervi incuriosito come tu premettevi, per andare ad acquistare l'Unione. Insomma, lo faccio ogni tanto, ne approfitto ancora per salutare gli amici edicolanti che assolutamente, tirano su
0: assolutamente, sì.
1: Alle 6 del mattino. Grazie per quello che
0: quelli
1: fanno.
0: Che resistono ancora, ovviamente.
1: Quelli che resistono, tenete duro, perché noi ci siamo perché esistete voi.
0: Esatto, esatto. Grazie mille, caro direttore Emanuele DC. Buon lavoro a te, a tutta la redazione. Vi leggeremo domani e anche sull'app Unione Digital.
1: Ricambiamo, grazie Cristian.
0: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Si va, ci sentiamo domani a partire dalle 17, sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Nel sud Sardegna aumentano gli sbarchi, in due giorni arrivati 166 migranti. Intanto è allarme nel centro accoglienza straordinaria e hotspot di Monastir. Troppi cinghiali nel Sassarese, chiesto dalla città metropolitana un ampliamento delle misure di controllo. Attualmente sono 740 le autorizzazioni agli abbattimenti in 67 comuni. I carabinieri di Cagliari lanciano l'allarme sulle droghe sintetiche, sono sempre più diffuse, ma preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina venduti, le armi sequestrate e le tante piantagioni. La cronaca: Elmas cerca di fuggire con la droga durante l'appostamento della polizia, arrestato un 33enne, sequestrati 100 grammi di marijuana e 25 di hashish, oltre a 2.800 euro in contanti. Voltiamo pagina, la prima giornata di selezione oggi alla fila di Cagliari per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali al Brozzo di Cagliari. Oltre 600 i candidati che arrivano da tutta la Sardegna, molti, anche gli infermieri sardi che lavorano fuori regione, sperano di rientrare nel loro luogo di origine. A Nuoro 10 barracieli su 17 si dimettono, mancato riconoscimento del servizio, umiliazione dei volontari, queste le ragioni, oltre al dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, la tolleranza delle infrazioni, la mancata applicazione delle sanzioni, oltre al totale e impenetrabile isolamento istituzionale, ma il comune non ci sta. E adesso lo sport: dopo la chiusura del mercato in entrata di ieri alle 20, il Cagliari saluta oggi anche Kingston, che va al Servette in Svizzera, dove la sessione è ancora aperta. La sua cessione ufficiale in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo a determinate condizioni. E ancora lo sport: Oristano punto di riferimento ancora una volta per la pallavolo internazionale. A fine settembre torna in città il Sardegna Volleyball Challenge, torneo femminile con squadre di 4 nazioni europee. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: PAN, sardi come voi.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radio Lina.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Bonus, Olbia. www.acentras.it.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.
4: Radiolina Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche se abbiamo appena iniziato il mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, l'estate non demorderà nei prossimi giorni. Ancora caldo intenso sulla Sardegna perché una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria molto calda interesserà l'isola con temperature che supereranno i 35 gradi. Nel corso di giovedì cielo sereno poco nuvoloso, tempo assolato sull'isola con massime tra 30 e 36 gradi, anche a Cagliari sole 35 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Bitti. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a San Manifattura per la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna. Ti aspettiamo a San Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, Aspal Sardegna e Centro per l'Impiego di Cagliari.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che...

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Subito.

0: al di fuori dell'Oristanese. Le droghe sintetiche sono sempre più diffuse, l'allarme lanciato dai carabinieri di Cagliari. Preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina vendute, le armi sequestrate e le tante piantagioni di marijuana. Dimissioni in massa per i barracelli di Nuoro, accusa il comune di negligenza e mancanza di dialogo. L'ente si difende, ha aumentato lo stanziamento per la compagnia. Cresce un Cagliari rivoluzionato dalla sessione estiva del calciomercato, con il colpo last minute di Nzola, 14 gli acquisti, 21 invece i giocatori che hanno lasciato il club. Bene, queste sono quindi le principali notizie di cui ci occuperemo. Iniziamo partendo da Cagliari, con le centinaia di chili di cocaina, armi sequestrate e con una Sardegna che sembra sempre più isola delle piantagioni. Il servizio di Mariangela Lampis.
1: La droga l'abbiamo vista varie volte. Molte indagini del nostro nucleo investigativo hanno portato a disarticolare delle compagini di questa tipologia. L'ultima, l'indagine Termini della compagnia di Carbonia, ha dato un grosso colpo al traffico di sostanze stupefacenti. Quindi sì, quello che abbiamo notato è che in Sardegna comunque c'è una presenza notevole di sostanze stupefacenti di molte tipologie, sia quelle sintetiche che poi la marijuana, che abbiamo visto viene prodotta anche in quantità non indifferenti.
2: E la Sardegna si conferma isola delle piantagioni. Solo ieri a San Vito sequestrate piante di marijuana oltre 1880, peso 400 kg. Nella sola operazione Termine del nucleo operativo Radio Mobili di Cagliari e compagnia di Carbonia, i chili di cocaina invece sequestrata sono stati 127. E poi l'emergenza eroina, le droghe sintetiche sempre più diffuse, sempre più fra i giovanissimi. La cocaina rosa e altri mix. Lascia il comando del reparto operativo di Cagliari il colonnello Daniele Credidio per andare a dirigere il comando provinciale di Rimini, 2 anni e mezzo a Cagliari, densi.
1: Abbiamo trovato anche dei DJ che facevano commercio di questo tipo di attività, venivano utilizzate durante le feste e quindi possiamo sicuramente identificarle come droghe più rivolte ai giovani.
2: Al comando del reparto operativo, dall'ultima esperienza a Torino, arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.
3: Sicuramente una piazza importante e con un grosso impegno. Il comando generale mi ha destinato qui come comandante del reparto operativo. E sicuramente nel quotidiano lavorerò mantenendo comunque quello che è l'impegno dell'arma sul territorio.
0: Prosegue la stagione degli incendi in Sardegna, ancora un pomeriggio di paure e fiamme a Macomer. L'incendio di Funtana Giaga nella periferia nord, infatti, ripartito, creando non poca preoccupazione vista la vicinanza con le abitazioni. Il rogo si è esteso infatti fino a lambire la linea ferroviaria Arste, la vicina struttura RSA. Il corpo forestale prima è intervenuto con il supporto di un elicottero leggero arrivato dalla base operativa di Bosa, poi però è stato necessario l'arrivo di un altro elicottero e di 2 Super Puma. Presenti sul posto anche 3 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, Forestas, Protezione Civile e Barracelli. E ora andiamo ancora a Cagliari con la prima giornata di selezione alla fiera per 90 infermieri destinati a ricoprire i posti vacanti nelle ASL regionali e al Brozzo di Cagliari, oltre 600 i candidati, il servizio di Maurizio Landi.
4: Sono il futuro dell'assistenza ospedaliera, sono i 600 candidati ammessi alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 90 nuovi infermieri. L'Ares Sardegna ha indetto un primo concorso per le selezioni di infermieri nelle varie ASL della Sardegna. 90 posti, dei quali 40 destinati a Brozzo di Cagliari e 10 per le aziende sanitarie del Sulcis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.
5: Questo è un primo passo di acquisizione di professionalità infermieristiche per le aziende territoriali e per le funzioni territoriali, oltre che per il Brozzo, che ha una importante necessità di infermieri. Poi ci saranno passi concorsuali sia per le professionalità mediche, in particolare in alcune discipline, e anche altri passi per un concorso molto più ampio per infermieri.
4: Per i candidati, appuntamento in fiera a Cagliari alle 9.30 per la selezione con una prova scritta e una pratica. Arrivano da tutta la Sardegna e non solo.
6: Dalla Nusei.
4: Ha accompagnato qualcuno?
6: Sì, ho accompagnato una persona, sì, esatto.
4: E aspetta sino alla fine?
6: Sì, aspetto fino alla fine.
7: Cioè, mi sono laureata a novembre e sto lavorando al Mater Olbia. Sì.
4: Quindi arrivi da Olbia?
7: Sì, da Olbia.
4: Emozionata, nervosa, lavora già?
8: Io lavoro già. Lavoro già, però vorrei tornare in Sardegna perché lavoro fuori, lavoro in Friuli.
0: Abbiamo sentito nei titoli riscontrata la positività al West Nile su una donna morta a San Gavino. C'è l'ordinanza del sindaco su misure di prevenzione del virus. Fausto Ru.
8: Il virus West Nile arriva nel Medio Campidano. A San Gavino Monreale sono stati registrati due casi di positività al virus. In uno dei due pazienti l'infezione è stata riscontrata dopo il decesso. La positività è stata registrata, ma non viene attribuita al West Nile la causa della morte. Il secondo paziente è invece risultato contagiato dal virus. Il doppio riscontro ha fatto scattare le procedure di sorveglianza e controllo da parte delle autorità sanitarie. Si tratta del primo riscontro di casi di West Nile nel Medio Campidano, al di fuori della provincia di Oristano. A preoccupare le autorità sanitarie è anche la conferma della presenza del virus in una zanzara catturata a Uta, ulteriore elemento che indica la circolazione del virus nel territorio. L'ASL del Medio Campidano ha attivato le procedure previste e ha informato la Regione, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. A San Gavino Monreale è stata individuata l'area interessata e sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione per limitare la presenza delle zanzare e ridurre il rischio di ulteriori contagi. Il virus West Nile non si trasmette normalmente direttamente da persona a persona. Il contagio avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.
0: Era lo sbarco di migranti a Cagliari, in 12 sono stati intercettati dalla polizia Susiku in Pineta. Si tratta di nordafricani, gli extracomunitari sono stati poi trasferiti al centro di Monastir. E ora invece andiamo a Sassari, dove cresce la presenza dei cinghiali nelle aree urbane ed extraurbane della città metropolitana. Ha chiesto a Regione e ISPRA di ampliare gli strumenti a disposizione. Franco Ferrando.
9: La presenza dei cinghiali continua a creare problemi nel sassarese, nelle campagne, ma anche nei centri abitati. I danni sono per le attività agricole e zootecniche, ma il tema interessa anche la sicurezza e la vivibilità nelle città e nei paesi. Così la città metropolitana di Sassari sta rafforzando l'attuazione del piano di controllo già approvato e valido per tutto il 2027. 740 sono le autorizzazioni oggi attive nei 67 comuni, con interventi attraverso coadiutori, mediamente 4 giorni alla settimana, con 15 operazioni al giorno. Il piano prevede due attività distinte per le aree interessate.
10: Il primo è quello che riguarda le aree extraurbane, quindi di pertinenza esclusiva della città metropolitana, e individua i luoghi, i metodi e anche la procedura amministrativa con cui intervenire. Nelle aree urbane si è dato luogo ad una procedura amministrativa che darà la possibilità ai sindaci di poter emettere delle ordinanze con cui prevedere l'utilizzo di gabbie e quindi il contenimento, la cattura dei cinghiali, che poi saranno dati alle autorità competenti.
9: Si prevede ancora il coinvolgimento di tutti gli enti.
10: Sarà convocato un tavolo tecnico con tutte le istituzioni competenti e anche le forze dell'ordine che lavorano in tal senso, per poter chiarire in modo preciso qual è il metodo con cui agire nei territori urbani, dove ormai sappiamo che i cinghiali sono una presenza costante.
0: E ora parliamo delle dimissioni di 10 su 17 Barracelli a Nuoro, Barracelli che accusano il comune di negligenza e mancanza di dialogo. Gianfranco Lucci.
11: Una presenza assente dell'amministrazione ha di fatto generato la perdita di diversi finanziamenti ordinari e straordinari nel tempo e che avrebbero permesso alla compagnia di Nuoro di acquistare mezzi e attrezzature per poter operare in maniera efficace sul territorio nuorese.
12: Quindi, stando al coordinamento regionale di Barracelli, l'unica soluzione erano le dimissioni in massa. 10 componenti su 17 hanno deciso di abbandonare la compagnia nuorese in aperta polemica con il comune guidato dal sindaco Emiliano Fenu. Queste le motivazioni, punto per punto: mancato riconoscimento del servizio e umiliazione dei volontari, dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali, tolleranza delle infrazioni e mancata applicazione delle sanzioni, totale impenetrabile isolamento istituzionale. Il comune non ci sta.
13: Crediamo nella compagnia Barracellare, ci abbiamo investito come amministrazione, crediamo nel rapporto che può dare la cittadinanza e quindi vogliamo, insomma, proseguire con la compagnia Barracellare in città.
12: Perché vi accusano di isolamento istituzionale?
13: Abbiamo aumentato lo stanziamento per la compagnia, l'abbiamo dotati recentemente di un mezzo antincendio grazie a una convenzione stipulata con la Regione Sardegna.
12: Dal coordinamento regionale parlano pure di un ente un po' morbido davanti alle infrazioni.
11: La mancata trattazione in maniera efficace di un provvedimento provvedimento disciplinare di esclusione dalla compagnia, che non è stato affrontato dall'amministrazione comunale.
12: Dal comune assicurano.
13: L'amministrazione ha come obiettivo quello di ripristinare il numero sufficiente per far sì che possano essere garantiti in città un servizio di qualità e a disposizione di tutta la città.
0: Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. A tra poco.
14: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ripartiamo dalla situazione del Simbirizzi, ancora una volta crisi idrica, il servizio di Maurizio Landi.
4: Non è a secco, ma non è certamente in buona salute il piccolo invaso del Simbirizzi che serve le campagne e le abitazioni tra Quarto e Selarius. Una sorta di serbatoio di emergenza che ancora non mostra segni di sofferenza, nonostante la calura di questi mesi e l'assenza di piogge rigeneranti. Anche se dal fondo del lago emergono i vecchi pali della luce della strada sommersa per fare posto all'invaso. Poca l'acqua, vero, ma in compenso nell'area del bacino ci sono più rifiuti che metri cubi di risorse idrica. E non è un modo di dire, perché basta fare una passeggiata tra le stradine di campagna intorno al Simbirizzi per trovare di tutto. Dall'immancabile cumulo di pneumatici, il cui smaltimento regolare sembra ormai diventato un optional, agli abiti di scena di qualche corpo di ballo, bombole di gas e ancora motori marini, inerti di cantiere, elettrodomestici di varie grandezze. Tutto questo davanti a un inutile cartello di divieto di discarica. Ed è incredibile che il gettito abusivo sia spesso riconducibile alla produzione casalinga dei rifiuti, quel sacchetto selvaggio che non prende la strada della differenziata ma la 554 e atterra sulle sponde del Simbirizzi. Inutile dire quanto sia fragile l'habitat naturale intorno allo stagno.
0: E ora andiamo a Olbia, dove siamo a settembre, però continuano i problemi di traffico a causa della chiusura prolungata delle due rampe della sopraelevata che conduce all'aeroporto e verso Sassari. Silvia Urru.
15: Le ordinanze di chiusura delle rampe hanno cessato la propria validità da diversi giorni, ma sulla viabilità della sopraelevata restano ancora gli effetti della sperimentazione. La misura era stata adottata dal comune per studiare i flussi di traffico in vista dell'abbattimento della struttura e la realizzazione del nuovo tunnel, prosecuzione di quello già esistente. Ma la situazione non è ancora tornata alla normalità.
16: Siamo sulla seconda rampa di Via Genova, avrebbe dovuto riaprire il 24 di agosto, siamo ancora più in ritardo, ecco perché gli automobilisti sono costretti ad allungare di diversi chilometri per arrivare in aeroporto.
15: Stesso discorso per la rampa vicino al cimitero, siamo a settembre e l'ordinanza è scaduta il 31 agosto. Chi arriva dal centro e viaggia verso l'aeroporto in direzione Sassari deve quindi aggirare l'ostacolo. Soprattutto nelle ore di punta si registrano lunghe code sulle strade interessate dalle deviazioni, come indicano le mappe del traffico in tempo reale. Bisognerà dunque capire quando entrambe le rampe torneranno nuovamente percorribili. Le modifiche alla circolazione continuano ancora a pesare sugli spostamenti quotidiani e senza una nuova data per la riapertura resta l'incertezza sui tempi necessari per riportare il traffico alla situazione precedente allo stress test.
0: E ora parliamo del problema della discarica di Is Urigus nel servizio di Alessandro Caltabiano.
17: Un'altra mossa nella grande partita a scacchi intorno alla possibile discarica di Is Urigus. Il comune di San Giovanni su Erge ha riunito sindaci e amministratori della nuova provincia del Sulcis Iglesiente, con l'obiettivo di mettere nero su bianco la contrarietà delle istituzioni del territorio al progetto.
18: L'obiettivo di questo dibattito pubblico è quello di uscire oggi con un atto di impegno, con un documento condiviso. Questo territorio ha già pagato un prezzo molto alto in termini di inquinamento, in termini di decisioni calate dall'alto.
17: Un'iniziativa che punta dunque a trasformare la contrarietà al progetto in una posizione comune del territorio e a costruire una linea di difesa condivisa anche in vista di eventuali controversie future.
19: Questo momento è molto importante non solo perché sentiamo il dovere di sostenere questa battaglia, ma perché si crea il presupposto affinché certe cose non vengano più decise sopra la testa dei cittadini. La provincia ha iniziato il suo percorso di pianificazione strategica e vuole governare i processi per evitare di subirli, e questo è uno dei casi in cui siamo intenzionati a dare il nostro massimo supporto, ma soprattutto a governare un processo di questo tipo affinché non ricada sulle nostre teste e che le decisioni vengano prese naturalmente di concerto con tutti gli attori pubblici e gli stakeholder naturalmente del territorio.
0: E ora con Francesca Figus il momento delle anticipazioni delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda.
20: Buonasera a tutti, cervelli in fuga domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono migliaia i ragazzi che lasciano la Sardegna, le storie di chi vive e lavora lontano dall'isola. E poi parliamo di nuraghi, il monumento simbolo della nostra terra, al centro di un grande progetto che coinvolge 42 comuni. La cronaca ci porta a Cagliari, la città punta sulle crociere di lusso a Prodi sino a dicembre, negli spettacoli Yuja Wang al Teatro Lirico di Cagliari, la superstar del pianoforte, protagonista di un concerto eccezionale. E chiudiamo con lo sport, il calcio con la Coppa Italia che vede domani in campo il Cagliari e poi due pagine speciali dedicate al pugilato in Sardegna. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano dell'isola. Ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
0: E per noi ancora una pausa pubblicitaria, a tra poco.
21: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: E partiamo da Cagliari con le gallerie Ormus, sempre meno, che hanno sempre meno vocazione commerciale, sempre più problemi legati alla sicurezza. Le testimonianze nel servizio di Veronica Fadda.
22: Non è come una volta, non va in giro tranquilla, ecco. Prima si passava, qui non ci passo, qua più dentro non entro. Prima entravo, adesso non lo faccio più.
23: Vengono ogni tanto a fare pulizie e lasciano tutto allagato, la gente scivola, persone anziane. Ci vorrebbe un po' più di attenzione.
24: Regna lo sconforto tra i cittadini che ogni giorno attraversano le gallerie Ormus a Cagliari, due passaggi coperti che collegano via Dante a via Santa Lenigedda. Nate negli anni 60, hanno perso nel tempo la loro vocazione commerciale e oggi sono semivuote, con centinaia di graffiti sulle pareti e gli ingressi di alcuni condomini. Resistono alcune attività, ma la preoccupazione resta.
25: Principalmente per le nostre collaboratrici, che la nostra paura principale è lasciarle sole sia il pomeriggio che la sera. Cioè principalmente la sera, lasciarle sole per chiudere, la preoccupazione che potrebbe succedere qualcosa c'è sempre.
24: Un timore cresciuto anche dopo un furto messo a segno a metà agosto, quando i ladri sono entrati nel locale.
25: Hanno sollevato la serranda, forzato la serranda, sollevata, forzata la porta, rovinata la porta e sono riusciti a entrare, sì. Ci hanno portato via il fondo cassa.
24: E c'è chi tra i ristoratori, dopo aver fatto i conti con la situazione, ha deciso di pagare un'agenzia di sicurezza privata.
26: Quindi ora la zona è tranquilla, tranquilla per i clienti, anche per i nostri stessi dipendenti, anche per i cittadini, perché l'area è videosorvegliata. È imbarazzante vedere una galleria così bella dal punto di vista architettonico in questo stato di degrado. La zona qua delle Ormus è veramente in condizioni preoccupanti.
0: E ora nel servizio di Valentina Orgiu parliamo dei rastrellatori sardi, ossia un gruppo di volontari che è impegnato soprattutto a ripulire spiagge e fondali da rifiuti metallici.
27: Una domenica tardo pomeriggio eravamo al mare, così quando veniamo fuori dall'acqua mio marito si rende conto di aver perso la fede e c'è un riferimento a un numero di telefono dell'associazione, quindi chiamo, in pochissimo tempo è arrivato, appena le condizioni lo permettevano, ho iniziato la ricerca e insomma quando ha ritrovato l'oggetto è stata festa.
28: Un anello finito in mare, una fede ancora più prezioso, magari la chiave dell'auto inghiottita dalla sabbia. Oggetti che sembrano ormai impossibili da ritrovare, ma ci sono loro, i rastrellatori sardi, metal detector, volontari specializzati nel recupero di oggetti smarriti, pronti a cercare quel piccolo segnale nell'arenile o nell'acqua.
29: Intanto cerchiamo di capire la località in modo di strutturare subito un intervento, possibilmente con l'operatore più vicino. Poi da lì ci organizziamo sul da farsi, sentendo ovviamente se è stato perso in spiaggia, se è perso in acqua, in battigia, anche perché cambia l'attrezzatura in base al contesto in cui dobbiamo operare. Se le tempistiche sono abbastanza brevi, abbiamo circa un 90% di successo.
28: Ma il vero obiettivo dei rastrellatori sardi è un altro: ripulire e tutelare l'ambiente.
29: Non sono tanto i recuperi degli oggetti smarriti, ma la bonifica e la pulizia ambientale.
0: Ultima pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con una ricca pagina sportiva.
21: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Come detto, ecco lo sport. Il Cagliari che domani giocherà in Coppa Italia contro il Verona, inizio alle 21 alla Domus, tra i convocati anche i nuovi arrivati Gagliardini e Massolene. E a proposito di nuovi arrivi e di mercato, il servizio di Luca Neri.
1: Dopo il gong italiano saluta anche Kingston, ceduto al Servette in Svizzera, dove il mercato in entrata è ancora aperto, l'ultimo movimento di una sessione infinita. In principio fu Demia Karakiri, ufficializzato il 4 luglio, primo acquisto di una campagna XXL, in cui il Cagliari ha infornato giocatori praticamente senza soluzione di continuità, sino all'ultimissimo minuto di mercato, quando è stato depositato il contratto di Mbalanzolà. Erano le 19:50.

0: girone in cui competono i sassaresi.
1: È un girone molto, molto agguerrito, ci sono tante squadre comunque anche retrocesse che sono molto attrezzate, sono forti e sono, non vedo l'ora di iniziare per vederlo più presto.
2: Siamo a Sassari per parlare però di Dinamo, dunque di basket. Dinamo che corre ai ripari dopo l'infortunio di casa Kayami Keane. È stato annunciato l'ingaggio di Brandon Young, play guardia statunitense con passaporto bulgaro. 34 anni, 193 cm di altezza. Nella scorsa stagione Young ha giocato in Cina, mentre Kayami Keane non si sottoporrà a intervento chirurgico e continuerà a essere costantemente monitorato dallo staff medico dei bianco-blu. Chiusura con il volley, perché ancora una volta Oristano si prepara ad accogliere un importante torneo femminile, il Sardegna Volleyball Challenge, il servizio di Marco Lai.
3: Settembre, il grande mese del volley internazionale, europei maschili e femminili, con i team azzurri di Velasco e De Giorgi protagonisti, e poi la preparazione in vista dei vari campionati nazionali. Oristano farà la sua parte, tornerà infatti il Sardegna Volleyball Challenge, torneo di pallavolo femminile organizzato dalla Gymland col contributo di regione e comune. Appuntamento il 25 e il 26 al Palasport di San Rodia. Si conta di ripetere il successo dello scorso anno, quando il trofeo andò al Fenerbahce di Alessia Orro, team che però stavolta non sarà della competizione. Cast che resterà comunque di altissimo livello: sul parquet Panathinaikos Atene, Cora Belka San Pietroburgo, OK Attento Brenovic e CSO Volontari, tre formazioni campioni nazionali in carica e una squadra emergente di uno dei campionati più competitivi al mondo in rappresentanza di Grecia, Russia, Serbia e Romania, per eleggere ancora una volta Oristano fra le capitali europee del volley. La presenza del San Pietroburgo assume anche un particolare significato nel contesto internazionale della pallavolo. Dal 2022 le formazioni russe erano infatti escluse dalla competizione a causa del conflitto in Ucraina. Quest'anno la Federazione Mondiale ha avviato un percorso di riammissione degli atleti russi nelle manifestazioni internazionali che ha portato la partecipazione della Russia alla VNL sia maschile che femminile. In questo quadro si inserisce la presenza oristano del Korabelka, che vanta un organico di ottimo livello, avendo completato il suo roster con innesti da Cuba e Serbia.
2: E con lo sport si chiude questa nostra edizione. Vi ringraziamo per averci seguito. A tra poco con una nuova edizione del TG di Mediolina.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
6: A settembre
24: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al

0: Cinema.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
10: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.

Passu po Agatha Infermieris, in narra Giuseppe Pintor, su direttore generale de Ares Sardegna. A posti ci ante si atrus concursus, ues dottoris, e ancora un altro concurso plus mannu po atrus infermieris. Is candidaus si funti presentaus a sa fiera de Casteddu a Isnoie mesu de Mangiano, po una prova scritta e una pratica. Di benenti de dottus a Sardegna, e noscetti, calincunu, se stivatu a compagiai e cesti chini esti già traballeni ma in loso rifaus e bolivi vai su concorso e chini gumenti una bicciocca sarda esti lompia finzas de Udine pocatai traballu in sa terra cosa sua. Cresciri su numero dei sirbonis in su territorio de su Tataresu, in sa campagna e in cittadi. Su problema non esti scetti economici su voi azienda, ma finza possa sicurezza dei sbidas e dei cittadis. Pogustu, cittadi metropolitana de Tattari, esti affortiendi situazione del subrano de controllo. Approvau chi bale di finza da saccabu de su 2027. Subrano, come ti spiegherà Giuseppe Mascia, su sindico de sa città di metropolitana, metropolitana de Tattari e si in duas partis. Ci funti is iniziativas poi zonas extraurbanas a chi ispettanta a sa città di metropolitana, chi depredeziri is logus, sa manera e sa procedura des interventus. Poi zonas urbanas invece antesi sindicus a fai is ordinanzias podus acciappai, podus vortai. In altro luogo, offizas po iscrisi seranta abbattimenti controllati. Funti 740 is autorizzazioni in 67 comuni, su interventi su 4 disi a Sagira e 15 operazioni a Sadi e aresti convocare una mesa tecnica Serra Ramascia con tutte le istituzioni competenti e sforze dessorni, potenziali impari is proceduras. Andiamo a vedere questa situazione dei sdiga sardas, che casi commenti gustas de san, esti casi commenti gustas de sanu vassau poss'acqua. Mancai non si era Abruzzu e ci si era Bascamanna, ci si asteti a Bascamanna, acqua cindesti, poi aziendas e finzas a poi is domus, poi smesi schibeninti, ma sa saludi de gustas de sus imbirizi donara acqua a is domus intra quarto. C'era just noi sti bona ma no poi ta mancara s'acqua de su vundu besi in tappillu de spalus de salugi chi ci vianta in saruga innati de faisa diga e in saruga a giru e sti prene e aliga allora de macchina bistiris bomboli de su gas uno furgoni a brujau e tutto su chi sin civilis fulianta in smontronajus abusivus questo è sino danno mandu post ambienti. In terrano ai moi poi si allonghi anta istempus o berri torra is rampasa possa chi si siede la sopraelevata chi funti interessare sa de su stress test possa viabilità di su da serbili po un prendis effettu su possa viabilità di chi c'antesi candu sa sopraelevara aresti sciusciara bovonne un tunnel che era sigiri usu che cesti già si deprimi un predi commenti sarà muovi su traffico però su tempus dei provas esti a cabau ma i rampas a funti non funti stetti a oberta storra una de piaresi oberta su 31 de su mese austu e un'altra su 24 e in boi tocca rabiri chi da santo berri già a entro de gusta scire tutto. E mo in Casteddu invece si contai de su veli de cittadinus chi donia di depinti vassai in sgalleria schisi serianta Ormus funti dus camineras a chi guleganta via Dante a via Santa Linigedda. Nascias in isanus 60 bo, ospitai buttegas o i funti casis buiras centenas de graffitus, ismurus, vassissaus, bruttus e finzas in sintrara dei
domus calincuna attività commerciale a barra, ma c'è sti preoccupazioni in mera. Deo non ci va, su dimu, nanta e residenti, si gandulli impiantano a ciupanta s'acqua e saliscinara, si vuole dar ruiburu e meno da non ci intrai. Timmeus, bruschettotu o ispicciò, casa chi traballanta un osus, ispiegara Matteo Boi, che sti su responsabili de su locali siparietto. Quando si depide serrai, bruschettotu,

Timeus, no, da sporeus lassaie solas, timeus poita a metà di Augustu, quando vi era serrau, funti intrausu e santi vurau su Vundugascia. Ma questi finza schini ari de Ziriu, de Pagai, un'azienda posta sicurezza, commenti Mauro Trudu, su meri de su Piccanitto, che narra, in moi questa parte esti tranquilla, po sa gente, po su locali, ma esti lastima, po questa as gallerias ai ci bellas architettonicamente ma funti abbandonaras. Una donna 100.000, questa è stessa compatibilità di genetica tra due persone che non tenete su proprio sanguini e dunque è rarissima. Sigumenti is famiglia da funti sempre più spitticasa. Poi persone a malaria esti sempre più difficili a gadai un donatori. Quando una persona si iscrive a lista dei donatori, non esti sicuro chi resiste riara, spiegara Adriana Vacca, sa presidente de Sadmo Sardegna e sa vicepresidente de Gusto Nazionali. Chi da Sterrianta teniti sa possibilità di fare questa cosa più bella de sa vita in solo, salvai sa vita de un'altra persona. In Sardegna ci funti 22.000 iscritti sul registro dei donatori de midollo osseo, ma di serbinti de brusu proschetto tu intra is giovunus. Prusu a magnara su registro prus crescenti possibilità di sanai pochini teniri leucemie, linfomi, mielomi o atras malaria crisi de su sanguini. Si depinai claramente su midollo osseo no esti cusu spinali e dunque se assago non vertebrale non bene di toccata. Essi quasi sempre is cellula staminalis bene tipicaras de su sanguini periferico. Dunque questa procedura esti gumenti gusta po donai su sanguini e scetti uno paghetto plus longa. Po donai, narara vacca, si depinteni dei giotto e 35 anni su tenni salute buona e pesai a su mancus 50 kg. A chi di noi sti su serio a su manco una borta in sa vita de verdi un aneddu o iscrais de sa macchina in sa arena o in sa acqua a mari a resistetti u bellu a gattai is rastrellatori sardi metal detector volontarius specializzausu a gattai cosa sperdiasa in sa arena o in su mari. Una borta ius fatu su bagno a mari contara una femmina quando un dius bessiusu de sa acqua mari rummius e sta gattau de verdi sa vidi. In santus e osteriau is rastrellatori e in pagu tempus danti a gattara. Po prima cosa spiegherà Giacomo De Sogu, su coordinatori dei rastrellatori sardi, ci causa due comprendi sul logo, si vos contai bene a undi esistete a perdi questa cosa, a pusi sportausu in sul logo su ghiserbri e comenza usu a cicai, prus pagu tempus esti passau, prus facili esti da gattai, chi si serrianta luego c'è su 90% de possibilità di ci arrennesci. Ma s'obiettivo beru dei rastrellatori esti un altro, cusu dell'impia e difendere gli ambienti e in ismissioni si chiamati a regoli in tivinza tutto sta liga chi agattanta. Se raso con su sport, su gasteddu e su mercau, a riseru e sti a cabau, a riseru meri e sti a cabau, e il numero sfunti 14 giocatori snosu e 21 invece senti funti andausu. Entra isatrusu Demi a Caracchiri, Harry Wings, Aurelio, Gagliardini e Zola, che esti surtimo pigau a surtimo minuto a riseru e totu, che funti a titolo definitivo, e isatrus invece sa punti in prestito. Sa spesa brusmanna cosa può riscattare Esposito 4 milioni si a Sinter ma a Pussis de Suscorio in sul retiro del Ponte di Legno. Si saluta da Mazzitelli Chilixoi, Sulemana e Dossena ma in cascia ci punti 12 milioni si de Gaetano e Finzasa i saludus chi dispraginti de Brusu cusus de Pavoletti e Belotti. I moi pisacane teneri un montone di possibilità di de scioperai più che tu possa parte della squadra che è Nantes con 10 giocatori che vorrenti giocare. E questa via era l'ultima nuova di questa edizione di Usidoru, grazie a voi, a Sciobrago su Telegiornale e si dono a tutte le edizioni che bene. Un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese De Immano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: Portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: sonora Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: Era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Pari Storias è un brano al ritmo di Dillu del repertorio di Maria Luisa Congiu, che la cantante di Oliena qui riprende assieme a Emanuele Garau in un raffinato video.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
0: Classicamente.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Subito.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione notturna. Questa edizione notturna del TG di Videolina che apriamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie in sommario. Riscontrata la positività alla West Nile su una persona morta a San Gavino. Ordinanza del sindaco su misure di prevenzione del virus. Primi casi al di fuori dell'Oristanese. Le droghe sintetiche sono sempre più diffuse. L'allarme è lanciato dai carabinieri di Cagliari. Preoccupano anche le centinaia di chili di cocaina vendute, le armi sequestrate e tante piantagioni di marijuana. Dimissioni in massa per i barracelli di Nuoro, accuse al comune di negligenza e mancanza di dialogo. L'ente si difende, ha aumentato lo stanziamento per la compagnia. Esce un Cagliari rivoluzionato dalla sessione estiva del calciomercato, con il colpo last minute di Inzola, 14 gli acquisti, 21 invece giocatori che hanno lasciato il club. Sono queste quindi le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del telegiornale. L'avete sentito dai titoli, apriamo subito con quanto accaduto a San Gavino, dove un paziente è deceduto e risultato positivo al virus, ma non è stata trovata una relazione tra l'infezione e la morte. Fausto Ru.
1: Il virus West Nile arriva nel medio campidano. A San Gavino Monreale sono stati registrati due casi di positività al virus. In uno dei due pazienti l'infezione è stata riscontrata dopo il decesso. La positività è stata registrata, ma non viene attribuita al West Nile la causa della morte. Il secondo paziente è invece risultato contagiato dal virus. Il doppio riscontro ha fatto scattare le procedure di sorveglianza e controllo da parte delle autorità sanitarie. Si tratta del primo riscontro di casi di West Nile nel medio campidano, al di fuori della provincia di Oristano. A preoccupare le autorità sanitarie è anche la conferma della presenza del virus in una zanzara catturata a Uta, ulteriore elemento che indica la circolazione del virus nel territorio. L'ASL del Medio Campidano ha attivato le procedure previste e ha informato la Regione, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. A San Gavino Monreale è stata individuata l'area interessata e sono state avviate le attività di controllo e disinfestazione per limitare la presenza delle zanzare e ridurre il rischio di ulteriori contagi. Il virus West Nile non si trasmette normalmente direttamente da persona a persona. Il contagio avviene principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.
0: E ora veniamo a Cagliari, dove i carabinieri parlano di droghe sintetiche sempre più diffuse, con centinaia di chili di cocaina e armi sequestrate, e questo fa della Sardegna un'isola delle piantagioni. Servizio di Mariangela Lampis.
2: La droga l'abbiamo vista varie volte. Molte indagini del nostro nucleo investigativo hanno portato a disarticolare delle compagini di questa tipologia. L'ultima, l'indagine Termini della compagnia di Carbonia, ha dato un grosso colpo al traffico di sostanze stupefacenti. Quindi sì, quello che abbiamo notato è che in Sardegna comunque c'è una presenza notevole di sostanze stupefacenti di molte tipologie, sia quelle sintetiche che poi la marijuana, che abbiamo visto viene prodotta anche in quantità non indifferenti.
3: E la Sardegna si conferma isola delle piantagioni. Solo ieri a San Vito sequestrate piante di marijuana, oltre 1880, peso 400 kg. Nella sola operazione Termine del nucleo operativo radiomobile di Cagliari e compagnia di Carbonia, i chili di cocaina invece sequestrata sono stati 127. E poi l'emergenza eroina, le droghe sintetiche sempre più diffuse, sempre più fra i giovanissimi. La cocaina rosa e altri mix. Lascia il comando del reparto operativo di Cagliari il colonnello Daniele Credidio per andare a dirigere il comando provinciale di Rimini, 2 anni e mezzo a Cagliari, densi.
2: Abbiamo trovato anche dei DJ che facevano commercio di questo tipo di attività, venivano utilizzate durante le feste e quindi possiamo sicuramente identificarle come droghe più rivolte ai giovani.
3: Al comando del reparto operativo, dall'ultima esperienza a Torino, arriva il tenente colonnello Francesco Donvito.
4: Sicuramente una piazza importante e con un grosso impegno. Il comando generale mi ha destinato qui come comandante del reparto operativo e sicuramente nel quotidiano lavorerò mantenendo comunque quello che è l'impegno dell'arma sul territorio.
0: Continua purtroppo la stagione degli incendi. Dopo le fiamme di ieri, A Fontana Giaga, ancora una volta, periferia a nord di Macomer, è ripartito, sono ripartite le fiamme, creando non poca preoccupazione vista la vicinanza con le abitazioni. Il rogo si è esteso fino a lambire la linea ferroviaria Arst e la vicina struttura RSA. Per domare il fuoco è stato necessario un intervento di 2 elicotteri leggeri e 2 Super Puma. Presenti sul posto anche 3 squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, Forestas, Protezione Civile e Barracelli. Fiamme anche in un cannetto a Serramanna, con il fumo che ha costretto a bloccare per un paio d'ore il traffico dei treni nel tratto tra San Luri e Cagliari. E ora andiamo alla Fiera di Cagliari, dove c'è stata la prima selezione, la prima giornata di selezione per coprire i 90 posti vacanti nelle ASL regionali Abruzzo di Cagliari, 600 i partecipanti. Per noi c'era Maurizio Landi.
5: Sono il futuro dell'assistenza ospedaliera, sono i 600 candidati ammessi alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 90 nuovi infermieri. L'Ares Sardegna ha indetto un primo concorso per le selezioni di infermieri nelle varie ASL della Sardegna. 90 posti, dei quali 40 destinati a Abruzzo di Cagliari e 10 per le aziende sanitarie del Sulcis, Nuoro, Oristano, Ogliastra e Gallura.
6: Questo è un primo passo di acquisizione di professionalità infermieristiche per le aziende territoriali e per le funzioni territoriali, oltre che per il Brosso, che ha una importante necessità di infermieri. Poi ci saranno passi concorsuali sia per le professionalità mediche, in particolare in alcune discipline, e anche altri passi per un concorso molto più ampio per infermieri.
5: Per i candidati, appuntamento in Fiera Cagliari alle 9.30 per la selezione con una prova scritta e una pratica. Arrivano da tutta la Sardegna e non solo.
7: Dalla Nusei.
5: Ha accompagnato qualcuno?
7: Sì, ho accompagnato una persona, sì, esatto.
5: E aspetta sino alla fine?
7: Sì, aspetto fino alla fine.
8: Cioè, mi sono laureata a novembre e sto lavorando al Mater Olbia. Sì.
5: Quindi arrivi da Olbia?
8: Sì, da Olbia.
5: Emozionata, nervosa, lavora già?
9: Io lavoro già. Lavoro già, però vorrei tornare in Sardegna perché lavoro fuori, lavoro in Friuli.
0: E ora a Sassari, dove cresce la presenza di cinghiali nelle aree urbane ed extraurbane. Franco Ferrando.
10: La presenza dei cinghiali continua a creare problemi nel sassarese, nelle campagne, ma anche nei centri abitati. I danni sono per le attività agricole e zootecniche, ma il tema interessa anche la sicurezza e la vivibilità nelle città e nei paesi. Così la città metropolitana di Sassari sta rafforzando l'attuazione del piano di controllo già approvato e valido per tutto il 2027. 740 sono le autorizzazioni oggi attive nei 67 comuni, con interventi attraverso coadiutori, mediamente 4 giorni alla settimana, con 15 operazioni al giorno. Il piano prevede 2 attività distinte per le aree interessate.
11: Il primo è quello che riguarda le aree extraurbane, quindi di pertinenza esclusiva della città metropolitana, e individua i luoghi, i metodi e anche la procedura amministrativa con cui intervenire. Nelle aree urbane si è dato luogo ad una procedura amministrativa che darà la possibilità ai sindaci di poter emettere delle ordinanze con cui prevedere l'utilizzo di gabbie e quindi il contenimento, la cattura dei cinghiali, che poi saranno dati alle autorità competenti.
10: Si prevede ancora il coinvolgimento di tutti gli enti.
11: Sarà convocato un tavolo tecnico con tutte le istituzioni competenti e anche le forze dell'ordine che lavorano in tal senso, per poter chiarire in modo preciso qual è il metodo con cui agire nei territori urbani, dove ormai sappiamo che i cinghiali sono una presenza costante.
0: A Nuoro continua il caos Barracelli, 10 dimissioni e botta e risposta tra gli stessi Barracelli e il comune. Il servizio di Gianfranco Lucci.
12: Una presenza assente dell'amministrazione ha di fatto generato la perdita di diversi finanziamenti ordinari e straordinari nel tempo, e che avrebbero permesso alla compagnia di Nuoro di acquistare mezzi e attrezzature per poter operare in maniera efficace sul territorio nuorese.
13: Quindi, stando al coordinamento regionale di Barracelli, l'unica soluzione erano le dimissioni in massa. 10 componenti su 17 hanno deciso di abbandonare la compagnia nuorese in aperta polemica con il comune guidato dal sindaco Emiliano Fenu. Queste le motivazioni, punto per punto. Mancato riconoscimento del servizio e umiliazione dei volontari. Dissesto logistico e grave perdita di fondi regionali. Tolleranza delle infrazioni e mancata applicazione delle sanzioni. Totale impenetrabile isolamento istituzionale. Il comune non ci sta.
14: Crediamo nella compagnia Baracellari, ci abbiamo investito come amministrazione, crediamo nel rapporto che può dare la cittadinanza e quindi vogliamo insomma proseguire con la compagnia Baracellari in città.
13: Perché vi accusano di isolamento istituzionale? Ma
14: abbiamo aumentato lo stanziamento per la compagnia, l'abbiamo dotati recentemente di un mezzo antincendio grazie a una convenzione stipulata con la Regione Sardegna.
13: Dal coordinamento regionale parlano pure di un ente un po' morbido davanti alle infrazioni.
12: La mancata trattazione in maniera efficace di un provvedimento disciplinare di esclusione dalla compagnia che non è stato affrontato dall'amministrazione comunale.
13: Dal comune assicurano.
14: L'amministrazione ha come obiettivo quello di ripristinare il numero sufficiente per far sì che possano essere garantiti in città un servizio di qualità e a disposizione di tutta la città.
0: Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ripartiamo dall'invaso del Simbirizzi, non c'è un'emergenza per quel che riguarda la capienza e la quantità d'acqua presente, ma l'emergenza riguarda soprattutto i rifiuti con la zona, con le sponde dell'invaso trasformate in una sorta di discarica a cielo aperto. Maurizio Landi.
5: Non è a secco, ma non è certamente in buona salute il piccolo invaso del Simbirizzi che serve le campagne e le abitazioni tra Quarto e Selarius. Una sorta di serbatoio di emergenza che ancora non mostra segni di sofferenza, nonostante la calura di questi mesi e l'assenza di piogge rigeneranti. Anche se dal fondo del lago emergono i vecchi pali della luce della strada sommersa per fare posto all'invaso. Poca l'acqua, vero, ma in compenso nell'area del bacino ci sono più rifiuti che metri cubi di risorse idrica. E non è un modo di dire, perché basta fare una passeggiata tra le stradine di campagna intorno al Simbirizzi per trovare di tutto. Dall'immancabile cumulo di pneumatici, il cui smaltimento regolare sembra ormai diventato un optional, agli abiti di scena di qualche corpo di ballo, bombole di gas e ancora motori marini, inerti di cantiere, elettrodomestici di varie grandezze. Tutto questo davanti a un inutile cartello di divieto di discarica. Ed è incredibile che il gettito abusivo sia spesso riconducibile alla produzione casalinga di rifiuti, quel sacchetto selvaggio che non prende la strada della differenziata ma la 554 e atterra sulle sponde del Simbirizzi. Inutile dire quanto sia fragile l'habitat naturale intorno allo stagno.
0: E ora ci spostiamo a Olbia, dove il traffico resta intenso nonostante si sia arrivati ormai alla chiusura della stagione estiva, anche a causa della prolungata chiusura delle due rampe della sopraelevata che conduce all'aeroporto e verso Sassari. Silvia Ru.
16: Le ordinanze di chiusura delle rampe hanno cessato la propria validità da diversi giorni, ma sulla viabilità della sopraelevata restano ancora gli effetti della sperimentazione. La misura era stata adottata dal comune per studiare i flussi di traffico in vista dell'abbattimento della struttura e la realizzazione del nuovo tunnel, prosecuzione di quello già esistente. Ma la situazione non è ancora tornata alla normalità.
17: Siamo sulla seconda rampa di via Genova, avrebbe dovuto riaprire il 24 di agosto, siamo ancora più in ritardo, ecco perché gli automobilisti sono costretti ad allungare di diversi chilometri per arrivare in aeroporto.
16: Stesso discorso per la rampa vicino al cimitero, siamo a settembre e l'ordinanza è scaduta il 31 agosto. Chi arriva dal centro e viaggia verso l'aeroporto in direzione Sassari deve quindi aggirare l'ostacolo. Soprattutto nelle ore di punta si registrano lunghe code sulle strade interessate dalle deviazioni, come indicano le mappe del traffico in tempo reale. Bisognerà dunque capire quando entrambe le rampe torneranno nuovamente percorribili. Le modifiche alla circolazione continuano ancora a pesare sugli spostamenti quotidiani e senza una nuova data per la riapertura resta l'incertezza sui tempi necessari per riportare il traffico alla situazione precedente allo stress test.
0: E ora San Giovanni su Erge, con il comune che continua la sua battaglia contro la possibile discarica di Is Urigus. Il servizio di Alessandro Caltabiano.
18: Un'altra mossa nella grande partita a scacchi intorno alla possibile discarica di Isurigus. Il comune di San Giovanni su Ergiu ha riunito sindaci e amministratori della nuova provincia del Sulcis Iglesiente, con l'obiettivo di mettere nero su bianco la contrarietà delle istituzioni del territorio al progetto.
19: L'obiettivo di questo dibattito pubblico è quello di uscire oggi con un atto di impegno, con un documento condiviso. Questo territorio ha già pagato un prezzo molto alto in termini di inquinamento, in termini di decisioni calate dall'alto.
18: Un'iniziativa che punta dunque a trasformare la contrarietà al progetto in una posizione comune del territorio e a costruire una linea di difesa condivisa anche in vista di eventuali controversie future.
20: Questo momento è molto importante non solo perché sentiamo il dovere di sostenere questa battaglia, ma perché si crea il presupposto affinché certe cose non vengano più decise sopra la testa dei cittadini. La provincia ha iniziato il suo percorso di pianificazione strategica e vuole governare i processi per evitare di subirli. E questo è uno dei casi in cui siamo intenzionati a dare il nostro massimo supporto, ma soprattutto a governare un processo di questo tipo affinché non ricada sulle nostre teste e che le decisioni vengano prese naturalmente di concerto con tutti gli attori pubblici e gli stakeholder naturalmente del territorio.
0: E ora, per sapere cosa leggeremo e troveremo domani sull'Unione Sarda, le anticipazioni di Francesca Figus.
21: Buonasera a tutti, cervelli in fuga domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono migliaia i ragazzi che lasciano la Sardegna, le storie di chi vive e lavora lontano dall'isola. E poi parliamo di nuraghi, il monumento simbolo della nostra terra, al centro di un grande progetto che coinvolge 42 comuni. La cronaca ci porta a Cagliari, la città punta sulle crociere di lusso a Prodi sino a dicembre, negli spettacoli Yuja Wang al Teatro Lirico di Cagliari, la superstar del pianoforte, protagonista di un concerto eccezionale. E chiudiamo con lo sport, il calcio con la Coppa Italia che vede domani in campo il Cagliari e poi due pagine speciali dedicate al pugilato in Sardegna. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano dell'isola. Ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: E noi ci fermiamo per la pubblicità.
22: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: E allora adesso parliamo dei 22.000 donatori di midollo che però non bastano per le richieste in Sardegna. Servizio di Stefano Birocchi.
23: Uno su 100.000. La compatibilità genetica fra due persone non consanguinee è rarissima e con i gruppi familiari sempre più ristretti, per una persona malata proprio quell'uno potrebbe rappresentare l'unica possibilità di guarigione. In Sardegna sono circa 22.000 gli iscritti al registro dei donatori di midollo osseo, ma servono nuove adesioni, soprattutto fra i giovani. Più cresce il registro, più aumentano le speranze per chi combatte contro le leucemie, linfomi, mielomi e altre gravi malattie del sangue.
24: La persona che si iscrive dalla propria disponibilità. Non è detto che mai venga chiamato, ma nel caso in cui venga chiamato vuol dire che può essere anche l'unica persona che può salvare la vita di un paziente oncoematologico in attesa di trapianto. Ma se vieni chiamato è possibile che faccia la cosa più bella della tua vita, che riesce a salvare veramente la vita di una persona.
23: E va sfatata una paura. Il midollo osseo non è il midollo spinale e non si interviene sulla colonna vertebrale. Nella maggior parte dei casi le cellule staminali vengono raccolte dal sangue periferico con una procedura simile a una donazione di sangue, anche se più lunga.
24: I requisiti sono facilissimi, sono tre: avere un'età dai 18 ai 35 anni per iscriversi, anche se si rimane iscritti sino a 55 anni, essere in stato di buona salute e pesare almeno 50 kg. Per l'iscrizione è necessario fare un test di tipizzazione HLA, che è un esame semplicissimo che può essere fatto con un prelievo ematico banalissimo dei 3 ml oppure un test salivare.
0: Torniamo a Cagliari con le gallerie Ormus, dove diminuiscono le attività commerciali, aumentano i graffiti e soprattutto la preoccupazione per la sicurezza. Veronica Fadda.
25: Non è come una volta, non vai in giro tranquilla, ecco. Prima si passava, qui non ci passo, qua più dentro non entro. Prima entravo, adesso non lo faccio più.
26: Vengono ogni tanto a fare le pulizie e lasciano tutto allagato, la gente scivola, le persone anziane. ci vorrebbe un po' più di attenzione.
1: Regna lo sconforto tra i cittadini che ogni giorno attraversano le gallerie Ormus a Cagliari, due passaggi coperti che collegano via Dante a via Santa Lenigedda. Nate negli anni 60, hanno perso nel tempo la loro vocazione commerciale e oggi sono semivuote, con centinaia di graffiti sulle pareti e gli ingressi di alcuni condomini. Resistono alcune attività, ma la preoccupazione resta.
2: Principalmente per le nostre collaboratrici, che la nostra paura principale è lasciarle sole sia il pomeriggio che la sera. Cioè principalmente la sera, lasciarle sole per chiudere, la preoccupazione che potrebbe succedere qualcosa c'è sempre.
1: Un timore cresciuto anche dopo un furto messo a segno a metà agosto, quando i ladri sono entrati nel locale.
2: Hanno sollevato la serranda, forzato la serranda, sollevata, forzata la porta, rovinata la porta e sono riusciti a entrare, sì. Ci hanno portato via il fondo cassa.
1: E c'è chi tra i ristoratori, dopo aver fatto i conti con la situazione, ha deciso di pagare un'agenzia di sicurezza privata.
3: Quindi ora la zona è tranquilla, tranquilla per i clienti, anche per i nostri stessi dipendenti, anche per i cittadini, perché l'area è videosorvegliata. È imbarazzante vedere una galleria così bella dal punto di vista architettonico in questo stato di degrado. La zona qua delle Ormus è veramente in condizioni preoccupanti.
0: Le spiagge dell'Iglesiente sono protagonisti i rastrellatori sardi. Ce ne parla Valentina Orgio.
4: Una domenica tardo pomeriggio eravamo al mare, così quando veniamo fuori dall'acqua mio marito si rende conto di aver perso la fede e c'è un riferimento a un numero di telefono dell'associazione, quindi chiamo, in pochissimo tempo è arrivato, appena le condizioni lo permettevano, ho iniziato la ricerca e insomma quando ha ritrovato l'oggetto è stata festa.
6: Un anello finito in mare, una fede ancora più prezioso, magari la chiave dell'auto inghiottita dalla sabbia, oggetti che sembrano ormai impossibili da ritrovare, ma ci sono loro, i rastrellatori sardi, metal detector, volontari specializzati nel recupero di oggetti smarriti, pronti a cercare quel piccolo segnale nell'arenile o nell'acqua.
7: Intanto cerchiamo di capire la località in modo di strutturare subito un intervento, possibilmente con l'operatore più vicino. Poi da lì ci organizziamo sul da farsi, sentendo ovviamente se è stato perso in spiaggia, se è perso in acqua, in battigia, anche perché cambia l'attrezzatura in base al contesto in cui dobbiamo operare. Se le tempistiche sono abbastanza brevi, abbiamo circa un 90% di successo.
6: Ma il vero obiettivo dei rastrellatori sardi è un altro: ripulire e tutelare l'ambiente.
7: Non sono tanto i recuperi degli oggetti smarriti, ma la bonifica e la pulizia ambientale.
0: Ultima pausa pubblicitaria, tra poco lo sport.
22: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Domani sera alle 21 il Cagliari torna in campo alla Domus in Coppa Italia contro il Verona dell'ex Zappa. Pisacane squalificato, inserisce tra i convocati anche gli ultimi arrivati Gagliardini e Massolen, in attesa di poter trovare anche Sugarawa e Nzola. E a proposito di calciomercato, il calciomercato si è chiuso ieri, Luca Neri fa il punto di quello che è stato, di quelle che sono state le trattative rosso-blu.
8: Dopo il gong italiano saluta anche Kingston, ceduto al Servette in Svizzera, dove il mercato in entrata è ancora aperto, l'ultimo movimento di una sessione infinita. In principio fu Demia Karakiri, ufficializzato il 4 luglio, primo acquisto di una campagna XXL in cui il Cagliari ha infornato giocatori praticamente senza soluzione di continuità, sino all'ultimissimo minuto di mercato, quando è stato depositato il contratto di Imbalanzola. Erano le 19:58 e 42 secondi. Alla fine gli ingressi sono stati 14, di cui 5 a titolo definitivo, proprio a Karakiri, Harry Winks, Aurelio, Gagliardini e appunto Nzola. Poi diversi prestiti, alcuni con diritto, altri con obbligo di riscatto, che daranno ampio margine di manovra al Cagliari nella prossima estate. La spesa più importante è stata quella per il riscatto di Esposito, i 4 milioni versati all'Inter prima della cessione al Sassuolo, dopo la bufera nel ritiro di Ponte di Legno. L'unico riscattato tra i tanti prestiti che hanno concluso la loro esperienza in rosso-blu, da Palestra Foloruncio, passando per Mazzitelli, Clixo, sulle mani d'Ossena, 6 dei 21 giocatori ad aver lasciato il club. Anche in questo caso la stragrande maggioranza a titolo temporaneo, con l'incasso pesante di Gaetano passato all'Atalanta per 12 milioni più 2 di bonus. Poi saluti più dolorosi, il fine contratto di Pavoletti, quello di Belotti, andato a un passo dal rinnovo con tanto di ritorno e accoglienza all'aeroporto, poi le verifiche fisiche e l'addio, stavolta definitivo. Ora Pisacane potrà lavorare con una rosa ricchissima di alternative, soprattutto nel reparto avanzato, potendo contare su una decina di uomini offensivi.
0: Ancora calciomercato, ma quello della Torres in Serie C, con la presentazione di Cristian Bonino, nuovo attaccante alla Corte di Greco, il servizio di Emanuele Floris.
9: Un rinforzo per l'attacco rossoblu. Cristian Bonino è l'ultimo colpo di mercato della Torres, che ha acquisito il piemontese trentenne con una lunga esperienza in Serie C, dalla Juventus Under 23 all'Orobor Siena fino al Cittadella da cui arriva. Ed è lui stesso a presentarsi in conferenza stampa.
10: Allora, diciamo che io sono un attaccante un po'... un attaccante dinamico, nel senso che mi piace molto andare in giro per il campo, andare magari incontro a prendere la palla tra le linee o attaccare la profondità. Quindi sono un attaccante, diciamo, di movimento. E io mi trovo molto bene quando so che posso magari variare, posso andare in giro per il campo, quindi che sia prima punta, seconda punta, mi sono trovato bene in entrambi i casi, poi in base a quello che sono le richieste del mister.
9: Il bomber, che si aggiungerà a Di Stefano, Sorrentino e Scotto, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma conta di raggiungere presto la condizione ottimale. Intanto si esprime sul campionato e sul girone in cui competono i sassaresi.
10: È un girone molto, molto agguerrito, ci sono tante squadre, comunque anche retrocesse, che sono molto attrezzate, sono forti. E sono, non vedo l'ora di iniziare per vederlo più presto.
0: Restiamo a Sassari però per parlare di basket, quindi della Dinamo, che corre ai ripari dopo lo stop per infortunio del play canadese Kayami Keen, per il quale comunque è stato escluso l'intervento chirurgico. Nel frattempo a Sassari arriverà lo statunitense con passaporto bulgaro Brandon Young, play guardia di 193 centimetri. Per Young, ultima stagione in Cina e la prima esperienza in Italia. Con la Dinamo, con il basket, si chiude questa edizione del TG di Videolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi dai chi ti vo be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: È 1:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.

Saluto a tutti, ben aggattato a questa edizione no adesso, regionali de Sardegna 1, come sempre, vi impari i titoli del suo sommario. S'allarmi dei carabinieri de Casteddu o droga sintetica, cindesi sempre de brusu, ma preoccupante a finza si centenas de chilos de cocaina bendius, is armas sequestraras a is prantaduras. Troppo sirbonis in su Tataresu, domandau de sa città di metropolitana de ammaniai misuras de controllo, ci vunti 740 autorizzazioni spodu bocciri in 67 comunus. Prus de 600 candidaus a sa fiera de Casteddu, po su concurso vois infermieris, funti 90, espostus de traballo in is ospedali sardus, esti su primu e cindantesi atrus. Interrano a traffico umano finse in Cabudanni e sa situazioni difficili finse poi due rampas ad essa sopra elevara che porta all'aeroporto e in Tattari che vunti ancora a Serrarasa. E bessere uno Casteddu cambia un mera de su mercato dei giocatori Serrauari Zero un su corpo last minute d'Enzola 14 snosu 21 ischilla Santa Sugleb. E dunque scomenzaus de sa cronaca, la sarà su mandu de su reparto operativo de Casteddu su colonnello Daniele Credidio, può andare a dirigere su mandu provinciale de Rimini, stia parlando in città di 2 anni e mezzo. Esti stetti ha fatto un'attività di manna contro su traffico de sa droga, narra su comandanti, scelti s'ultima in Carbonia a ridonare un corpo umano a sa criminalità di organizzare. In Sardegna c'è un movimento umano de droga, finza scusa sintetica e intra is giovunus e proschettotu marijuana. Sa Sardegna si conferma la isola de is prantaduras sceti a risero in Santuidu funti steti a sequestrare a sprus de 1880 brantas de marijuana po 400 kilos. In operazione termine de su nucleo operativo radiomobile de Casteddu e sa compagnia de Carbonia is kilos de cocaina sequestrare a funti steti 120 zetti. C'è sti finse emergenze di droga sintetica dove andare in su colonnello, bruschettotto in tre giorni su sa cocaina a rosa e altro mix. In Casteddu l'ompri de Torino su tenente colonnello Francesco Don Vito che narra questa è una prazza de importo, dunque un impegno difficile in mano su generale De Sirio de mi manda e noi in su reparto operativo e deu appa a traballare in su territorio sighendi sempre si impegno d'essarma. 600 amitius dus turnus in sa propria giornata po su primu un corso de Sares Sardegna po infermieris po isasl de Sisula 90 espostus de traballu de cusus 40 po su brozzu de Casteddu e is aziendas sanitarias de Sulcis, Nugoro, Aristani, Zolasra e Gallura. Custu essi su primu passu po agata infermieris in narra Giuseppe Pintor su direttori generali de Ares Sardegna a posti c'antessi

situazione de isdiga sardas, che casi commenti gustas de san esti casi commenti gustas de sanu passau post acqua mancai non si era Abruzzu e ci si era Bascamanna, ci si è steti a Bascamanna, acqua cindesti poi le aziende e finzas poi is domus poi beni poi mesi chi beninti, ma sa saludi de gusta de sus imbirizi donara acqua a is domus intra quartu c'era just no esti bona no esti bona ma no poi ta mancara s'acqua de su vundu besi in tappillu de spalus de salugi chi ci vianta in saruga innanti de fai diga e in isarugas a giru esti prene e aliga allora de macchina bistiris bomboli de su gas uno furgoni a brujau e tutto su chi sin civilis fulianta in smontronaggius abusivus questo è sino da non mandu post ambienti. In terano a immoi poi si allonghi anta istempus o berri torra isrampasa possa chi si siede la sopraelevata chi funti interessarasa de su stress test possa viabilità di su da serbili po comprendis effettu su possa viabilità di chi c'antesi candu sa sopraelevara aresti sciusciara bovonne un tunnel che era sigiri usu che cesti già si depri comprendi commenti sarà muovi su traffico però su tempus de isprovas esti accabau ma is rampas a funti non funti stetti a oberta storra una de piaresi oberta su 31 de su mese austu e un'altra su 24 e in boi tocca rabiri chi da santo berri già a entro de gusta scire tutto. E mo in Castedu invece si contai de su veli de cittadino su chi doña di depinti vassai in esgalleria schisi serianta Ormus funti dus camineras a chi guleganta via Dante a via Santa Lenigedda. Nascias in isanu su 60 bo ospitai bottegas o i funti casi sbuiras centenas de graffitus is murus vassissaus e bruttus e finzas in sintrada de domus, calincuna attività di commerciali a barra, ma cesti preoccupazioni in mera. Deo non ci va, su di munanta is residenti, si gandulli impiantano a ciupanta s'acqua e saliscinara si vuole dar ruiburu e melus a non ci intrai. Timmeus, bruschettotu o ispicciò casa chi traballanta un osus, ispiegara Matteo Boi, che si su responsabili de su locali siparietto. Quando si depiriserrai, bruschettotu Timmeus, no, da Poreuso l'assai e solasa, timoso voi ta metà di augusto, quando vi era serrau, funti intrausu e santi vurau su Vundugascia. Ma c'è sti finza scrivi ari de Ziriu, de Pagai, un'azienda apposta sicurezza, commenti Mauro Trudu, su Meri de su Piccanitto, che narra in moi questa esti questa parte esti tranquilla, po saggenti, po su locali, ma esti lastima, po questa sgalleriasa, ai ci bellasa architettonicamente ma funti abbandonarasa. Una donna 100.000 questa stessa compatibilità di genetica intra due persone che non teniti su proprio sanguini e dunque esti rarissima si commenti is famiglia da funti sempre più spitti casa poi persona da malaria sa esti sempre più difficili a gadai un donatori quando una persona si iscrive a salista dei donatori se non esti sicuro chi resiste riara ispiegara Adriana Vacca sa presidente de Sadmo Sardegna e sa vicepresidente de Gusto Nazionali chi da Serrianta teniti sa possibilità di de fai sa cosa più bella de sa vita in solo sarvai sa vita de un'altra persona in Sardegna ci funti 22.000 iscritti sul registro dei donatori de midollo osseo ma di serbinti de brusu proschetto tu intra is giovunus brusu a magnara sul registro brus crescenti possibilità di de sanai pochini teniri leucemie, linfomi o mielomi o atras malaria crisi de su sanguini si depinai claramente su midollo osseo no esti cusu spinali e dunque se assago non avvertebrai non bene di toccata essi casi sempre is cellula staminalis bene tipica rasa de su sanguini periferico dunque se procedura esti come

0: Può donare su sanguini e scetti un pochino più longa. Può donare, narra vacca, si depinteni dei 18 e 35 anni, su tenni salute buona e pesai a su mancus 50 kg. A chi non è su serio, a su manco una borta in sa vita, de verdi un aneddu o iscrais de sa macchina in sa arena o in sa acqua a mari. A resiste più bello a gattai is rastrellatori sardi metal detector. Volontarius specializzaus a gattai cosa sperdias in sa arena o in su mari. Una borta ius fatu su bagno a mari contra una femmina. Cando un dius bessius de sa acqua marirum mius e sta gattau de verdi sa vidi. In Sandus e Osterriau is rastrellatori e in pagu tempus danti a Gattara. Po' prima cosa spiegherà Giacomo De Sogu, su coordinatori dei rastrellatori sardi, ci causa de comprendi sul logo, si vos contai bene a undi esistete a perdi a sta cosa, a pu si sportausu in sul logo, su ghiserbri e comenzausu a cicai, prus pagu tempus esti passau, prus facili esti da gattai, chi si serrianta luego, c'è su 90% de possibilità de ci arrennesci. Ma s'obiettivo beru dei rastrellatori si esti un altro, cusu dell'impia e difendere gli ambienti e in ismissioni si chiamati a regoli in tivinza tutto sta liga chi agattanta. Si è raso con su sport, su gasteddu e su mercau, a riseru e sti a cabau, a riseru e meri e sti a cabau, e il numero sfunti 14 giocatori snosu e 21 invece senti funti andausu. Intra isatru su Demi a Caracchiri, a Riwings, Aurelio, Gagliardini e Zola, che sti surtimu pigau a surtimu minuto a riseru e totu, che funti a titolo definitivo, e isatru invece sa punti in prestito. Sa spesa brusmanna cosa può riscattare Esposito 4 milioni sì, a Sinter ma a Pussis de Suscorrio in sul retiro del Ponte di Legno. Si saluta da Mazzitelli, Chilixoi, Sulemana e Dossena ma in cascia ci punti 12 milioni sì, de Gaetano e Finzesa i saludus chi dispragenti de Brusu cusus de Pavoletti e Belotti. I moi pisacane teneri un montone di possibilità di de scioperai più che tutto possa partire da questa squadra che è Nantes con 10 giocatori che vorrenti giocare. E questa via è la sultima nuova di questa edizione di Usidoru, grazie a voi a sciobrare questo telegiornale e si dono gatto più edizioni di Benedim. Un saluto a tutti.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni 80 figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Per 6 anni voce dei Tazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
1: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su monte e gonare.
2: È 1:32.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Radio Olina. Radio Olina presenta Caffè Corretto.
6: Due settembre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés e insieme a me in regia sino alle 9:30 in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Farai delle sciocchezze ma falle con entusiasmo, Colette, la nostra frase del giorno, perché il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Subito il giro del mondo e davvero non c'è niente da ridere. Io parto da Torino, è una notizia che sta facendo discutere e farà discutere davvero tanto nelle prossime ore. Ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che succede, sono molto dispiaciuto. Poche parole accompagnate da una piena confessione e dopo 48 ore di carcere un 42enne indagato per aggressione sessuale a una bambina, lo sottolineo, una bambina di 13 anni viene rimesso in libertà contro il parere del pubblico ministero con il solo obbligo di presentarsi tutti i giorni al commissariato più vicino. La politica insorge da destra e da sinistra, a cominciare proprio dalla premier Giorgia Meloni. Le leggi le abbiamo scritte, sono più severe che mai, le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere, l'hanno fatto benissimo, la procura ha chiesto la misura più dura, tutta la catena ha funzionato e poi è arrivato un provvedimento che la spezza. C'è da sottolineare una cosa, che i filmati che l'uomo ha consegnato dimostrano che pochissimi minuti prima aveva palpeggiato una cliente di 40 anni. E ancora siamo in Italia per aggiornarvi sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Venerdì rientrerà in Italia, lo farà a sue spese con una aeroambulanza. Mi sento molto meglio grazie ai medici di Cuba. Andiamo invece a parlare di guerre con quelli che sono gli aggiornamenti, prima di tutto dal Medio Oriente, nuovi attacchi USA sull'Iran, Teheran bersaglia le basi americane e il petrolio balza a $95. Immaginate che cosa succederà poi adesso, quali saranno le ripercussioni sulle nostre spese quotidiane. Dal fronte europeo invece tensione tra Berlino e Mosca, a Lipsia attacco russo con droni esplosivi, un atto di guerra ibrida, la replica di Putin aiuta i terroristi e noi reagiremo. Siamo al giorno numero 1652 della guerra in Ucraina. E poi ho una lettera da leggervi, è la lettera della mamma di Alberto Stasi. Elisabetta Ligabò ha scritto a Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante, adesso in onda su Rete 4, e la donna dice: la verità trova sempre la sua strada anche quando sembra impossibile. È una lettera toccante, una lettera molto emozionante di una donna sola, di una donna che ha dovuto affrontare

uno dei dolori più grandi. Ho sempre saputo che Alberto è innocente e se avessi avuto un solo dubbio sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità. Da leggere oggi su tutti i quotidiani, sui cartacei che trovate in edicola e sui

0: Caffè Corretto.
1: E allora, mentre beviamo il nostro caffè corretto, lanciamo la domanda del giorno. Ieri avete risposto in tantissimi inviando al 340 87 15 015 le vostre risposte, le vostre analisi e i vostri commenti. E allora, quali sono oggi le professioni su cui puntare? La domanda nasce da un'analisi dello Osservatorio di Confprofessioni. Carriere come l'avvocato, il commercialista, l'architetto sono ancora capaci di attrarre giovani laureati, ma sono carriere sempre più complicate dal punto di vista economico e dal punto di vista professionale. L'Italia invecchia, il mercato del lavoro segue la stessa traiettoria e anche il mondo delle professioni risente così del calo demografico e della riduzione degli ingressi nelle nuove generazioni, meno giovani, più lavoratori maturi, un cambio generazionale sempre più difficile. Pensate, negli ultimi 50 anni l'età media della popolazione italiana è passata dai 33 ai 49 anni, la quota di giovani tra 0 e 14 si è dimezzata e quella degli over 65 è raddoppiata. Questo cambiamento si riflette direttamente sulla composizione degli occupati e in particolare sul settore delle libere professioni. Quindi un genitore che ci voleva avvocato, che ci voleva commercialista, forse oggi Giuseppe Valdés, che dici, dovrà ricredersi. 340 87 15 015 e io ho già due commenti da leggervi. Giovanni da Samassi: dipende che cosa intendi per conveniente, per lavoro conveniente, se vuoi picchi di guadagno o se vuoi la salute e stare vicino a casa. Beh, anche questo è un ragionamento assolutamente da fare. Più sintetico invece Luca da Oristano, ma c'entra assolutamente il punto: medici e odontoiatri, soprattutto nei centri privati che stanno aprendo molte posizioni nell'isola, e questo ci fa ragionare su quella che è l'apertura del nostro quotidiano dell'Unione Sarda oggi in edicola, perché parliamo ancora una volta di sanità al Brozzo, che è il più grande ospedale dell'isola. I sindacati sono sul piede di guerra e proclamano lo stato di agitazione. All'oncologico, questo è il nostro grande titolo di apertura, la beffa dei lavori, le sale operatorie, lo sapete, sono state smantellate, ma i lavori di ristrutturazione sono fortemente in ritardo. A Isili è stato scongiurato lo stop del pronto soccorso, ma la situazione è davvero drammatica. E allora la nostra domanda del giorno: quali sono le professioni sulle quali puntare in questo momento, soprattutto in Sardegna? 340 87 15 015 e io vi aspetto per leggere i vostri commenti in diretta. Parliamo d'amore? Ma sì, parliamo d'amore con Saif.

0: Ma quanto è bravo Saif! Allora, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Fabio da Muravera: lavoro in agricoltura, ho studiato all'agrario. Elisa: i miei mi obbligarono a fare medicina, non mi piaceva e oggi ringrazio quell'obbligo. 340 87 15 015, quali sono le professioni oggi su cui puntare? E a proposito di puntate, beh, Fabiano Gaggini, ieri alle 20 si è chiuso il mercato. Stiamo parlando di calcio, è il momento del nostro bar dello sport. Io che sono in redazione all'Unione Sarda, a fianco a te, ho visto veramente il grande lavoro delle ultime ore. Buongiorno.
1: Buongiorno, quanto è bravo Saiba, quanto è bravo Bresh, visto che la cantano insieme.
0: Visto che la cantano insieme. Poi tu ieri mi hai svelato un sacco di segreti di Bresh e di Olli.
1: Sì, ieri la stavamo canticchiando in redazione questa canzone, parla d'amore di Bresh e Saiba. Sì, di Bresh, Olli, sì, un po' di tutto. Ci piace la musica.
0: Ci piace la musica, piace. Anche perché poi spesso è legata al calcio, come calcio. Mi hai spiegato ieri, sia Bresh che Olli sono due grandissimi tifosi.
1: Esattamente, uno sampdoriano e uno genovano. Ma parliamo del...
0: Allora, dai, andiamo in queste pagine sempre più belle di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola.
1: Sì, ieri ti abbiamo coinvolto nel conto alla rovescia, del calciomercato che si è chiuso ieri alle 20. A 1:12 dalla fine del mercato è stato depositato il contratto di Nzola, che appunto completa la rosa del Cagliari 2026-2027. L'attaccante che chiedeva a Pisacane è sfumato Bonazzoli. A quel punto il Cagliari ha dirottato su Nzola, che tra l'altro è anche un vecchio pallino, perché già in passato il Cagliari aveva provato a portarlo nell'isola. La speranza è che i suoi gol servano per conquistare la salvezza, appunto per completare il cerchio, per chiudere il cerchio in questa nuova stagione. Un mercato rivoluzionario.
0: Ecco, questo mercato... Fabiano, mi incuriosisce questo aggettivo che tu hai usato nel titolo. Perché rivoluzionario?
1: Rivoluzionario perché non si era, infatti ieri dovevamo fare un grafico con acquisti e cessioni, con i giocatori in entrata e in uscita, e sinceramente quasi quasi non ci bastava la pagina intera, perché è una cosa incredibile. Sono 13 ingressi, 23 circa, forse sbaglio di qualche unità, 23 circa le uscite, è una veramente una rivoluzione pazzesca. Sembrava quasi che l'addio di Pavoletti fosse chiudesse un'era, ma l'addio di Pavoletti poi ha scatenato una serie di operazioni incredibili. Non sono stati riscattati dei giocatori, sono andati via dei giocatori svincolati, e poi ci sono stati ceduti tanti giocatori, ultimo Zappa, e ne sono arrivati tantissimi con questo nuovo DS, che ha una politica diversa rispetto al recente passato. Prima si è puntato anche molto negli ultimi anni si è puntato molto anche sull'italianità del Cagliari, invece stavolta ci sono arrivati molti stranieri. Vediamo, siamo tutti molto curiosi di capire come sarà questa nuova avventura, questa nuova stagione. Poi è chiaro che sulla carta tutto è possibile, nel bene e nel male, poi alla fine il campo quello che parla. Già lunedì prossimo ci sarà uno scontro diretto importante con il Lecce, quindi aspettiamo la parola del campo.
0: Aspettiamo la parola del campo, siamo tutti curiosissimi poi anche di capire quale diventerà, no, il giocatore del cuore dei tifosi. C'è anche il primo giapponese nella storia del club.
1: Sì, non ci siamo fatti mancare nulla, come verrebbe da dire. Sì, è arrivato il giapponese, un terzino, è arrivato un angolano, sono arrivati due inglesi. Stavolta davvero c'è da sbizzarrirsi. Comunque ci sono anche gli italiani che restano i punti di riferimento. Comunque ricordiamo sempre l'arrivo di Maldini, l'arrivo di Fazzini, abbiamo anche uno svizzero, perché poi alla fine è romano, di cui tanto si parla anche in chiave azzurra, comunque è svizzero. Secondo me poi alla fine l'acquisto più importante, che poi è il modo in cui ho concluso l'articolo, l'acquisto più importante secondo me resta la conferma di Caprile, del portiere Caprile, uno dei portieri più forti italiani, che
0: ha già dimostrato anche in questi due match tutta la sua forza.
1: assolutamente è stato fondamentale contro l'Inter. Se il Cagliari è rimasto in partita fino alla fine, se se l'è potuta giocare nel finale, il merito è stato soprattutto di capire, oltre che degli errori degli attaccanti dell'Inter.
0: E allora tutto questo e molto altro, molto molto altro, nelle pagine di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola. Fabiano Gaggini, grazie, e noi ci vediamo più tardi in redazione, dove continueremo a cantare Bash, Holly e Saif. Segnale orario qui a Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Si intitola Amateur, il nuovo disco di Cesare Cremonini, nuovo disco di inediti che il cantautore bolognese ha annunciato ieri a sorpresa. Uscirà il 23 ottobre, secondo me nei prossimi giorni avremo un singolo qua in rotazione in radio. Amateur, l'amatore, ma c'è una postilla che mi è piaciuta particolarmente tanto che ha fatto Cremonini a questo annuncio. Ha detto: questo disco è stato scritto e suonato senza l'intelligenza artificiale. Beh, che dire, è sempre il più grande. Allora ci ascoltiamo insieme. Buon viaggio.

0: Cesare Cremonini, una musica che non ha bisogno di intelligenza artificiale, come di intelligenza artificiale non ha bisogno l'universo lirico e fiabesco di Marc Chagall, la grammatica poetica ancestrale di Maria Lai. Insieme a me questa mattina dalla stazione dell'arte di Ulassai, Marco Peri, il direttore bravissimo a cui va subito il mio grande applauso. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno e grazie per questa introduzione.
0: Papà, è il minimo. Allora, 5.000 visitatori e la mostra non è ancora chiusa. Che dire?
1: Bene, abbiamo ancora un altro mese, infatti, perché la mostra è aperta fino al 27 settembre. Siamo molto soddisfatti del flusso di pubblico che ha raggiunto Ulassai in questo periodo. Sono persone che con motivazione hanno raggiunto la stazione dell'arte e il Museo Camuc, dove è ospitata la mostra. Ulassai, sappiamo, è un posto un po' periferico e decentrato rispetto ai grandi flussi turistici.
0: Complesso questo... arrivarci, Marco.
1: Beh, insomma, non più come in passato, perché ormai le infrastrutture delle strade sono abbastanza lineari, non più tutte quelle curve che magari ricordiamo noi, però di sicuro è una meta che non sta sulla costa, e quindi chi raggiunge Ulassai lo fa per cercare anche un'esperienza culturale o un'esperienza di paesaggio e di natura un po' diversa da quella del mare. Quindi la mostra che abbiamo organizzato quest'anno, che cade nel ventennale dell'apertura della stazione dell'arte, è anche un modo per celebrare questo appuntamento importante. Maria Lai nel 2006 ha aperto questo luogo speciale con una collezione di opere che ha donato alla sua comunità, a tutta la comunità degli appassionati dell'arte, e per celebrare appunto questo significativo anniversario abbiamo scelto di ospitare un artista molto poetico, tra i più intensi del Novecento, che è appunto Marc Chagall.
0: Che cosa mette insieme Chagall e Maria Lai? Quali sono le caratteristiche che hanno in comune, e invece quali sono le caratteristiche che differenziano i due artisti?
1: Allora, intanto è una non vuole forzare una connessione formale tra due universi poetici espressivi molto differenti. Gli artisti si distanziano per geografia, biografia, però senz'altro entrambi, e questo mettiamo in evidenza della mostra, hanno tratto dalle loro radici, dai luoghi di origine, sempre un nutrimento vitale che ha ispirato la loro opera. Per Maria Lai naturalmente è la Sardegna, il suo paese, Ulassai, ma in generale tutta la storia dell'isola, mentre per Chagall le sue origini nel villaggio di Vitebsk, che lui nonostante lasci rimangono per sempre una visione che alimenta la sua arte. I suonatori di violino, gli amanti, sono sempre i minareti, sono sempre ricordi di un tempo nel suo villaggio che per tutta la vita porta nella sua memoria, e il concetto di memoria anche per Maria Lai sappiamo essere fondamentale.
0: Mi piace, amo particolarmente il sottotitolo che avete scelto per la mostra, proprio questo villaggio interiore che va a scontare